0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un piccolo puntino nello spazio. La Pal Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare. Ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie, è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare. Visitare, sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

0: Il racconto.
1: La palma di Tobin. Da Memorie di un cane giallo e altri racconti di O. Henry.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di County Sligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bogue Shannon. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin aveva messo inserzione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O». «Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli,
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato: «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo, in 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina, è bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. «Ascolta», dice Tobin, «non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione», dice all'uomo nero e alla donna bionda, «ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno?» Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. «Dovresti saperlo», dice. «Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?» Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda.
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Col che si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa, io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Col che io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io. Già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice, «come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

Si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto. Perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da scienzenotizie.it. Energia dal nulla. Scoperto un enzima che converte l'aria in elettricità. Di Angelo Petrone. Presente in batteri comuni che possono sopravvivere anche in ambienti molto difficili, questa scoperta ha il potenziale per diventare una nuova fonte pulita. Nonostante di solito associamo i batteri alle malattie, la realtà è che questi microorganismi possono avere dei veri e propri superpoteri, che vanno dall'autovaccinazione al consumo di plastica, alla sopravvivenza in ambienti ostili come lo spazio. Alcuni sono anche specializzati nell'ottenere energia quasi dal nulla. Gli esperti sanno da tempo che molti batteri sono in grado di generare elettricità dall'aria in ambienti ostili come i vulcani o i poli, attraverso un processo che fino ad oggi risultava sconosciuto. Ora i ricercatori australiani hanno scoperto l'enzima responsabile di questa trasformazione magica e hanno spiegato che la loro scoperta è un primo passo verso la creazione di batterie naturali in grado di produrre energia. Il team guidato da Rhys Grinter, Ashley Krupp e Chris Greening, ricercatori del Biomedical Discovery Institute della Monash University di Melbourne in Australia, ha già dimostrato che molti batteri utilizzano l'idrogeno dall'atmosfera come fonte di energia in ambienti poveri e nutrienti. Cioè, solo respirando, anche in luoghi ostili alla vita, generano elettricità che li aiuta a sopravvivere. Sappiamo da tempo che tracce di idrogeno nell'aria possono essere utilizzate dai batteri come fonte di energia per aiutarli a crescere anche nei suoli antartici, nei crateri vulcanici e nelle profondità dell'oceano, spiega Greening. Ma non sapevamo come l'avessero fatto finora. I risultati della loro nuova ricerca sono appena stati pubblicati sulla rivista Nature. Il team si è concentrato su un enzima del batterio Mycobacterium smegmatis, chiamato HUC. Questo enzima converte l'idrogeno gassoso in una corrente elettrica. HUC è straordinariamente efficiente, afferma Grinter. A differenza di tutti gli altri enzimi e catalizzatori chimici conosciuti, consuma idrogeno al di sotto dei livelli atmosferici, solo lo 0,00005% dell'aria che respiriamo. I ricercatori hanno utilizzato diversi metodi per rivelare il modello molecolare dell'ossidazione dell'idrogeno atmosferico. Usando la microscopia avanzata, CryoEM, per determinarne la struttura atomica e le vie elettriche, superando i limiti precedentemente stabiliti per produrre la struttura enzimatica più precisa riportata da questo metodo fino ad oggi, gli esperti hanno anche usato una tecnica chiamata elettrochimica per dimostrare che l'enzima purificato crea elettricità in minime concentrazioni di idrogeno. In laboratorio hanno anche dimostrato che è possibile conservare HUC purificato per lunghi periodi. È incredibilmente stabile. Puoi congelare l'enzima o riscaldarlo a 80 gradi Celsius e conserva il suo potere di generare energia, spiega Krupp. Ciò riflette che questo enzima aiuta i batteri a sopravvivere negli ambienti più estremi. HUC è una batteria naturale che produce una corrente elettrica sostenuta dall'aria o dall'aggiunta di idrogeno. Gli autori osservano che, mentre questa ricerca è in fase iniziale, la scoperta di questo enzima ha un notevole potenziale per sviluppare piccoli dispositivi alimentati ad aria, ad esempio come alternativa ai dispositivi ad energia solare. La domanda successiva è ovvia. Dove possiamo ottenere più di questo HUC che produce elettricità dal nulla? Gli autori hanno spiegato che questo enzima non viene estratto solo dal Mycobacterium smegmatis. Altri batteri comuni hanno enzimi simili e possono essere coltivati in grandi quantità, il che significa che abbiamo accesso a una fonte sostenibile dell'enzima. Aggiungono gli esperti, una volta che produciamo HUC in quantità sufficienti, il cielo è letteralmente il limite per utilizzarlo per produrre energia pulita, ha concluso Grinter.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Luoghi dell'infinito, dell'avvenire. Il silenzio è il destino della poesia. La poesia e i poeti di fronte al silenzio, nella sua dimensione umana e divina, è l'antidoto alla civiltà dell'intrattenimento. Di Davide Rondoni. Il silenzio è l'assente. È uno strano evento, qualcosa che si presenta come apparentemente negativo, come se il silenzio fosse la mancanza di suono, di rumore. Il non c'è, che si svela a volte come essere qualcosa. È una non voce che può parlare. Il silenzio non succede quasi mai nelle nostre giornate sempre arrumorate. Nuovo termine inventato ad hoc per questo articolo. Ma quando la sua vela taglia il mare delle cose, delle parole e dei suoni confusi, quando la sua lama brilla, cambia tutto. Non importa nemmeno che sia silenzio assoluto, come quello che secondo certi esperimenti può portarci a stati alterati della mente. In quegli esperimenti i rumori del nostro corpo, battiti, frusci, borbottii, diventano terremoti insostenibili per i nostri nervi. No, basta anche un silenzio relativo. Un silenzio che, per così dire, conviva con piccoli suoni. Fossero pure lievi frusci esterni, sospiri, aliti di vento o di onde. Lo chiamano silenzio perché sta emergendo qualcosa. Perché il silenzio è il non linguaggio e quindi è il non umano. Ma noi umani facciamo appunto esperienza del silenzio. Non lo creiamo, semmai creiamo le condizioni, diminuendo la presenza del rumore, per cui esso emerga. Non lo creiamo. Non c'è nulla di più stupido dell'espressione scolastica o tribunalizia o da arbitro di tennis. Fate silenzio. Eppure lo possiamo sperimentare. È un linguaggio non creato da noi. Il non umano che tocca l'umano. Ci sono sovrumani silenzi, suggerisce Leopardi nell'Infinito. Si crea una dimensione nuova. Non accade solo dinanzi a certi panorami dove prodigiosamente nulla fa rumore, o in certe notti di sprofondamento, o in certe lontananze sottomarine. Accade anche nel momento impercettibile in cui la madre osserva il figlio addormentarsi, nel momento in cui in casa sembra non succedere niente, o in ufficio quando una luce media investe le stanze. I gesti, le voci, i passi sembrano diventare remoti, assenti. Oppure accade per strada, raramente ma accade, quando la città ha momenti di sospensione, di strano accordo tra silenzi, e si fa largo inspiegabilmente nel caos un momento di contemplazione. Quale non linguaggio dunque ci parla nel silenzio? Cosa è l'assenza che muove mute labbra? Il silenzio può essere sperimentato in tanti modi. Terrore, dolcezza, stupore, concentrazione. È, pur nel suo essere un linguaggio non umano, un'esperienza solamente completamente umana, dunque ambigua. Un silenzio può suggerire cose opposte a due persone. Nel silenzio di un funerale, una prega, l'altra si angoscia. Nel silenzio frusciante di un bosco, qualcuno ascolta voci spirituali, qualcun altro fiuta la selvaggina. O a volte entrambi fanno entrambe le azioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. I robot in sala operatoria. All'inizio ci fu perfino un certo scetticismo, ma chi ci credette capì l'importanza dell'innovazione. Di Elena Meli. Un capannello di medici attorno al tavolo operatorio, il chirurgo protagonista assoluto al centro della scena. Nella sala operatoria degli anni 90, gli occhi di tutti erano ancora puntati sulle mani del luminare di turno, anche se i macchinari per l'imaging come ecografie e TAC cominciavano ad affollarsi attorno al paziente. La chirurgia laparoscopica era già diffusa e accanto ai bisturi e suturatrici si stavano facendo spazio strumenti sempre più tecnologici. Eppure, la vera novità, quella che avrebbe rivoluzionato la chirurgia di lì a pochi anni, si era già affacciata in sala operatoria. Lo avevamo già raccontato, descrivendo come i robot di allora stessero iniziando a replicare una per una le funzioni degli umani, dagli occhi ai nasi elettronici. Accanto ai robot per fare le pulizie o capaci di suonare il pianoforte, c'erano già androidi che avevano mosso i primi passi accanto ai chirurghi. In realtà, visto con gli occhi di adesso, il RoboDoc dell'ospedale Sutter General di Sacramento, che dopo aver immobilizzato il suo paziente con 3 delle sue 8 braccia aveva inserito un chiodo di titanio nel femore, fa quasi tenerezza. Lo stesso vale per Puma 200, il primo robot a essere mai stato usato in neurochirurgia nel 1985. Erano entrambi molto semplici, ma allo stesso tempo qualcuno ipotizzava un futuro in cui robot umanoidi avrebbero sostituito il chirurgo in carne e ossa. La realtà è andata un po' diversamente, ma da allora sono stati fatti passi da gigante e oggi in sala operatoria i robot ci sono e come, anche se nessuno li scambierebbe per una persona. L'obiettivo, all'inizio, era avere chirurghi di guerra. I robot chirurgici erano stati pensati e sperimentati nei decenni passati da medici militari per operare negli ospedali da campo, cioè in situazioni dove difficilmente c'era il super esperto di volta in volta necessario. Un chirurgo robot manovrabile a distanza dal medico in carne e ossa, al sicuro, lontano dal teatro di guerra, pareva la soluzione migliore, e proprio in questo senso sono state pensate le prime piattaforme robotiche. Poi però si è capito che potevano essere preziosissime anche e soprattutto in ambiti civili. Le operazioni a distanza negli anni 80-90 erano poco praticabili a causa delle imprecisioni nelle trasmissioni dei segnali da remoto, ma i bracci robotici potevano essere un discreto valore aggiunto per le mani del chirurgo, per renderle sempre più precise ed efficienti. E il primo a capirlo in Italia fu Aldo Cerruti, che su questo dispositivo fondò App Medica, azienda allora pioniera e oggi, guidata da Francesca Cerruti, leader nel settore delle tecnologie e dei dispositivi medicali. Le prime applicazioni sbalordirono chi c'era. Franca Melfi, docente di chirurgia toracica dell'Università di Pisa, e direttrice del Centro Robotico Multidisciplinare dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa, ancora ricorda bene quando a Bruxelles, nel 1998, vide per la prima volta un intervento eseguito con Da Vinci, il primo robot chirurgo a essere stato approvato per uso clinico. Era un intervento di bypass aorto coronarico. Inizialmente per i robot si erano pensate soprattutto applicazioni di cardiochirurgia, perché è un settore in cui serve la massima precisione e si deve operare in piccoli spazi. Il sistema robotico Da Vinci lo consente, garantendo anche un'ottima visione del campo operatorio. Di fatto nacque come un'evoluzione e un superamento della chirurgia laparoscopica, che allora veniva ancora considerata una chirurgia di nicchia. Certamente la laparoscopia era meno invasiva rispetto al taglio classico, ma aveva dei limiti. Non è intuitivo guardare in un monitor in alto e operare con le mani giù sul paziente. Il robot Da Vinci permetteva di intervenire con un minor trauma sui tessuti, perché gli accessi per telecamere e strumenti operatori restano piccoli come in laparoscopia, ma al contempo la modalità operatoria è più naturale per il chirurgo, che guarda il campo operatorio nello schermo della console e guida a distanza con un joystick i bracci robotici, muovendoli come se fossero le sue mani. 2 anni dopo, la Food and Drug Administration approvò il robot Da Vinci per l'uso in clinica e a Pisa si decise di investire per portarlo nel Policlinico Universitario con grande gioia di Melfi. Quella piattaforma era il massimo, perché ci garantiva i vantaggi della chirurgia mini-invasiva laparoscopica, superandone i limiti. Inizialmente era appannaggio dei soli cardiochirurghi, che però pian piano l'hanno abbandonata. Così l'abbiamo potuta applicare per la prima volta al mondo sul tumore al polmone. Era il 2001. Da lì in poi il robot chirurgo ha trovato sempre nuovi spazi e applicazioni. E oggi, dopo 20 anni, in sala operatoria è una garanzia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli ANTA. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono 1 su 3. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti, che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie, al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sulla emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un battufolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale, che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Pianeta Blu News. Impiantata in Italia rivoluzionaria retina artificiale che dona una vista bionica ai pazienti ciechi. Di Andrea Centini. Per la prima volta in Italia è stata impiantata l'NR600, una rivoluzionaria retina artificiale di ultima generazione prodotta in Israele, che dona una vista bionica a pazienti completamente ciechi. L'impianto è stato eseguito presso il Policlinico Gemelli di Roma su un paziente settantenne affetto dalla forma grave della retinite pigmentosa. Ecco come funziona il dispositivo e come vedrà l'uomo. Al Policlinico Gemelli di Roma è stata impiantata una retina artificiale di ultimissima generazione a un paziente settantenne non vedente a causa di una forma avanzata di retinite pigmentosa. Si tratta del 6° impianto al mondo e il 1° in Italia di questo rivoluzionario dispositivo, messo a punto dagli ingegneri israeliani dell'azienda Nanoretina di Herzliya, non lontana da Tel Aviv, dove hanno sede numerose start-up del settore dell'high-tech, un po' come la Silicon Valley californiana. La retina artificiale, chiamata NR600, è stata impiantata dopo un intervento durato circa 2 ore. Il paziente ha già iniziato a vedere la luce, un risultato straordinario per chi è rimasto al buio per anni. Serviranno mesi di collaudi, pratica e adattamento del cervello, ma alla fine imparerà a gestire la sua nuova vista bionica. La retina artificiale non restituisce la vista naturale, tuttavia permette di distinguere forme e oggetti, migliorando enormemente la qualità della vita di chi diventa completamente cieco a causa della retinite pigmentosa. Ad eseguire l'impianto è stata l'equipe guidata dal professor Stanislao Rizzo, direttore presso la UOC, oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, e docente IRCCS e docente di clinica oculistica all'Università Cattolica Campus di Roma. Lo scienziato è un pioniere di questi interventi, essendo stato il primo ad aver impiantato in Italia la retina artificiale Argus nel 2011 in un paziente non vedente. In 10 anni il progresso tecnologico è stato significativo. A differenza del vecchio modello, che aveva appena 60 elettrodi, l'NR600 ne contiene ben 400, migliorando sensibilmente il risultato finale. Come spiegato in un comunicato stampa del Policlinico Gemelli, la nuova retina artificiale è grande come la punta di una matita, con un diametro di 5 mm e uno spessore di 1 mm. Va posizionata da un esperto di chirurgia oculistica direttamente sulla retina, facendo in modo che gli elettrodi penetrino nelle cellule e vadano a sostituire i fotorecettori distrutti dalla malattia. Grazie a specifici stimoli, gli elettrodi fanno attivare le cellule ganglionari, responsabili della trasmissione al cervello dell'informazione visiva. Il processo lo si ottiene indossando degli speciali occhiali che inviano un impulso infrarosso all'NR600 alimentandola. Come sottolineato dagli esperti, la retina artificiale non restituisce la vista naturale, ma permette, dopo un lungo periodo di riabilitazione, al paziente di riconoscere forme degli oggetti e il movimento che vengono visti in bianco e nero e con immagini pixelate. Potrebbe apparire un risultato non molto sorprendente, ma in realtà, per chi ha perduto completamente la vista, rappresenta un progresso enorme, in grado di migliorare sensibilmente autonomia e qualità della vita. Al momento la retina artificiale viene sperimentata all'interno di uno studio clinico multicentrico che coinvolgerà in tutto 20 pazienti, tutti rigorosamente selezionati dal team di ricerca. 6 di essi hanno già ricevuto l'impianto. L'obiettivo è ottenere tutte le certificazioni necessarie per la futura commercializzazione. L'NR600 è progettata per i pazienti colpiti dalla forma grave della retinite pigmentosa, che rende ciechi a entrambi gli occhi. La condizione colpisce circa 1.500 persone in Italia. Recentemente, in Israele, è stato effettuato il primo trapianto di cornea completamente artificiale che ha ridonato la vista ad un uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Il Corriere della Sera. Microplastiche nelle placche delle arterie. Più che raddoppiato il rischio di infarto e ictus. Di Cristina Marrone. La ricerca, definita rivoluzionaria, sul New England Journal of Medicine, dimostra per la prima volta il danno di polietilene e PVC per la salute umana. L'esposizione alle microplastiche può essere considerato un nuovo fattore di rischio cardiovascolare? L'inquietante domanda se la pone un celebre epidemiologo, Philip J. Landringham, fondatore e direttore del Global Public Health Program del Boston College, che ha firmato l'editoriale di accompagnamento di uno studio italiano definito rivoluzionario, appena pubblicato nel New England Journal of Medicine. Il lavoro, ideato e coordinato dall'Università della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione di numerosi enti, ha dimostrato non solo la presenza di un mix di inquinanti nelle placche aterosclerotiche, ma per la prima volta ne ha provato la pericolosità per la salute. Il rischio di infarto e ictus risulta infatti almeno raddoppiato rispetto a chi ha comunque placche, ma non inquinate, indipendentemente da altri fattori di rischio cardiovascolari, come l'età, fumo, sesso, indice di massa corporea, pressione, glicemia e colesterolo. Le microplastiche, con diametro inferiore a 5 mm, e le nanoplastiche, pari a 0,001 mm, sono già state trovate nell'uomo in diversi organi e tessuti, tra cui placenta, latte materno, fegato, sperma, polmoni e anche tessuti cardiaci. Dati questi già di per sé preoccupanti, tuttavia fino ad oggi non erano state ancora studiate le conseguenze sulla salute. L'indagine è stata condotta su 257 pazienti, over 65, seguiti per 34 mesi dopo essere stati sottoposti ad una procedura chirurgica, durante la quale sono state rimosse placche aterosclerotiche, ovvero depositi di grasso nelle arterie pericolose per il cuore, che poi sono state analizzate con il microscopio elettronico. I dati hanno mostrato quantità misurabili di polietilene nel 58,4% dei casi e di PVC nel 12,5%, due dei composti plastici di maggiore consumo nel mondo, utilizzati per realizzare contenitori, sacchetti, bottiglie, tappi e materiale edilizio. Ma come ci arriva la plastica nell'organismo umano? Questa ricerca non ha indagato la provenienza, ma è verosimile, come già visto in altri studi, che le vie d'ingresso siano per inalazione e ingestione. Gli pneumatici, ad esempio, rilasciano durante le frenate grandi quantità di microplastiche che, una volta respirate ed entrate nel torrente circolatorio, potrebbero raggiungere diversi organi. Per ingestione, le microparticelle di plastica potrebbero arrivare nell'organismo attraverso pesci come salmone, crostacei, che sono grandi accumulatori, ma anche attraverso sale da cucina o con le vaschette di plastica dentro le quali sono venduti cibi confezionati. Il polietilene, PE, è una delle plastiche più utilizzate al mondo, tanto da costituire il 40% del volume totale della produzione mondiale di materie plastiche. Leggero e resistente a urti e corrosione, è usato ampiamente per realizzare contenitori, oggetti, rivestimenti. Il PVC è altrettanto diffuso, ed è una delle materie plastiche più versatili, perché può essere modellato e stampato a caldo, ma anche sciolto per spalmare tessuti e superfici. Si trova in innumerevoli prodotti, dai rivestimenti alle pellicole, dai tubi fino ai dischi in vinile. Entrambi possono dare origine a microscopiche particelle plastiche che si riversano nell'ambiente e possono poi essere assorbite. Stando all'ultimo rapporto della Commissione europea, in media un adulto inala o ingerisce dalle 39.000 alle 52.000 particelle plastiche all'anno, pari a 5 grammi di plastica alla settimana, l'equivalente di una carta di credito.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana, nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo: siamo sempre più soli. Da un lato i matrimoni diminuiscono, quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire: maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome, la sindrome di Peter Pan, uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barry. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina, ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in Se non mi amo, non ti amo, rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione. Scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: «Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai». Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghezzani e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di «Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo», edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino. Cioè avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici, o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica, implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghezzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso l'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente, ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Dezzani, in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Combelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare

0: non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Sesta e ultima puntata. Il declino dei Medici e l'epoca lorenese.
2: Dopo la morte di Cosimo II nel 1621, il Granducato di Toscana entrò in una fase di lento declino. I successivi Granduchi Medici non avevano il talento politico o intellettuale dei loro antenati. Ferdinando II e Cosimo III, che governarono per gran parte del Seicento, erano uomini pii ma mediocri, più interessati alle devozioni religiose che agli affari di Stato. Cosimo III in particolare, che regnò dal 1670 al 1723, fu un disastro. Bigotto e superstizioso, promulgò leggi moralistiche che opprimevano la popolazione, limitò i divertimenti, perseguitò gli ebrei. La Toscana, che sotto Cosimo I era stata all'avanguardia, divenne uno degli stati più retrogradi d'Italia. L'economia languiva, i traffici commerciali si spostavano sempre più verso nord, verso Amsterdam e Londra. La manifattura fiorentina perdeva competitività. La popolazione diminuiva. Firenze, che nel 500 aveva 100.000 abitanti, nel 700 ne aveva meno di 70.000. Anche culturalmente Firenze non era più il faro che era stata. L'arte barocca fioriva a Roma e Napoli, ma Firenze rimaneva conservatrice, attaccata ai modelli del Cinquecento. Gli artisti toscani di talento emigravano, cercando opportunità altrove. Quando Gian Gastone de' Medici morì nel 1737 senza eredi, la dinastia Medicea si estinse dopo tre secoli di dominio. Le potenze europee, che avevano già deciso il destino della Toscana nei loro trattati, assegnarono il Granducato a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria. Era la fine di un'epoca. I Medici, quella famiglia di banchieri che era scesa al potere nel 400, che aveva dato alla Chiesa quattro papi, che aveva trasformato Firenze nella capitale del Rinascimento, non esisteva più.

I Lorena portarono una ventata di modernità. Pietro Leopoldo, che divenne granduca nel 1765, fu uno dei sovrani più illuminati del Settecento. Influenzato dalle idee dell'illuminismo, intraprese una serie di riforme radicali, abolì la tortura e la pena di morte, primo sovrano in Europa a farlo. Riformò il sistema giudiziario, rendendolo più equo ed efficiente. Liberalizzò il commercio del grano, che era stato rigidamente controllato per secoli. Ridusse i privilegi della nobiltà e del clero. Pietro Leopoldo tentò anche di riformare la Chiesa cattolica in Toscana, limitando il potere dei vescovi e cercando di creare una Chiesa nazionale più indipendente da Roma. Era il cosiddetto giurisdizionalismo, l'idea che lo Stato dovesse controllare la Chiesa all'interno dei propri confini. Queste riforme ecclesiastiche furono troppo radicali e dovettero essere in parte ritirate di fronte all'opposizione. Ma molte altre riforme sopravvissero. La Toscana di Pietro Leopoldo divenne un laboratorio di modernizzazione ammirato da riformatori in tutta Europa. L'agricoltura fu migliorata attraverso la bonifica delle paludi maremmane. L'istruzione fu estesa, le corporazioni medievali che avevano dominato l'economia fiorentina per secoli furono abolite in favore della libera concorrenza. Nel 1790 Pietro Leopoldo lasciò la Toscana per diventare imperatore d'Austria dopo la morte di suo fratello Giuseppe II. Gli succedette il figlio Ferdinando III, che continuò le politiche paterne con minore energia ma uguale benevolenza. Poi arrivò la tempesta della Rivoluzione francese. Nel 1789 la Francia esplose in una rivoluzione che avrebbe cambiato l'Europa per sempre. All'inizio molti illuministi italiani, inclusi i toscani, guardarono con simpatia alla rivoluzione. Finalmente, pensavano, gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si realizzavano. Ma la rivoluzione degenerò nel terrore e poi nelle guerre napoleoniche. Nel 1799 le truppe francesi invasero la Toscana, Ferdinando III fuggì a Vienna, Firenze dopo secoli tornò ad essere una repubblica, ma questa volta imposta dalle baionette francesi. Molti fiorentini accolsero i francesi come liberatori, piantando alberi della libertà nelle piazze, organizzando feste repubblicane, altri li videro semplicemente come nuovi oppressori stranieri. La Repubblica Francese di Firenze durò poco. Nel 1799 un'ondata controrivoluzionaria spazzò l'Italia. Eserciti austriaci e russi cacciarono i francesi. Ferdinando III tornò, ma era solo un intermezzo. Nel 1801 Napoleone, ormai primo console di Francia e il generale più potente d'Europa, riconquistò l'Italia.

Napoleone trasformò la Toscana nel regno d'Etruria, un regno fantoccio governato da membri della famiglia reale spagnola legati ai Borbone. Era un compromesso diplomatico, ma non durò. Nel 1807 Napoleone decise di annettere direttamente la Toscana alla Francia. Firenze divenne capoluogo del Dipartimento dell'Arno, semplice città provinciale di un impero che si estendeva da Amburgo a Roma. L'occupazione francese portò a cambiamenti profondi. Il codice napoleonico fu introdotto, sostituendo secoli di leggi locali. Il sistema feudale fu definitivamente abolito, le proprietà ecclesiastiche furono confiscate e vendute. Era una modernizzazione forzata, imposta dall'esterno, ma che comunque trasformò la società toscana. Molti fiorentini collaborarono coi francesi, vedendo in Napoleone un riformatore che completava il lavoro iniziato da Pietro Leopoldo. Altri resistettero per fedeltà ai Lorena o per nazionalismo italiano nascente, ma la maggioranza semplicemente cercò di sopravvivere, adattandosi come sempre a nuovi padroni. Gli anni napoleonici furono anche di saccheggio artistico. I francesi, convinti di essere eredi della civiltà classica, requisirono capolavori da tutta Italia per portarli a Parigi. Firenze perse temporaneamente molte opere d'arte preziose che sarebbero state restituite solo dopo la caduta di Napoleone. Nel 1814, dopo la disastrosa campagna di Russia e la sconfitta a Lipsia, Napoleone fu costretto ad abdicare. Gli austriaci rioccuparono l'Italia. Ferdinando III tornò a Firenze per la seconda volta, accolto con un misto di sollievo e indifferenza. Le grandi potenze, riunite al Congresso di Vienna, decisero di restaurare l'ordine precedente alla rivoluzione. La Toscana tornò ad essere un granducato sotto i Lorena. Ma l'Europa era cambiata, le idee di nazione, costituzione, diritti individuali che la rivoluzione aveva diffuso non potevano essere semplicemente cancellate. In tutta Italia, anche in Toscana, cominciavano a formarsi società segrete come la Carboneria, che sognavano un'Italia libera e unita. Era l'inizio del Risorgimento, il movimento che avrebbe portato all'unificazione italiana. Ferdinando III cercò di governare con saggezza, evitando la repressione brutale che caratterizzava altri stati italiani come il Regno delle Due Sicilie o lo Stato Pontificio. Ma i tempi stavano cambiando. La Toscana lorenese, per quanto ben governata, era percepita sempre più come uno Stato straniero, un'appendice dell'impero austriaco. Firenze in questi anni non era più la capitale culturale d'Europa che era stata nel Rinascimento, ma rimaneva una città di straordinaria bellezza, meta di viaggiatori da tutta Europa che venivano ad ammirare i capolavori del passato. Nacque il fenomeno del Grand Tour, giovani aristocratici inglesi e tedeschi che viaggiavano in Italia per completare la loro educazione. Firenze era una tappa obbligata. Questi viaggiatori portarono a casa non solo ricordi, ma anche una nuova consapevolezza dell'importanza dell'arte e della cultura italiana. Scrittori come Goethe, Shelley, Byron visitarono Firenze e ne scrissero con ammirazione. Firenze diventava un simbolo, un ideale di bellezza e armonia che sembrava appartenere a un'epoca perduta. Sotto la superficie la storia continuava a muoversi. L'Ottocento sarebbe stato il secolo delle nazioni, delle costituzioni, delle rivoluzioni e Firenze, dopo secoli di indipendenza, principato mediceo e dominio lorenese, si sarebbe trovata di fronte a una scelta: rimanere una città museo, custode di un passato glorioso, o partecipare alla costruzione di qualcosa di nuovo, quell'Italia unita che i patrioti del Risorgimento sognavano. La storia di Firenze continuerebbe, naturalmente, attraverso il Risorgimento, l'unificazione italiana, le guerre mondiali,
fino ai nostri giorni. Ma quelle sono altre storie, per altri racconti. Qui, sulla soglia del XIX secolo, lasciamo Firenze, una città carica di memoria, pesante di storia, ma ancora viva, ancora bella, ancora capace di ispirare chiunque cammini per le sue strade e alzi lo sguardo verso quella cupola che Brunelleschi costruì 5 secoli prima, simbolo eterno della capacità umana di sfidare l'impossibile.

Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Non vi sia alcuna gloria nel vostro successo, ma attribuite tutto a Dio con il più profondo senso di gratitudine. Madre Teresa di Calcutta.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandoli in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». Simbolò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente, con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile, e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. tutto solo appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece 2 o 3 passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene les adieux de l'hôtesse arabe, e la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono 2 o 3 volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. Non li disturbiamo, disse soavemente Paola. Ehi, della barca! Urlò il marito di Paola come per contraddire sua moglie. Buonasera, buonasera, divertitevi! Tutta la brigata ripetette: Buonasera, buonasera, divertitevi! Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. Troppa superbia, o innamorati! Strillò il marito di Paola. Beati loro, disse Fulvio. Perché li invidi? Chiese il maestro di musica. Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini, aggiunse il marito di Paola. Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio. Oh, il sentimentale, il sentimentale! Esclamarono due o tre. L'amore è una bellissima cosa, disse Fulvio con una convinzione profonda. Che scoperta, per Dio! Gridò il marito di Paola. Bisogna ammogliarsi, disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. Bisogna ammogliarsi. Bisogna ammogliarsi, ripetette soavemente Paola. Bisogna morire, mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti. Questo dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: Siete anche voi della gita? No, no, sentite, disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi! Sentitemi, ve ne scongiuro! È una cosa gravissima!» Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi!» disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora, ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà, non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo, che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio, che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si spensero i lumi, un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro? e fece atto per andarsene. «Vi amo! Vi amo! Vi amo!» «Amico, mio marito è di là che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo.» «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo.» «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà.» «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà.» «Voi altre donne siete infami.» «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi.» «Non posso amarvi.» «Dovete, ho il diritto di essere amato.» «Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza!» Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. «Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove.» «Dio vi possa ridare la serenità», sussurrò lei con dolcezza. «Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace.» «Oh, femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano. Saremo assai felici, assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola. Andiamo via.» «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No. Oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo.» E le prese la mano risolutamente per portarla via. «No», disse lei. «Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola, Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto. Un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica. Voi guarirete facilmente!» «No, mai!» «Guarirete!» «Siete onesto voi?» «Sono onesto!» «Ebbene, guarirete!» «La mia passione è una cosa disonesta. Io ho un marito, vedete!» «Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece!» «Quando siamo giovanette la madre ci dice...» L'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo. Dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile. Egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto? Un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome. Volete togliermelo? Ho un onore. Voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici. Debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo. Debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza. Debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama.
3: Non è vero!
2: Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi! Va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui, per forza di violenza, vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui?» Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me. Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. Addio dunque. Addio. Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella tendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. Allora solo Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta L'Epica Latina da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dèi. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
4: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla.
1: Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Quando il cervello si ammala. Alzheimer, Parkinson e altre forme di demenza sono le malattie neurodegenerative più diffuse al mondo. Il primo fattore di rischio è l'invecchiamento e per ora non esistono cure che le risolvano. Oggi possiamo solo cercare di prevenirle con un corretto stile di vita. Di Barbara Merlo. Con una popolazione mondiale di anziani sempre più numerosa, secondo le proiezioni del Pew Research Center dell'ONU, nel 2050 raggiungerà oltre 2 miliardi di individui. Le malattie neurodegenerative della terza età che colpiscono il cervello, come Alzheimer, Parkinson e le altre forme di demenza, sono destinate ad aumentare. Le stime dell'OMS, pubblicate sull'ultimo rapporto dedicato ad Alzheimer e alle demenze in generale, parlano di 55 milioni di malati attuali, che diventeranno 139 nel 2050. Il Parkinson invece colpisce circa l'1% della popolazione con più di 60 anni e il 4% oltre gli 85 anni, dati Società Italiana di Neurologia. Le terapie per ora dirette solo sui sintomi hanno costi elevati, così come l'assistenza dei malati, quasi sempre insufficiente nei sistemi sanitari e spesso gravante sulle famiglie. Sarà pertanto sempre più importante investire nella ricerca scientifica in questo campo per fare luce sulle cause delle patologie, individuare metodi di diagnosi precoce e possibili cure. Molto però può essere fatto anche per la prevenzione. Alzheimer. La perdita di memoria è di solito il primo sintomo dell'Alzheimer, la forma più comune di demenza senile che oggi in Italia colpisce circa il 15% delle persone con più di 60 anni e conta quasi 600.000 ammalati. Dati ISS. Al calo di memoria via via più marcato si aggiungono nel tempo altri gravi deficit cognitivi, incapacità di seguire indicazioni precise, disorientamenti spazio-temporali, difficoltà a riconoscere le persone anche se familiari, alterazioni della personalità, tendenza a trascurare l'igiene, la nutrizione e la sicurezza personale. Non si conoscono ancora bene le cause della malattia, ma sembrano legate a due proteine, APP e Tau, che a un certo punto cominciano a essere metabolizzate in modo alterato, portando nel caso della APP alla formazione di una sostanza neurotossica, la beta-amiloide, che si accumula in placche nel cervello, e nel caso della Tau a grovigli fibrosi. Il risultato è la morte progressiva delle cellule nervose, neuroni. Sembra inoltre che i portatori di una variante genica detta APOE-E4, che codifica per una particolare forma di lipoproteina, cioè contiene le istruzioni per costruire la proteina, accumulino più facilmente beta-amiloide, abbiano un cervello meno capace di autoripulirsi dalle sostanze di scarto e siano quindi più a rischio di Alzheimer. Non esistono ancora farmaci che fermino o facciano regredire la malattia, e quelli disponibili, anticolinesterasici e memantina, puntano a contenere i sintomi, ma hanno effetti poco duraturi e spesso attivi solo su una parte di pazienti, spiega Gianluigi Forloni, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Istituto Mario Negri di Milano. Per la diagnosi, oggi ci si avvale della misura dei livelli di proteina beta-amiloide nel liquido cerebrospinale, attraverso un prelievo lombare o un esame di imaging cerebrale e di test neuropsicologici. Il prelievo lombare è una tecnica invasiva a cui si ricorre quando i sintomi sono evidenti e fanno propendere per una diagnosi di Alzheimer. L'esame non può quindi essere prescritto di routine per la diagnosi precoce, importante per affrontare meglio la malattia. Per questo si stanno studiando dei marcatori diversi, molecole spia della malattia, nel sangue, che sarebbero rilevabili con un semplice prelievo ematico anche diversi anni prima della comparsa dei sintomi. Potrebbero descrivere per il singolo paziente un profilo di rischio per lo sviluppo di Alzheimer, conclude Forloni. Parkinson. Dopo l'Alzheimer, il Parkinson è il disordine neurodegenerativo più frequente. Colpisce più gli uomini, il 60%, che le donne, 40%. I tre principali sintomi sono tremore a riposo, rigidità che comporta sia inespressività del volto, sia perdita della gestualità e alcune difficoltà nei gesti quotidiani, come abbottonare i vestiti, digitare, allacciare le scarpe, lentezza nei movimenti. Per la diagnosi è necessario presentare lentezza dei movimenti e almeno uno degli altri due sintomi. Nelle fasi più avanzate possono comparire disturbi psichiatrici e cognitivi, demenza. Altri sintomi sono l'assottigliamento del tono della voce, la balbuzie, la camminata lenta a piccoli passi. Il Parkinson si manifesta quando nel cervello la produzione di dopamina, un importante neurotrasmettitore, si riduce molto a causa della degenerazione di alcuni neuroni, mentre si accumula in ammassi una proteina chiamata alfa-sinucleina. Le cure portano a contenere i sintomi con farmaci che compensano la carenza di dopamina e sono piuttosto efficaci, consentendo ai pazienti di migliorare molto la convivenza con la malattia, afferma Forloni. Esistono anche trattamenti di stimolazione cerebrale con l'impianto di elettrodi nel cervello, non indicati per tutti, e la riabilitazione, oggi ritenuta sempre più importante. Demenze. L'OMS stima che oggi i casi di demenza nel mondo siano 50 milioni, di cui circa 10 milioni in Europa. In Italia ne soffre circa 1 milione di persone e altri 900.000 sono affetti da deficit cognitivo isolato, dati ISS. Dopo il morbo di Alzheimer, 60-80% delle demenze, la forma più comune è la demenza vascolare, che si verifica dopo un ictus maggiore, infarto cerebrale o più piccoli ictus ripetuti. Si può dire che una persona sia affetta da demenza quando sono compromesse almeno due delle seguenti funzioni mentali: memoria, comunicazione e linguaggio. Capacità di concentrarsi e di prestare attenzione, ragionamento e giudizio, percezione visiva. Non ci sono cure che arrestino la progressione della malattia, ma alcuni farmaci possono migliorare temporaneamente i sintomi. L'importanza della prevenzione. Sull'eventuale predisposizione genetica a sviluppare demenza non si può intervenire in modo significativo. Le forme generiche di Alzheimer e Parkinson, per esempio, hanno un esordio molto precoce, anche se riguardano circa il 5% dei soggetti. Né si può arrestare il principale fattore di rischio, che è l'invecchiamento. Tuttavia si può agire su alcuni fattori legati allo stile di vita. Ne ha individuati 12 la commissione Lancet dedicata alla prevenzione del rischio di demenze e alla loro cura. Influendo su questi fattori di rischio si potrebbe prevenire o posticipare il 40% dei casi di malattia. Tra i fattori individuati ci sono la ridotta scolarizzazione, l'ipertensione, la sedentarietà, il consumo di alcol, il fumo, l'obesità, la depressione e anche l'inquinamento atmosferico. In generale, le demenze hanno i medesimi fattori di rischio delle patologie cardiovascolari legati a stati infiammatori dell'organismo, conclude il nostro esperto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia. Il borgo dal fascino saraceno. Nel settore occidentale dell'isola, tra le colline e i boschi della Valle del Belice, Sambuca ha conservato il suo quartiere arabo, con il caratteristico intreccio di cortili e vicoli, di Maria Cristina Castellucci. Nella Valle del Belice, circondata da boschi e alture, Sambuca di Sicilia è una cittadina dai tre volti. C'è la parte nuova, sorta alle pendici della collina e frutto in gran parte della ristrutturazione successiva al terremoto del 1968. C'è la Sambuca realizzata fra 500 e 800, con i suoi quartieri ordinati, e il corso Umberto I, lungo e dritto come un fuso, che sale fino alla doppia arcata del Palazzo dell'Arpa, sede del comune. E poi c'è l'antica Zaput Saracena, che dall'altra parte di quell'arco appare del tutto diversa, con il suo impianto urbano modellato dal passato arabo che negli ultimi anni è diventato presente e futuro. Proprio dal quartiere Sette Vicoli, il primo nucleo urbano, è partito infatti il recupero di Sambuca, che nel 2016 è stato eletto Borgo dei Borghi, e negli ultimi 5 anni ha concentrato tante energie sulla riqualificazione urbanistica, anche con il progetto Case a un euro, che ha portato qui decine di compratori da tutto il mondo. La storia di Sambuca ha però radici più remote del Medioevo. Il paese discende da una colonia selinuntina fondata nel VI secolo avanti Cristo in vetta al vicino Monte Adranone. La posizione, a circa 900 metri di quota, al confine fra l'area sicana ellenizzata e quella elimo-punica, era perfetta per controllare i movimenti di eventuali nemici. Per difendersi, gli abitanti realizzarono un possente muraglione alto 6 metri, con torrette a guardia delle porte. Gli scavi, avviati in modo sistematico a partire dagli anni 60, hanno messo in luce i resti di queste mura, una vasta necropoli con tombe a camera ipogeica del VI-V secolo avanti Cristo, tra le quali quella della regina, la più monumentale in Sicilia di questo genere. Resti di templi e abitazioni sui terrazzi digradanti nella parte più alta della montagna. Il sito è importante per la chiara impronta punica, acquisita all'indomani della distruzione di Selinunte da parte dei cartaginesi, ma la visita regala anche il piacere di una passeggiata tra sentieri assediati da rigogliose erbe mediterranee. Quando gli arabi arrivarono da queste parti intorno all'830, Adranon non esisteva più. I romani l'avevano distrutta più di 1000 anni prima e gli abitanti si erano trasferiti più in basso, nel borghetto di Adranius, laddove, già prima del VII secolo avanti Cristo, si era insediata una piccola comunità indigena. L'antico nome di Sambuca è quello dell'emiro Al-Sabut, lo splendido. Fu lui a stabilirsi qui e a fondare il castello, poi trasformato dai Normanni in chiesa nel XII secolo, intorno al quale si sviluppò il borgo. Zabut rimase uguale a se stessa ancora per qualche secolo, con la sua urbanistica di chiaro stampo islamico, tra le meglio conservate nel suo genere. Nel 400 gli abitanti di Adranius si trasferirono qui e Zabut divenne Sambuca, con nuovi quartieri disposti intorno a un unico asse centrale, l'attuale Corso Umberto I. Cominciarono a sorgere palazzi signorili, chiese, conventi. Un paese intero che ancora oggi è rimasto quasi intatto, perché gli ampliamenti successivi sono stati realizzati in una zona più a valle. La nostra visita inizia da Palazzo Panitteri, uno degli edifici più prestigiosi, sorto come avamposto del castello e in seguito trasformato in elegante residenza. Piccolo ma ben strutturato, al piano nobile è stato allestito il Museo Archeologico Palazzo Panitteri, che ripercorre la storia dell'insediamento di Adranon attraverso quel che è stato ritrovato fra le abitazioni, i templi e le necropoli. Il palazzo si trova fra il corso principale e il quartiere saraceno, segnando una cesura fisica e simbolica fra le due parti della città. Volgendo i propri passi verso est, ci si immerge fra gli antichi vicoli lastricati di pietre bianche, un intrico di vanedde, gradine, strette e dal taglio spezzato, piccole case addossate le une alle altre, archi e cortili che infine si aprono sulla terrazza Belvedere, un ampio slargo che si protende verso le colline come la prua di una nave. Lungo il tragitto si incontrano alcuni tra gli edifici più rilevanti, come il Palazzo Navarro, che fu un precursore del verismo, e la chiesa madre, su un piccolo slargo panoramico, con le semplici linee esaltate dalla ruvida pietra dorata. Il campanile ingloba una delle torri del castello saraceno. Da Palazzo Panitteri si arriva in pochi passi al Corso Umberto I, l'elegante salotto cittadino, il luogo in cui si passeggia e dove sfilano le processioni religiose, come quella dedicata alla patrona, la Madonna dell'Udienza, che nel 600 liberò Sambuca dalla peste. In suo onore, a maggio, si tiene la sfilata notturna dei 100 nudi che portano a spalla il fercolo, macchina processionale, tra sonore acclamazioni. Sul corso si allineano uno dopo l'altro gli edifici di costruzione più recente, testimonianza di un benessere e di una vita sociale e culturale notevoli per un piccolo centro. L'ottocentesco Palazzo Campisi, oggi di proprietà di una banca, ospita una collezione di arte contemporanea, con tele di Giuseppe Vaccaro, Aldo Cacioppo e del sambucese Giambecchina, mentre la Biblioteca Navarriana raccoglie un migliaio di libri appartenuti allo scrittore. Il teatro L'Idea fu costruito a metà 800 ed è rimasto intatto nel suo aspetto originale, con palchi dipinti, poltrone in velluto, lampadari di cristallo. Lo fecero costruire 5 notabili di Sambuca, sul modello di prestigiosi teatri di città più grandi come il Bellini di Catania e il Politeama di Palermo, per l'elevazione spirituale dei concittadini. E se dopo lo spirito il desiderio è quello di nutrire anche il corpo, l'ex monastero di Santa Caterina, in fondo al corso, ci racconta un'altra storia interessante. Qui nacquero le imperdibili Minni di Virgini, dolci di frolla con ripieno di zuccata, cioccolato e cannella, tradizionale e perfetta conclusione di ogni passeggiata. A inventarle fu Suor Virginia di Rocca Menna, del collegio di Santa Maria di Sambuca, in occasione del matrimonio di Don Pietro Beccadelli, munifico benefattore della chiesa e del monastero. Il testo che abbiamo letto è corredato da eccezionali fotografie ad opera di Alfio Garozzo. Nella prima abbiamo una grande veduta aerea verso sud-ovest. Al centro si distingue Corso Umberto I, asse centrale del borgo, che supera Palazzo dell'Arpa e approda al belvedere cittadino. Sullo sfondo il Lago Arancio. Una foto molto piccola ci dà l'indicazione di una strada, scritta in italiano, Vicolo Saraceno III, e sotto il corrispondente in arabo. Mentre più sotto abbiamo il sottopasso di Via Navarro, uno degli accessi al quartiere saraceno, la sala del Museo Archeologico Regionale, dedicata all'Acropoli di Adranon. Mentre invece in un'altra pagina abbiamo il maestoso portale di ingresso di Palazzo Panitteri, che è la sede del museo. È un portale che contempla anche al piano superiore un balcone con una ripetizione del portale inferiore. Poco più avanti troviamo una foto che comprende l'area archeologica dove ci sono i resti della città di Adranon, l'insediamento greco-punico distrutto intorno al III secolo avanti Cristo. Nella pagina seguente c'è un interno della chiesa in stile barocco dell'ex monastero di Santa Caterina di Alessandria, fondato nel 1515. È in uno stile barocco tipicamente siciliano, ricchissimo di stucchi e con una bellissima pala d'altare sul fondo. Infine abbiamo uno scorcio attraverso un portale del municipio Palazzo dell'Arpa con le sue arcate e a fianco un interno del semplice ma molto affascinante teatro cittadino. L'ultima foto dell'articolo riguarda la chiesa madre. È fotografata dall'alto alle prime luci dell'alba, ancora illuminata dalle luci della notte, in una posizione dominante sulla valle, come se fosse un castello a guardia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il mio libro. Meno è meglio. L'arte del racconto, da Carver al minimalismo made in Italy. La scrittura minimalista è rinunciare alla facciata, ai fronzoli, alla retorica puramente decorativa. Scrivere un racconto, secondo Raymond Carver, vuol dire entrare e uscire il più velocemente possibile, raccontare un fatto e regalarlo al lettore nella sua immediatezza. In questa puntata di L'ha scritto un, scopriamo i trucchi del mestiere del maestro statunitense e le nuove penne italiane che hanno accolto la sua lezione, di Alessandra Minervini. Il minimalismo letterario è un modo di scrivere che punta ad un dettaglio piccolo e preciso, solitamente senza troppi giri di parole. È una scrittura che arriva spesso subito al dunque, senza eccedere nel linguaggio oppure in scene eccessivamente descrittive. Il minimalismo letterario dà la priorità alla brevità, consentendo al lettore di compensare la mancanza di verbosità con la propria immaginazione. È uno sguardo sul quotidiano, che si concentra su frammenti di vita e contesto, invece che sulle convenzioni letterarie. I minimalisti, che appaiono così pacati nel posizionare una parola dentro una frase o nell'asserire un sentimento dentro un personaggio, sono in realtà dei veri ribelli, con narratori inaffidabili, trame impossibili e frammentazione del plot. Chi affida il proprio scrivere alle storie brevi non deve prescindere dalla lettura dei minimalisti, solitamente americani, in particolare autori di storie brevi. Il minimalismo lavora in termini di qualità e di quantità. Predilige i racconti dove in apparenza non succede niente. In realtà voce e sentimento della storia sono i mezzi per cui accade di tutto, anche e soprattutto nei lettori. Il padre del minimalismo americano. Un uomo può restare senza parole, ma le parole non possono restare senza l'uomo. Alla perfezione di questa frase si può aggiungere solo questo. Uno scrittore può restare senza racconto, ma un racconto non può restare senza Carver. Raymond Carver, in una frase poteva racchiudere un universo. Considerato il padre del minimalismo letterario, ha raccontato l'America sbugiardando le sue distorsioni quotidiane. Sono così, eppure uccidono la gente sulla sedia elettrica, scriveva a proposito degli americani. Così preciso nel scaraventare l'anima degli americani per terra, tanto che ai suoi racconti si è ispirato Robert Altman per il film del 1990 America Oggi. Carver è il sovrano delle short stories. Ha reinventato le storie brevi, dando loro la completezza e l'essenzialità di una scrittura senza fronzoli. Tra i racconti di Carver, esemplari in termini di minimalismo, annovero Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Nella versione citata e in quella senza editing, dunque secondo i crismi puri di Carver, che si chiama Principianti. La trama è semplice, da buon minimalista non esiste. Durante una cena tra amici, tutte coppie, la maggior parte al secondo giro matrimoniale, si discute di quando due persone si lasciano, pur amandosi tantissimo. Hanno passato una buona parte della vita insieme, hanno dei figli, animali domestici, sanno cosa pensa l'altro prima che questo lo dica. Hanno amici in comune, si divertono con loro, bevono e cenano e ogni tanto sfumacchiano. Fino a qualche giorno prima di lasciarsi, progettavano vacanze tutti insieme. Poi è successa la cosa tremenda, il dettaglio minimalista che racchiude il senso del racconto. Voi altri siete insieme da 18 anni e vi amate, si vede benissimo. Spruzzate gioia da tutti i pori. Se non che tutti e due avete amato altri prima di incontrarvi. Siete stati entrambi sposati, proprio come noi. E probabilmente, prima di sposarvi, avete amato altre persone ancora. E la cosa tremenda, la cosa veramente tremenda, ma anche la cosa buona, la benedizione del cielo, per dirla così, è che se a uno di noi succedesse qualcosa, insomma, se succedesse qualcosa a uno di noi, mettiamo domani, secondo me, l'altro, l'altra persona, soffrirebbe per un po', sapete, ma poi il superstite uscirebbe e amerebbe di nuovo, si troverebbe presto un'altra persona da amare. E tutto questo amore, diventerebbe solo un ricordo. Forse neanche quello. I due protagonisti hanno incontrato un'altra persona, ed è a questo punto che il lettore si chiede: come si fa quando succede la cosa tremenda? Quella che va tutto bene, grazie, fino a quando all'improvviso ci si rende conto di vivere in una bolla falsa che scoppia. Carver, quando scrive, costruisce palazzi che sono domande, che sono tecniche di narrazione. La più nota, Presto dentro, presto fuori, la ripeteva durante le lezioni all'università. Un po' come il segreto per vivere meglio, entrare subito in una storia per uscirne prima possibile e cominciarne un'altra. Quando scrivete un racconto, non pensate troppo a far tornare i conti, Lasciate che il mistero di un personaggio e di una frase attraversi la storia. Fate in modo, come diceva un grande autore di racconti, di cui abbiamo già parlato spesso, 2 più 2 non faccia 4, ma 5. Non è compito di chi scrive spiegare come accade. Compito di chi scrive è farlo accadere. I racconti minimal in Italia. Sono molte le raccolte di racconti che si possono prendere come esempio per capire cosa rende una storia unica. Io la chiamo l'impronta. Non sarà questo il luogo in cui sveleremo autori e autrici di racconti che in Italia rappresentano il punto più alto da cui imparare. Cercateli e fatelo in libreria. Informatevi. Mi colpiscono sempre i racconti come lettura quotidiana, tra cui ho scelto 3 raccolte di racconti contemporanee, stelle minori nel firmamento della narrativa breve italiana, eppure valide per chi desidera scoprire nuove voci e sguardi sul mondo delle piccole cose, le cui autrici sono legate al mondo delle riviste letterarie. Mi hanno colpito in particolar modo. La prima è Catrame di Manuela Montanaro, di cui confesso di aver seguito l'editing. Una raccolta di cui mi ha colpito molto la consistenza varia, eppure coerente dei suoi personaggi, vinti nella loro esistenza di provincia, senza che questa sia un luogo definito, che si spinge dal mare della Sicilia a certi vicoli di Roma, dalle terre sfatte e riarse della Puglia alle ultime isole del Portogallo, dalle vie di Dakar alle montagne del South Dakota. Perché anche i cieli molto distanti nascono dall'impiastricciamento con gli stessi colori. Un'altra autrice che ho scoperto, grazie alle riviste letterarie, è Francesca Mattei. Il giorno in cui diedi fuoco alla mia casa è una specie di fiamma ossidrica, come suggerisce il titolo del libro, che è pure il titolo di uno dei racconti che ho più apprezzato. Personaggi, storie e voci narranti agiscono nella pagina come a saldare una traccia di vita, un pezzetto di pelle, la spaccatura psicosomatica con la realtà. In questo racconto, per esempio, la voce narrante ci affida una storia che nel finale rivela quanto possa essere inaffidabile una voce che racconta e che, in fondo, è per questo che la cerchiamo, ci facciamo trascinare nel mistero. Infine, qualche anno fa, è uscita una raccolta di racconti di Barbara Antonelli, Nulla di speciale sulla terra, che ho scoperto non molto tempo fa. Mi ha colpito per 2 aspetti. La scrittura breve e precisa, priva di impalcature pretenziose che nascondono la facciata, la verità di una storia, e per il tempo in cui ha raccontato le sue storie e mi permette di ricordarvi un aspetto fondamentale per una raccolta di racconti. Cercare e dare coerenza interna a ogni storia singolarmente e nell'insieme. La coerenza della raccolta di Antonelli è data dal tema della mediocrità quotidiana, come lei stessa racconta nelle note dell'autrice, alla quale tutti i personaggi si autocondannano, profanando la corsa strabica alla meritocrazia. Grande plauso in particolare per il racconto Cristalli. Piccoli dettagli, 0 spiegazioni e dialoghi in stile minimalista danno voce ai personaggi senza soffocare la storia e il narratore.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta, dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee, secondo cui da almeno un decennio la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti, che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo anche perché telefonini e social non aiutano, anzi. Come sottolinea Giuseppe Ducci della Società Italiana di Psichiatria, l'iperconnessione digitale porta a una disconnessione delle emozioni. Interagire con gli altri senza vederli e ascoltarli in presenza, mettendo solo like, non aiuta i processi di costruzione della personalità necessari in adolescenza, che invece richiedono un confronto diretto coi coetanei. Questo, associato alla mancanza della scuola, che è il contesto principale in cui gli adolescenti imparano ad autoregolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. ONU. Entro 60 anni 10,3 miliardi di persone nel mondo. A cura della redazione. La popolazione mondiale raggiungerà il picco entro 60 anni, crescendo dagli attuali 8,2 miliardi di persone a 10,3 miliardi entro la metà dei prossimi anni 80. Entro la fine del secolo, però, scenderà a 10,2 miliardi di persone, il 6% in meno di quanto previsto una decina di anni fa. Pesa il calo delle nascite a livello globale, ma anche nel nostro paese, ormai considerato tra quelli a fertilità ultra bassa. È quanto emerge dall'ultimo rapporto World Population Prospect 2024 delle Nazioni Unite. I dati tratteggiano un picco della popolazione mondiale che sarà più basso e che arriverà in anticipo rispetto alle precedenti previsioni. Questo accade perché il panorama demografico si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, spiega Li Yunuya, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali. In alcuni paesi il tasso di natalità è ora addirittura inferiore a quanto previsto in precedenza e stiamo assistendo anche a cali leggermente più rapidi in alcune regioni ad alta fertilità. Questo trend della popolazione mondiale è dovuto a diversi fattori, tra cui i livelli più bassi di fertilità in alcuni dei paesi più grandi del mondo, in particolare la Cina. A livello globale, le donne hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. In più della metà dei paesi e aree, il numero medio di nati vivi per donna è inferiore a 2,1, ovvero il livello necessario affinché una popolazione si mantenga stabile senza migrazioni, e quasi un quinto di tutti i paesi, tra cui Cina, Italia, Repubblica di Corea e Spagna, hanno ora una fertilità ultra bassa con meno di 1,4 nati vivi per donna. Nel 2024 la popolazione ha raggiunto il picco in 63 paesi e aree, tra cui Cina, Germania, Giappone e Federazione Russa, e si prevede che la popolazione totale di questo gruppo diminuirà del 14% nei prossimi 30 anni. Per altri 48 paesi e aree, tra cui Brasile, Iran, Turchia e Vietnam, si prevede che la popolazione raggiungerà il picco entro il 2054. Nei restanti 126 paesi, tra cui India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti, la popolazione aumenterà fino al 2054 per poi raggiungere il picco nella seconda metà del secolo o successivamente. In 9 paesi di quest'ultimo gruppo, tra cui Angola, Repubblica Centrafricana, Congo, Niger e Somalia, si prevede una crescita molto rapida, con la popolazione totale che raddoppierà tra il 2024 e il 2054.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: www.radiosentichiparla.org.
4: L'audiolibro.
5: Va ora in onda un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini. Estate 1917. La Libia è una colonia italiana in perenne rivolta. Nella notte fonda di Bengasi, un soldato si allontana ubriaco fradicio dall'accampamento. È un piccoletto rissoso, confinato in un capanno a smaltire la sbornia. Si chiama Carmine Iorio e il caldo del deserto lo opprime. Una spallata alla porta ed è a spasso sotto le stelle. L'uomo non sa che quella passeggiata da sbronzo sarà l'inizio di un'avventura.
6: Buon ascolto.
7: All'improvviso, mentre lo trascinavano a passo di corsa verso il plutone d'esecuzione, gli venne in mente la Madonna delle Galline. Non c'era senso, però. Non c'era senso a correre così, ansimando trafelati sotto il sole, per raggiungere lo spiazzo dove erano schierati i soldati. E non c'era senso a ricordare adesso la Madonna delle Galline. Lo sapeva da tempo che non avrebbe mai visto il santuario di Pagani e la sua Vergine del Carmelo. L'aveva sognata per anni quella prima domenica dopo Pasqua, in cui gli avevano raccontato la gente accorre da tutte le contrade salernitane per ballare nelle strade in un delirio di castagnette e caccavelle, sceta vaiasse e tricaballacche. Non c'era stato viaggio attraverso il deserto in cui, nel silenzio assoluto del Sahara, rotto soltanto dal fruscio del vento e dal placido luminar del dromedario, non fosse stato colto da quella vertigine. Il suono assordante delle tamurriate intorno alla statua della Santissima Madre, dai capelli rossi, che percorreva le vie della contrada tra migliaia di braccia protese. Per mille volte schiacciato dalla solitudine perfetta del grande vuoto, perché questo aveva imparato che vuol dire Sahara in arabo, si era visto lì, immerso nel caos dei fedeli festanti che offrivano polli e colombelle e anatre e oche e perfino tacchini e pavoni dal petto blu in memoria di quella volta in cui alcune galline benedette, tanto, tanto tempo fa, razzolando in un cortile, avevano fatto emergere dalla terra, miracolo, una tavoletta con l'immagine della Madonna, sepolta chissà quanti secoli prima, forse per sottrarla sulla costa di Amalfi alle razzie dei saraceni. «Più svelti, sergente, più svelti!» urlò secco l'ufficiale, che non vedeva l'ora di chiudere la faccenda. Erano le 8:15 di mattina del 18 dicembre 1928. I soldati, ancora un po' intirizziti dal gelo della notte sahariana, che solo ora si stava stemperando, erano già schierati. Il fucile oliato, il colpo in canna. il collo della camicia e la cravatta a solino bagnati per la tensione. Mica facile uccidere un uomo. Certo, era un traditore, uno che sia pure per mille motivi era passato con gli arabi, che aveva partecipato alla resistenza libica contro gli italiani, i suoi fratelli, i suoi commilitoni, combattendo dalla parte del Gran Senusso e del Leone del Deserto, Omar el Mukhtar. Da sotto il cappuccio del caffettano beige, mentre si lasciava sistemare docile docile a cavallo di una cassa di legno, sul luogo fissato per l'esecuzione, ai margini dell'oasi di Gialo, i polsi serrati dai pesanti ceppi di ferro, il condannato gettò ai fucilieri un'occhiata furtiva, venata di ironia, come volesse dire: «Coraggio, compà, coraggio!» Il tempo pareva non scorrere mai. Mentre aspettava la scarica, il soldato Iorio, buttero e beduino, cristiano e musulmano, disertore ed eroe, pensò che era la seconda volta che veniva messo a morte, e gli tornò in mente la madre Carmela, che era analfabeta e non era mai uscita dal Cilento, e non sapeva nulla di Virgilio e dell'Eneide, ma l'aveva cresciuto raccontandogli la leggenda popolare di Palinuro, il nocchiero di Enea, che bastonato dal sonno e dal vino fu per un capriccio degli dèi travolto dai flutti. Il vino, sospirò, mentre avvertiva alle sue spalle lo scatto metallico dei caricatori. Quello lo aveva tradito. Il vino, un rosso dal sapore aspro e dal colore scuro scuro. Tutto era cominciato infatti una lontana sera del 1916, in cui a Troca, in Cirenaica, nel campo militare tirato su dal 79° Reggimento Roma, a pochi passi dalle rovine dell'antica colonia greca di Teuchira, si era preso per rabbia e per malinconia una sbronza epocale, seguita da uno spaventoso mal di testa. Un mal di testa da incubo che in una notte di luglio, dal caldo soffocante, nella baracca che fungeva da prigione, ma è meglio cominciare dal principio, e cioè dal registro parrocchiale della trecentesca chiesa di San Biagio di Altavilla Silentina, un paese che domina la piana del Sele, sdraiata tra gli Alburni, i monti del Cilento e la costa del Tirreno, lungo la quale sorgono i templi di Pestum. Un paesotto come tanti del profondo mezzogiorno, con un castello normanno voluto dal primo feudatario Roberto il Guiscardo di Hauteville e gravido di leggende. Un po' di chiese e campanili, i resti di mura imponenti nelle quali si aprivano grandi porte fortificate, e 3.000 abitanti che per metà sognavano l'America e per metà rimpiangevano di essere così poveri da non poter nemmeno sognarla. Fu lì che una mano elegante scrisse in bella grafia: l'anno 1892, il giorno 8 dicembre, è stato battezzato nella chiesa di San Biagio dal reverendo Nicola Caruso il neonato Carmine Immacolato Antonio Iorio, di Francesco e Carmela di Matteo. Il padre aveva solo 18 anni, la madre era poco più che una bambina. Si erano sposati l'anno prima, in agosto, stessa chiesa, stesso prete, stessa cerimonia. Povera, senza festa, senza pranzo, col vestito da sposa preso a prestito da parenti e aggiustato da una cugina sarta con qualche sapiente cucitura. Unico lusso, una foto ricordo. Lei seduta su una seggiola, composta, lo sguardo basso della brava ragazza, lui in piedi, impettito, che le posava una mano sulla spalla in segno di protezione e di dominio, mentre con l'altra reggeva fieramente un fucile da caccia, l'unica sua ricchezza. Sullo sfondo il fotografo aveva messo l'immagine del colonnato del Bernini con la basilica di San Pietro, proprio come se foste andati in viaggio di nozze a Roma, a Roma. Viveva la famigliola in una casupola di pietra, ma forse sarebbe meglio dire un tugurio, a due passi dalla parrocchia. Una stanza arredata alla meno peggio, alla quale si accedeva salendo una ripida scala di sassi sconnessi, così stretta tra i muri della contrada, che anche ad avere un ombrello e gli Iorio non ce l'avevano, non ci saresti mai passato se non tenendolo chiuso. Fame, freddo, muri aneriti dal fumo del focolare. 10 anni prima la commissione parlamentare sul mondo contadino, presieduta da Stefano Iacini, aveva dipinto un quadro da far accapponare la pelle, denunciando appunto nelle valli delle Alpi e degli Appennini e anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale, e perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell'Alta Italia, la presenza di tuguri, ove, in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce, vivevano insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di migliaia. Spiegando che quasi sempre non vi è pavimento, i muri sono a secco, senza intonaco, il tetto è fatto di tavolato o anche di incanicciato coperto di tegole e spesso una sola apertura serve da entrata, da finestra, da camino, che in un angolo vi è il focolare, nell'altro il letto della famiglia umana fatto di paglia, che escrementi ed immondizie sono gettati sulla pubblica via ed accumulati nei viottoli a quelli adiacenti. Il giovane Cesare Lombroso, mandato a far la naia nelle Calabrie, era rimasto inorridito. Dappertutto luride sono le abitazioni dei poveri, talune sotto il livello della pubblica strada. Gli altri piani, impalcature di assi e di paglia, dove a strati successivi come nelle stuoie dei nostri bozzoli o nelle cabine delle navi, stanno accatastate intere famiglie. Scarsa l'acqua, ignote le latrine, diffusa la scrofola. Persino i cani sembrano soggetti a un destino maledetto. Mai ne ho visti un numero così grande di malati, scabbiosi, mocciosi, tisici, idrofobi, brutti, scodati. Così era l'Italia, così il Cilento, così la piana del Sele. La vita, nel rapporto per la commissione Iacini di Angelo Raffaele Passaro, un ingegnere liberale di Vallo della Lucania, era un calvario. Pane bruno e duro, condito col sudore della fronte e con la scarsa quantità. È questo il cibo ordinario degli agricoltori. Una magra minestra allieta il loro desinare nei giorni festivi. Niente fabbriche se non una ferriera, una distilleria di alcol ricavato dai corbezzoli, un piccolo stabilimento di potassa, un po' di botteghe, di caffè gonfi di fumo, di maniscalchi, di mulini schiacciati al pari dei cilenti dalla tassa sul macinato, una mano ferrea con ferri, anzi feroci modi strappa dalla bocca dei loro teneri pargoletti il tozzo di pane procacciato fra stenti infiniti. Francesco Iorio lavorava per Sano, a una decina di chilometri nel bosco di pioppi e querce, olmi e ontani, del quale un secolo e mezzo prima, mentre andava verso Palermo per farsi incoronare re della Sicilia secondo il rito normanno, si era innamorato il bisavolo di Franceschiello, Carlo di Borbone, che vedendo tanta ricchezza di cervi e caprioli, aironi rossi e cinerini, e poi anatre e gallinelle, e poi ane e falchi pellegrini, aveva seduto stante deciso di farne la sua seduta di caccia. E si era fatto costruire una casina, che a dispetto del nome poteva ospitare lui e la corte e un mucchio di ospiti, e ci aveva portato 4 maestosi cavalli orientali avuti in regalo dal sultano ottomano Mahmud, e con quelli, incrociandoli con altre varietà berbere e andaluse, era riuscito a creare una sua real razza di persano da sella e da carrozza, di cui andava assai fiero. La razza che tutti chiamavano dei cavalli d'Ore. Quale fosse il lavoro di Francesco si sa, il cavallaro. Non si sa invece chi e perché lo ammazzò. Proprio lì, nei boschi odorosi di Persano, con una fucilata. Era l'agosto del 1893. Aveva solo 19 anni. Di lui restano le parole in latino, annotate nel registro di San Biagio. Francesco Iorio. Filius quondam Carmeli et Antonia Caruso, etatis sue 19 im, annorum, occisum in Persano, aninam, deo, reditit, et corpus in cemeterio communitatis serre sepultum est. Rimasta vedova ragazzina con quel bambino di 8 mesi, che per tutta la vita si sarebbe tirato dietro il peso di non avere un ricordo del padre, fatta eccezione per quella foto ingiallita del viaggio di nozze taroccato a San Pietro, Carmela cercò di sopravvivere come poteva. Per cominciare, poiché aveva ancora il latte, tentò di trovarsi un posto da balia e bussò alla porta della giovane moglie di un notaro, una donnina fragile, ansiosa e affannata, che per supplire la propria impreparazione di mamma era arrivata a comprarsi un libro del 1833, firmato A. Bianchi, dello allattamento, e si era riempita la testa di tutte quelle teorie scientifiche. Sia la nutrice di mediocre grassezza, abitualmente sana e vigorosa, senza deformità apparenti, piuttosto bruna, che bionda, non mai di capelli rossi. Le donne di rossa capigliatura hanno d'ordinario una traspirazione cutanea assai fetida. Abbia bianchi ed interi denti, le gengive sode, le labbra vermiglie, l'alito dolce. Non abbia la pelle scabra, sudicia, coperta da eruzioni. Sia la voce soave e ben articolata, sia costumata, onesta, sobria. La moglie del notaro la fece accomodare, le prese le mani per esaminare dito per dito la loro pulizia. Inarcò il sopracciglio con disappunto, notando che le unghie non erano perfettamente pulite. Le girò intorno annusandola, le narici divaricate dal collo alle ascelle. Quindi, ligia a quanto le avevano suggerito, chiese a Carmela di sbottonarsi la camicia ed estrarne un seno per la prova della goccia. Si infilò dietro un separè, ne tornò con uno specchio dal manico dorato e fece versare all'aspirante balia una goccia di latte sul vetro, che inclinò leggermente per vedere come quel latte scorreva. «Ai, ai!» sospirò infine, scuotendo la testa con disappunto. «Non va! Vedi? Troppo veloce! Scorre troppo veloce! Il tuo latte è troppo magro, cara, troppo!» Acquetta, direi, acquetta. Mangia di più, cara, mangia di più. Carmela, che quella settimana aveva mangiato solo una minestra di legumi e del pane cotto, cioè era fermo e ammorbidito e ripassato nell'olio con un po' di cipolla, ne uscì umiliata. Chiese aiuto a un ingegnere, al segretario comunale, al farmacista, al parroco, finché trovò un posto da serva nella casa di un vecchio professore. Pochi soldi, che arrotondava nei giorni di festa, seduta sulla soglia facendo piccoli lavori di cucito. «Vendilo! Peggio di così non può andare a stare. Vendilo!» le sussurravano certi parenti guardando il figlioletto crescere abbandonato per ore a se stesso e all'occhio distratto di una vicina. Lo facevano in tanti allora, a migliaia, a decine di migliaia. Un giorno, quando il piccolo andava per i 5 anni, le si presentò un mediatore, con un contratto già pronto. Ne faceva un sacco, disse, di contratti. Ne tirò fuori uno a caso. Sai leggere? No, io poco, ma l'ho mandato a memoria parola per parola. Posso? Prego. Contratto De Rosa Nocera, l'anno del Signore, 1887, il 6 del mese di maggio, in Eboli. Nella presente, benché privata scrittura da valere come atto rogato da pubblico notaro, i sottoscritti, ossia croce segnati De Rosa Alvaro di Nicola, del luogo di Agropoli, comune predetto, e Nocera Quintino Fugirolamo, del luogo di San Nicola, varco comune di Eboli, hanno convenuto quanto in appresso. Il predetto Nocera Quintino concede, a titolo di garzone, il di lui figlio Cosimo d'anni 8, circa all'indagato De Rosa Alvaro per condursi in Parigi ad esercitarvi il mestiere di suonatore ambulante per mesi 30 ed un mese di più per impiegarsi nel viaggio onde colà trasferirsi. Per detto tempo di mesi 30 il De Rosa Alvaro si obbliga di corrispondere al padre del garzone Nocera Quintino lire 8 per cadun mese, cioè lire 144, dopo 18 mesi dall'incominciato servizio, ed il saldo alla fine di 30 mesi, escluso il salario di un mese, per impiegarsi nel viaggio. Tirò il fiato. «Tutto chiaro?» «No», rispose Carmela, che a sentire quella cozzaglia di paroloni era più confusa di prima. Troppe volte aveva ascoltato storie di bambini mai tornati dall'Inghilterra, dalla Francia, dalle Americhe. Troppe volte le avevano raccontato di lettere alle famiglie tutte uguali. «Caro padre, cara madre, io questa lettera me la fo scrivere di nascosto dal padrone. Io sto bene assai in salute, meglio di voi. Il padrone non ci fa mancare niente e se lo leva di bocca lui e la moglie per noi. Qui non c'è lavoro ora e stiamo a carico suo. Perciò pazientate per il denaro e non dubitate. Lettere false, maledette, che toglievano il sonno alle madri, finché non arrivava la pugnalata al cuore. Il vostro figlio felice è partito per l'altra vita. Non è stato colpa di nessuno. Cominciò una febbre, una specie di tisi, poi è finita in polmonea. Fu assistito molto bene. Non vi scoraggiate che anch'io perdetti una sorella che aveva 4 anni. Ci vuol pazienza perché tutti dobbiamo morire. In ogni caso, chiuse solenne, mio figlio resta qua. Pane cotto, fagioli a zuppa, ma resta qua. A 5 anni, dopo essere stato svezzato appunto a pane cotto e fagioli a zuppa, Carmine era già al lavoro. 10 o 20 o 30 volte al giorno, dall'alba al tramonto, andava a una fontanella, si sporgeva per riempire 3 o 4 fiasche di pelle di capra dal pelo bianco chiazzato di nero, tappava il corno mozzato che faceva da collo, si caricava tutto sulle spalle e poi portava l'acqua agli adulti che faticavano nei coantieri o al pascolo. Qualcuno a fine giornata gli regalava un po' di pane e di formaggio, qualche altro nuovo. A 6 anni, nei giorni della spigolatura, la madre lo svegliava alle 2 di mattina, perché era essenziale arrivare sul posto per primi. E lui la seguiva come un sonnambulo per i campi, dove si accodavano ai segantini per accattare le spighe di grano rimaste a terra, dopo che i contadini avevano già mucchiato le biche. Un lavoro faticosissimo, che ti spaccava la schiena e ti lasciava sulle caviglie i tagli delle stoppie secche, affilate come rasoi. Un lavoro di pazienza e di umiltà, che Carmela spiegava al figlioletto, citando un vecchio adagio cilentano. «Adacino, adacino, se vai alla macina. Un grano, dopo l'altro, si va al mulino». A 7 anni, avendo in cambio una zuppa quotidiana di fasuli con aglia, uoglio, alaccia, cerasiello, pummarola, petrusino, vanesicola e arecheta, cioè aglio, olio, alici, peperoncino, pomodoro, prezzemolo, basilico e origano, portava le oche di una vicina al pascolo giù verso Contrada Olivella, dove i letterati del paese raccontavano che Spartaco e il suo esercito di schiavi in rivolta avessero combattuto la loro ultima battaglia contro le truppe di Gneo Pompeo Magno. A 8 faceva il garzone di un pecoraro, un mestiere che Angelo Raffaele Passaro definiva con queste parole: «La pastorizia è errante e poi nomade. Il pastore, come vede che la sua greggia difetta di pascolo in un luogo, indossa il pelliccione, sua veste, suo letto e sua coltre, grava gli omeri della mobile capannuccia sotto cui ripara la testa dalle notturne brine, afferra con le incallite mani i pochi attrezzi rusticali ed erra di monte in monte, di pianura in pianura, sfidando paziente ed impavido le procelle, le arsure ed i rettili velenosi, per meglio nutrire il suo armento e per campare la misera vita». Così diventò adulto il nostro Carmine Immacolato Antonio Iorio, masticando miseria e pane cotto e miseria. Era un bravo ragazzo, solo un po' rabbioso, avrebbero raccontato molti anni dopo quelli che l'avevano visto crescere. Tutte le mattine, prima ancora che l'alone rosso del sole nascente marcasse i profili neri del Panormo e degli Alburni, i monti del silenzio, si univa alle lunghe processioni di butteri, braccianti, bifolchi e avventizi assunti dai caporali per quel solo giorno, che si avviavano i campi, camminando a volte 2 ore o più prima di arrivare con le gambe già molli sul posto di lavoro. Dalle pecore era passato alle vacche, dalle vacche alle bufale, dalle bufale ai cavalli. Non concepiva un'esistenza che non fosse nomade o guerrigliera, senza casa e senza riposo, avrebbero scritto 4 decenni più tardi Francesco Maratea sulla Settimana Incom. Un ragazzo non alto, bruno, magro, spericolato, interessato alle bestie, pochissimo agli uomini, mai coinvolto in alcun problema con i carabinieri, neppure per cose allora comuni come il pascolo abusivo o il porto d'armi senza licenza. Si ubriacava la domenica e in quelle occasioni era piuttosto litigioso, ma non andava più in là della provocazione, raramente arrivava la lite. Sognava l'America, come tutti. Sognava il paese dei $3 al giorno, da dove arrivavano cartoline incredibili, con i treni che volavano sospesi a 10 o forse 15 metri da terra. Sognava di scendere, con i suoi fagotti alla stazione di Capaccio Scalo, salire su un convoglio per Napoli, raggiungere il molo dell'Immacolatella e imbarcarsi per Nuova York, dove compare Ignazio, che dopo 8 anni a Brooklyn era tornato ad Altavilla per prendersi moglie, gli aveva detto che nelle case c'erano i rubinetti con l'acqua e la luce elettrica, e tutti quanti la domenica dopo messa si mangiavano un gelato che chiamavano ice cream, e nessuno poteva importi di toglierti il cappello quando passavano i baroni. Li odiava lui, i baroni, li odiava. Era gonfio di rancore Carmine verso quei baroni per i quali lavorava nella piana. Fin da quando era piccolo e la madre Carmela, un giorno che in tavola c'era soltanto un po' di pizzentella, con gli avanzi di intestino di maiale, gli aveva detto che il vecchio professore nella cui casa faceva i mestieri, un uomo di sentimenti garibaldini, che difendeva perfino la sommossa cilentana del 1828, aperta col proclama in nome del popolo ammiserito, mosso da forte e positiva disperazione, e chiusa con la testa di Domenico Capozzoli, lasciata per anni infilzata in una picca nella piazza di Palinuro, le aveva letto la pagina di un libro vecchio, stampato a Londra, mezzo secolo prima, e scritto da un viaggiatore inglese che di passaggio nel Cilento, dove il panorama era di prucchi in coppa a prucchi, fame in coppa a fame, cioè miseria su miseria, fame su fame, era stato invitato a pranzo dal barone Perrotti. Ci fu prima servita la zuppa in un'enorme terrina. Ad essa rendemmo omaggio abbondantemente. Per stuzzicare il nostro appetito, seguirono fettine di salame, olive e acciughe. Vennero poi polli arrosto e asparagi, dopodiché solennemente gustammo un pezzo di burro, conservato in una vescica come il lardo in Inghilterra. Dopodiché fece la sua apparizione un gran vassoio di fritto misto, e cioè di verdure di vario genere, pezzetti di pane ed altre cose tutte fritte, e quindi un piatto di sostanzioso pesce anch'esso fritto. Se aveste visto con quale slancio ospitale il barone ci ha servito, voi vi domandereste com'è che siamo riusciti a consumare non solo tutto ciò, ma anche quaglie arrosto, insalata, formaggi freschi, arance ed eccellenti fichi del paese. Il vino della sua cantina, forte e quasi nero, costituì un ottimo accompagnamento al breakfast e contribuì non poco a moltiplicare l'allegria dei commensali. Non aveva neppure finito la pizzentella quel giorno. «Carmine, mangia!» gli aveva detto la madre. «No!» «Devi mangiare!» «No!»

0: Avete ascoltato un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan. Alexandre Dumas scrive Tre moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna, e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre, e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: «Non la si vedeva più nemmeno in cielo. Al cielo preferiva Adone. Era diventata la sua compagna inseparabile». Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bel tergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non un puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, La Donne, in ogni modo, per venir meno alla censura del Sant'Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nella Donne di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Fatto il letto.
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: La vita non ha l'obbligo di darci quello che ci aspettiamo. Margaret Mitchell.

Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15.

non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Un piccolo puntino nello spazio. La Pale Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

0: Il racconto.
1: La palma di Tobin. Da Memorie di un cane giallo e altri racconti di O. Henry.

Noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di Countess Ligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Chanlou. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin l'aveva messo in sezione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O. Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato. «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo. In 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina. È bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo? $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. «Ascolta», dice Tobin, «non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati». «Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi». «Attenzione», dice all'uomo nero e alla donna bionda, «ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno?» Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. «Dovresti saperlo», dice. «Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?» Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda,
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Col che si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa. Io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Col che io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io. Già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice. «Come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice, «e mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto, perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: show business.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. L'ingresso è il biglietto da visita di una casa, vietato trascurarlo. Di Silvia Amendola. Troppo spesso si tende a sottovalutare l'importanza dell'ingresso all'interno di un'abitazione, dimenticando che si tratta di una sorta di biglietto da visita della casa, una zona intermedia che consente il passaggio dall'esterno all'interno, guidando verso lo stile di chi la abita. I moderni appartamenti, però, a differenza delle vecchie case, sono quasi sempre sprovvisti di una zona adibita all'esclusiva accoglienza dell'ospite. Oggi i metri quadri costano cari e lo spreco di spazio è bandito. Ma anziché rinunciarvi, perché non inventarlo? Le idee da copiare sono tante, tutte interessanti e funzionali, a patto di avere giusto un piccolo angolo libero. Ecco qualche spunto. Parola d'ordine, praticità. Qual è il primo gesto che compiete entrando in casa? Probabilmente toglierete la giacca o il cappotto, appoggerete la borsa e le chiavi che tenete ancora in mano, come molte persone fanno. Inoltre, toglierete subito le scarpe. La soluzione, dunque, potrebbe essere adibire a funzione di appoggio la parete o anche solo una parte di essa, adiacente alla porta. È vero che lo spazio a disposizione può fare la differenza, ma anche chi possiede un mini spazio può ricavare un ingresso piacevole. In tutti i casi non dovrà mai mancare la luce. Una lampada o una plafoniera contribuiscono a rendere la zona più calda, accogliente e confortevole. Una nicchia o una parete? I più fortunati, quelli cioè che possono contare su una nicchia, un intercapedine o una parete vuota accanto alla porta d'ingresso, potranno sbizzarrirsi tra diverse proposte, da quelle economicamente più impegnative fino ad altre low cost o fai da te. Chi può, potrà contare su un mobile realizzato su misura da un falegname, con ante chiuse per riporre all'interno cappotti e scarpe. Ma volendo risparmiare, si potrà optare anche per un semplice bastone appendiabiti da montare tra un'estremità e l'altra della nicchia. Una mensola, posta più in basso, potrà servire come appoggio alle borse e sul pavimento, magari in una serie di cubi affiancati, si potranno riporre le scarpe. A chiudere, perché non pensare a una porta scorrevole tipo fienile, tornata prepotentemente in auge negli ultimi anni. In alternativa, anche una tenda realizzata in un tessuto colorato a stampa sarà una soluzione più economica, ma non meno gradevole. Se potete, aggiungete una poltroncina o un piccolo puff, utilissimo per togliere e mettere le scarpe. Soluzioni essenziali e funzionali. Naturalmente, il primo oggetto a cui si pensa è il classico appendiabiti, magari affiancato a un comò, ma questa soluzione ha il difetto di occupare parecchio spazio. Avete mai pensato, invece, che è sufficiente una piccola console, anche fissata alla parete per risparmiare ulteriore spazio per creare l'angolo d'appoggio? Una mensola a muro, insomma, perfetta per riporre, ad esempio, le chiavi e la posta. Se poi, subito sotto, fisserete qualche gancio, potrete appendervi facilmente la borsa. E tutto questo in pochissimi metri quadri. Se possibile, sopra la console, posizionate uno specchio, che regalerà personalità all'ambiente, oltre ad aggiungere profondità. Ancora, potete unire l'elemento decorativo a quello funzionale, agganciando alcuni pomelli appendiabiti, ve ne sono davvero tanti e bellissimi in commercio, su una porzione di parete. Potrete sì appoggiarvi il cappotto e la borsa, ma resteranno gradevoli da ammirare anche senza alcun oggetto appeso. Se però preferite il classico appendiabiti, sappiate che potete scegliere tra infiniti modelli da parete. Fissati al muro, ancora meglio se con lo specchio integrato, occuperanno meno spazio rispetto a quelli freestanding. Decorate e aggiungete stile. Qualsiasi sia la soluzione che sceglierete, Non dimenticate di inserire qualcosa che parli di voi, del vostro stile, anche solo un dettaglio che possa introdurre chi entra nel vivo di casa vostra. Una cornice con una foto che amate, fiori freschi o secchi, il ricordo di un viaggio che portate nel cuore o semplicemente un oggetto che amate, come una piccola scultura o un soprammobile pregiato. Un tappeto, anche piccolo, darà poi il tocco finale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime? È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta, per esempio, di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni, dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo, presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dèi. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore a zero Zecharia Sitkin, che reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dèi delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia, sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 avanti Cristo sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti, che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Rudolf Diesel mettere in moto tutto il mondo, di Angelica Giacobbo. Il motore dell'automobile arriverà e allora il compito della mia vita sarà compiuto. Ne era fermamente convinto Rudolf Diesel, geniale inventore a fine 800 di quel motore che ha sostenuto la seconda rivoluzione industriale, ha messo in moto il mondo e che forse gli è costato la vita. Rudolf Christian Karl Diesel era nato nel 1858 a Parigi, dove i suoi genitori tedeschi si erano stabiliti. Il padre Theodor era un rinomato artigiano rilegatore, la madre era governante e tutrice. Rudolf si dimostrò subito un bravissimo scolaro, tanto che a 12 anni fu ammesso all'École Primaire Supérieure, la migliore della città. Ma lo scoppio della guerra franco-prussiana nell'agosto 1870 interruppe bruscamente la sua infanzia felice. I genitori, ritrovatisi di colpo nemici della Francia, furono costretti a riparare a Londra, mentre il piccolo Rudolf preferì tornare ad Augusta, città natale del padre, ospite degli zii. Qui, a soli 14 anni, decise di diventare un ingegnere. Frequentò il Politecnico di Monaco, dove si laureò nel 1880 con il massimo dei voti e divenne pupillo di Carl von Linde, il re dei frigoriferi. Dopo una breve esperienza di lavoro in Svizzera, ritornò in Francia, dove fu assunto nella fabbrica Linde. A Parigi, città che adorava, coltivò molti interessi anche politici. Simpatizzava per idee socialiste e internazionaliste e fu un convinto sostenitore dell'esperanto.
4: Nel 1883, appena 25enne, si sposò. Dal matrimonio nacquero tre figli, ma la sua idea fissa era creare un nuovo tipo di motore, più efficiente, piccolo e leggero di quelli a vapore in uso all'epoca. Così, nel 1885, aprì la sua prima officina laboratorio, dove trascorreva tutto il tempo libero. Non era un'idea nuovissima, quella del motore a combustione interna. Altri, come Nicolaus Augusto Otto, ci stavano già lavorando con successo. Ma grazie alla sua solida preparazione in matematica e fisica, Rudolf riuscì a progettare un motore che, almeno in teoria, aveva un rendimento superiore. Poco dopo, però, dovette nuovamente lasciare Parigi per trasferirsi a Berlino su richiesta delle industrie Linde per cui ancora lavorava. Nel 1892, finalmente, il suo progetto fu brevettato e l'anno seguente, grazie al sostegno di Friedrich Krupp, proprietario delle celebri acciaierie, era pronto un prototipo funzionante. Diesel rischiò la vita quando uno dei primi imperfetti congegni esplose. Ma almeno aveva dimostrato che il carburante si accendeva senza bisogno di una scintilla esterna. Comunque ci vollero altri 4 anni di tentativi per arrivare a un motore funzionante e sicuro, sostanzialmente uguale a quello di oggi. Il primo motore diesel fu presentato in grande stile all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. Bruciava olio di arachidi, piuttosto costoso, ma poteva funzionare con qualsiasi altro olio vegetale o minerale. Il successo fu immediato. La produzione commerciale iniziò subito e il primo esemplare fu installato in una distilleria statunitense. Nel giro di pochi anni, il motore diesel avrebbe alimentato impianti elettrici nelle miniere, nelle fabbriche e nei giacimenti petroliferi e in seguito auto, camion e imbarcazioni. In breve, Diesel era diventato ricco, molto ricco, ma non felice. Doveva continuamente affrontare cause legali e problemi tecnici relativi alla fabbricazione, ai brevetti, alle licenze e ai finanziamenti che finirono per minare il suo equilibrio. Iniziò a manifestare segnali di esaurimento nervoso e paranoie. Nel 1904 comunque riuscì a tenere un ciclo di conferenze negli Stati Uniti e a pubblicare un'opera in 2 volumi in cui esprimeva la sua idea di solidarismo. Era una forma di economia solidale. I lavoratori si organizzavano per produrre beni e servizi e i ricavi finivano in una cassa di risparmio che li redistribuiva ai soci. Fra l'altro, Diesel sperava che anche il suo motore potesse diventare un mezzo democratico di promozione sociale e, infatti, nel 1908 il primo diesel di piccola cilindrata metteva in moto un'automobile e cambiava per sempre il modo di viaggiare. Ma forse a causa della sua fragilità psicologica, Rudolf Diesel non fu mai un buon imprenditore. I debiti si accumulavano, tanto che nel 1911 la sua fabbrica fallì. Intanto in Europa crescevano le tensioni che porteranno alla Prima Guerra Mondiale. La crisi dell'impero austro-ungarico, gli irredentismi balcanici, la rivalità navale anglo-tedesca. Nel settembre del 1913 Rudolf raggiunse il porto di Anversa, dove si imbarcò sul piroscafo Dresden diretto a Harwich, in Inghilterra. La sera del 29 settembre alle 22 salutò cordialmente i compagni di viaggio, ma il giorno seguente nessuno lo vide a colazione. Sparito. In cabina il letto era intatto, la camicia da notte ancora piegata. Cappello e soprabito furono rinvenuti accanto a un parapetto. Sulla sua agenda il giorno 29 settembre era contrassegnato da una croce, il che fece subito pensare al suicidio. Ma presto iniziarono a circolare teorie più inquietanti. Per mantenere la supremazia della Marina britannica su quella tedesca, Winston Churchill, primo lord dell'ammiragliato, voleva nuovi sottomarini con motori diesel a gasolio che potevano essere riforniti da navi cisterna senza bisogno di rientrare in porto per caricare carbone. La Kaiserliche Marine tedesca aveva già cominciato ad adottarli contro il parere dello stesso Diesel. Per questo i giornali titolarono: L'inventore gettato in mare per fermare la vendita di brevetti al governo britannico, mentre altri tiravano in ballo l'impero tedesco o i trust del carbone, che temevano di perdere il monopolio delle forniture per i trasporti marittimi e ferroviari. Suicidio, disgrazia o omicidio? Forse la verità non verrà mai a galla, ma il corpo sì. Fu ripescato nella Manica il 10 ottobre dal guardiacosta olandese Kurtzen. Fu il figlio Eugen a riconoscere i pochi effetti personali, mentre il corpo era stato ributtato subito in mare, secondo l'uso del tempo. La moglie Marta ricevette poi una valigetta contenente una modesta somma di denaro e documenti attestanti i pesanti debiti contratti dal marito. Nel 1912, comunque, più di 70.000 motori diesel funzionavano già in tutto il mondo e intonavano, a modo loro, le lodi di quell'uomo geniale e visionario che aveva previsto persino l'uso dei super ecologici biocarburanti. L'uso di olio vegetale come combustibile può sembrare insignificante oggi. Ma tali prodotti possono nel tempo diventare importanti quanto il cherosene e i prodotti di catrame di carbone di oggi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide, la prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. 2 stelle, table excellente, méritant de tour. Cucina eccellente, merita una deviazione. 3 stelle. Une des meilleures tables, vaut le voyage. Cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibendum, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Bere caffè fa bene e abbassa la pressione. Lo dice uno studio italiano che pone però 2 condizioni. Non essere particolarmente sensibili alla caffeina e limitarsi a 2-3 tazzine al giorno. Non è il solo effetto benefico di questa bevanda amata dagli italiani. Altre ricerche hanno scoperto che protegge dal diabete di tipo 2, dalle malattie cardiovascolari e addirittura dal tumore al fegato. Di Barbara Merlo. Noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo per quantità, 5,5 kg a testa all'anno contro i 12 della Finlandia, che ha il più alto consumo pro capite secondo i dati dell'International Coffee Organization. La ragione è che prediligiamo i formati piccoli, cioè quell'espresso in tazzina che siamo davvero i più bravi a fare. L'Italia, infatti, attorno al caffè ha creato un vero e proprio rito che va al di là del consumo della bevanda. Il caffè è parte della nostra identità nazionale, è espressione della socialità che ci contraddistingue nel mondo. Per chi lo apprezza è un piacere irrinunciabile, ma fa bene o male alla salute? Numerosi studi negli ultimi anni hanno concluso che con un consumo moderato, massimo 3-4 tazzine al giorno, i benefici superano gli eventuali effetti collaterali. È dimostrato, per esempio, un effetto protettivo nei confronti delle malattie cardiovascolari, del diabete di tipo 2, di alcune malattie neurodegenerative e del tumore al fegato e all'endometrio. Ancora oggetto di dibattito è invece la relazione tra caffè e rischio di ipertensione. Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Nutrients, condotta da studiosi dell'Università di Bologna e del Policlinico di Sant'Orsola, del capoluogo emiliano, il caffè aiuta anche a mantenere bassa la pressione sanguigna. Dallo studio è infatti emerso che chi ne beve 2 o 3 tazzine al giorno ha la pressione più bassa di chi ne beve una sola tazzina o non ne beve affatto. I ricercatori, coordinati dal professor Claudio Borghi, hanno considerato un campione di 720 uomini e 783 donne nell'ambito del Brisighella Heart Study, uno studio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche dell'Ateneo Bolognese che dagli anni 70 osserva e analizza periodicamente un campione randomizzato della popolazione di Brisighella, piccolo comune rurale dell'entroterra romagnolo. Per ognuna delle persone individuate sono stati confrontati i valori della pressione sanguigna, sia periferica sia misurata a livello dell'aorta vicino al cuore, e le abitudini di consumo del caffè assieme a una serie di altri dati clinici. Le persone che bevevano 2 o più di 3 tazze di caffè al giorno presentavano valori di pressione sistolica, la cosiddetta massima, inferiori rispettivamente di 5,2 e 9,7 mm di mercurio, l'unità di misura della pressione, rispetto a coloro che non ne bevevano mai. Inoltre, il minore rischio di sviluppare ipertensione sembrerebbe già apprezzabile con una tazzina di caffè al giorno rispetto a nessuna tazzina. Come molti altri infusi di origine naturale, al momento della sua preparazione, il caffè rilascia una serie di sostanze antiossidanti, in prevalenza catechine e flavonoidi, con funzione vasodilatatrice che contrasta l'ipertensione. Gli effetti positivi si sono registrati anche nei consumatori di caffè decaffeinato, spiega Arrigo Cicero, docente di scienze dietetiche dell'Università di Bologna, presidente della SINUT, Società Italiana di Nutraceutica, e tra gli autori dello studio. Tuttavia c'è anche l'effetto della caffeina che si muove in direzione contraria, aggiunge l'esperto, favorendo il rilascio nel sangue di catecolamine, in particolare adrenalina e noradrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Pertanto, dallo studio si sono autoesclusi i soggetti particolarmente sensibili alla caffeina, che per questo hanno difficoltà a consumare il caffè, in quanto ne patiscono alcune conseguenze legate proprio alla presenza di caffeina. Alterazioni del sonno, aumento della frequenza cardiaca e della pressione, iperacidità gastrica. La nostra ricerca non conclude che il caffè faccia abbassare la pressione sempre, ma che nei soggetti normotesi, che tollerano bene la caffeina, questa bevanda contribuisce a mantenere più sani i vasi sanguigni, puntualizza Cicero. Il caffè è un'alchimia complessa di sostanze, la cui natura varia in funzione non soltanto del tipo di miscela di partenza, ma anche della tostatura, del grado di macinazione, del metodo di preparazione, espresso al bar, moka, macchina a capsule o a cialde. Il caffè meno tostato contiene in media più sostanze antiossidanti perché è stato meno trattato termicamente. Anche la modalità di preparazione influisce sul rilascio di antiossidanti. La bollitura in stile americano e la moka permettono infatti un rilascio di antiossidanti maggiore della preparazione con la macchina da bar o con quella a capsule o cialde, conclude il professor Cicero.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Bell'Italia, Basilicata segreta e selvaggia, Il weekend, Valdagri e Appennino Lucano. Racchiuso tra una corona di cime e il fiume Agri, Il settore appenninico della regione è protetto da un parco nazionale. Tra faggete e praterie in quota, attraversate da facili escursioni, si scoprono silenziosi borghi di origine longobarda e normanna, arricchiti da decine di variopinti murales. La storia degli insediamenti umani nel territorio dell'Appennino Lucano, oggi protetto da un parco nazionale, ha origini antiche. A raccontarcela sono gli scavi del parco archeologico di Grumentum, in Alta Valdagri. La città, protagonista di un episodio della Seconda Guerra Punica, III secolo a.C., era già un centro fiorente di probabile fondazione lucana, arricchitosi anche grazie alla vicinanza con le colonie della Magna Grecia. Sotto i Longobardi, la zona entrò poi a far parte del Principato di Salerno e, al dissolversi di quest'ultimo, fu inglobata nel Regno di Napoli. Le due guerre mondiali e l'emigrazione nel secondo dopoguerra portarono a un forte spopolamento, arrestatosi solo in tempi recenti con la costruzione della strada statale di Fondovalle 598 e lo sfruttamento dei cospicui giacimenti petroliferi della Valdagri. Le perforazioni, dopo una fase pionieristica negli anni 30 e 40, vennero riprese nel 1975. Forse proprio gli interessi dovuti all'estrazione petrolifera hanno rallentato per anni l'istituzione del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Valdagri-Lago Negrese, penultima area protetta italiana in ordine temporale. Il parco si estende su circa 70.000 ettari e tutela una serie di selvaggi gruppi montuosi appenninici, tutti in provincia di Potenza. Tra le vette più alte spicca il Monte Volturino, 1836 metri, il cui nome deriva dal latino vultur, avvoltoio, che domina la Valdagri tra Marsico Nuovo e Marsico Vetere. Come altre cime del parco, anche il Volturino si presenta con un versante nord molto aspro e roccioso, mentre quello esposto a sud è più tondeggiante e ricoperto da verdeggianti faggete. Questo alternarsi di ambienti naturali accentua la biodiversità dell'area, in cui si possono ammirare sia fitti boschi di latifoglie che praterie sommitali abbellite dalle variopinte fioriture di endemismi appenninici e di orchidee selvatiche. Ricchissima anche la fauna, con diversi mammiferi come il cervo e il lupo, e rapaci come l'aquila e il nibbio reale. Li si ammira volteggiare tra le cime o nel fondovalle. La cima del Volturino si raggiunge a piedi da Marsico Vetere, centro storico di origini normanne. Si parte dalla sorgente Capone, situata appena fuori dal centro abitato, da dove inizia la salita che, con un dislivello di 955 metri, circa 4 ore e mezza di cammino, raggiunge la vetta. Volendo abbreviare i tempi, si può raggiungere in auto il santuario della Madonna Assunta del Volturino, al piano dell'Imperatore, e poi seguire i segnavia biancorossi che conducono in cima in poco meno di 2 ore. Da qui apprezziamo il panorama sulla Valdagri con il grande lago artificiale di pietra del Pertusillo, costruito tra il 1957 e il 1962, e il Sacro Monte di Viggiano, 1725 metri, sulla cui sommità spicca il santuario della Madonna Nera, XIV secolo. Quella al Volturino è la più nota fra le escursioni nel parco. Chi vuole avere un assaggio delle zone più selvagge può puntare sulla facile salita al Monte Calvelluzzo, 1699 metri, partendo dalla piana del lago, 1290 metri, proprio nei dintorni delle sorgenti del fiume Agri, che dalla Serra di Calvello comincia il suo cammino verso il Golfo di Taranto. Il trekking segue il sentiero CAI 504, affrontando una spettacolare cresta colma di fioriture, con una serie di dolci saliscendi, si arriva in 2 ore alla panoramica vetta. Ma il parco non è formato solo da ambienti selvaggi. Una serie di caratteristici borghi fa da corona all'area protetta. A partire dal Longobardo Principato di Salerno, Marsico Nuovo è stato a lungo legato al territorio campano. Solo nel 1816 una riforma amministrativa del Regno di Napoli lo spostò nel distretto di Potenza, città a cui è rimasto legato fino ai nostri giorni. Il paese è dominato dalla cattedrale di San Giorgio Martire, eretta probabilmente nel 1311 su indicazioni del vescovo Enrico e più volte rimaneggiata nel corso dei secoli. Più caratteristico, sia per la posizione su uno sperone roccioso ai piedi del Volturino che per i vicoletti del centro storico, è il vicino borgo di Marsico Vetere, dominato dal castello risalente all'XI secolo, di cui restano solo alcune vestigia. Spostandosi a nord-ovest, ai confini con la Campania, la Valle del Melandro racconta una bella vicenda di rilancio turistico legata all'arte. Grazie agli oltre 400 murales sulle pareti delle case di Satriano di Lucania, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di Lucania, è stata ribattezzata la valle più dipinta d'Italia. Il progetto è nato nel 1988 su iniziativa di Luciano Latorre, presidente dell'Associazione Artistica e Culturale Arte per la Valle. I murales, di grandi dimensioni, raccontano la storia, le tradizioni e le leggende della zona. Da Savoia si può raggiungere il sentiero che porta alle impetuose cascate del Vallone del Tuorno. La meta finale è la cascata grande, alta 20 metri, seguendo una ripida discesa fino al bordo del fiume, tra rocce levigate e flora lussureggiante. Il percorso, di circa 2 ore, per i tratti scivolosi, va affrontato con scarponi adatti. Altre avventure offre il vicino Sasso di Castalda, detto il borgo dei ponti tibetani. Sorto come roccaforte normanna intorno al 1068, intorno al cosiddetto Saxum, un grosso sperone roccioso, è un susseguirsi di casette in pietra e vicoletti che si affacciano sull'aspra forra del fosso Arenazzo. Proprio la presenza di questa gola selvaggia ha ispirato la costruzione nel 2017 del Ponte alla Luna, sospeso a 102 metri sul sottostante vallone. Con l'attrezzatura fornita dall'organizzazione, gli escursionisti più avventurosi possono affrontarlo in sicurezza. Chi non ama i percorsi da brivido, raggiunta la sommità del paese, può affacciarsi sull'area faunistica del Cervo, dove ammirare il branco al pascolo con lo sfondo del borgo. Come arrivare? In auto. Il territorio del Parco Nazionale si raggiunge con l'autostrada A2, uscita a Tena Lucana. Da qui si segue la strada statale 598 di Fondo Valle d'Agri, per Marsico Nuovo e Grumento Nova. Per i borghi dei Murales nella Valle del Melandro, statale 95 da Brienza. In treno. La città più vicina meglio servita dalla ferrovia è Salerno, da dove parte l'autobus 5282 delle linee Sita Sud per Sasso di Castalda. Da Potenza si raggiunge la Val d'Agri con Sita Sud o con le autolinee SLA. In aereo. Aeroporto di Salerno Ponte Cagnano. In camper. Area comunale a Satriano di Lucania, strada comunale Campo di Rato. Parco archeologico di Grumentum, Museo archeologico dell'Alta Val d'Agri. Santuario della Madonna Nera. Museo del Lupo. Museo contadino, la Casa di Dorina. Formaggi, fagioli e peperoni cruschi. La Val d'Agri e i dintorni offrono numerosi prodotti tipici da acquistare e degustare. Spicca in particolare il caciocavallo podolico della Basilicata, presidio slow food, fiore all'occhiello del settore caseario, prodotto con il latte delle vacche di razza podolica allevate allo stato brado. A questo formaggio si affianca il canestrato di Moliterno IGP, ottenuto dalla trasformazione del latte di pecore e capre alimentate con foraggi freschi. Un buon riferimento è lo stagionatore Cassino Rocco. Un'altra tipicità della zona sono i fagioli di Sarconi IGP. Sono ottenuti dalla coltivazione delle varietà Cannellino e Borlotto e da 20 ecotipi locali derivati da queste. Si trovano all'azienda agricola Belisario. Da Sudrise, la scelta di specializzazione

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Sesta e ultima puntata. Il declino dei Medici e l'epoca lorenese.
2: Dopo la morte di Cosimo II nel 1621, il Granducato di Toscana entrò in una fase di lento declino. I successivi Granduchi Medici non avevano il talento politico o intellettuale dei loro antenati. Ferdinando II e Cosimo III, che governarono per gran parte del Seicento, erano uomini pii ma mediocri, più interessati alle devozioni religiose che agli affari di Stato. Cosimo III in particolare, che regnò dal 1670 al 1723, fu un disastro. Bigotto e superstizioso, promulgò leggi moralistiche che opprimevano la popolazione, limitò i divertimenti, perseguitò gli ebrei. La Toscana, che sotto Cosimo I era stata all'avanguardia, divenne uno degli stati più retrogradi d'Italia. L'economia languiva, i traffici commerciali si spostavano sempre più verso nord, verso Amsterdam e Londra. La manifattura fiorentina perdeva competitività, la popolazione diminuiva. Firenze, che nel 500 aveva 100.000 abitanti, nel 700 ne aveva meno di 70.000. Anche culturalmente Firenze non era più il faro che era stata. L'arte barocca fioriva a Roma e Napoli, ma Firenze rimaneva conservatrice, attaccata ai modelli del Cinquecento. Gli artisti toscani di talento emigravano, cercando opportunità altrove. Quando Gian Gastone de' Medici morì nel 1737 senza eredi, la dinastia Medicea si estinse dopo tre secoli di dominio. Le potenze europee, che avevano già deciso il destino della Toscana nei loro trattati, assegnarono il Granducato a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria. Era la fine di un'epoca. I Medici, quella famiglia di banchieri che era scesa al potere nel 400, che aveva dato alla Chiesa quattro papi, che aveva trasformato Firenze nella capitale del Rinascimento, non esisteva più.

i Lorena portarono una ventata di modernità. Pietro Leopoldo, che divenne granduca nel 1765, fu uno dei sovrani più illuminati del Settecento. Influenzato dalle idee dell'illuminismo, intraprese una serie di riforme radicali, abolì la tortura e la pena di morte, primo sovrano in Europa a farlo. Riformò il sistema giudiziario, rendendolo più equo ed efficiente. Liberalizzò il commercio del grano, che era stato rigidamente controllato per secoli. Ridusse i privilegi della nobiltà e del clero. Pietro Leopoldo tentò anche di riformare la Chiesa cattolica in Toscana, limitando il potere dei vescovi e cercando di creare una Chiesa nazionale più indipendente da Roma. Era il cosiddetto giurisdizionalismo, l'idea che lo Stato dovesse controllare la Chiesa all'interno dei propri confini. Queste riforme ecclesiastiche furono troppo radicali e dovettero essere in parte ritirate di fronte all'opposizione. Ma molte altre riforme sopravvissero. La Toscana di Pietro Leopoldo divenne un laboratorio di modernizzazione ammirato da riformatori in tutta Europa. L'agricoltura fu migliorata attraverso la bonifica delle paludi maremmane. L'istruzione fu estesa, le corporazioni medievali che avevano dominato l'economia fiorentina per secoli furono abolite in favore della libera concorrenza. Nel 1790 Pietro Leopoldo lasciò la Toscana per diventare imperatore d'Austria dopo la morte di suo fratello Giuseppe II. Gli succedette il figlio Ferdinando III, che continuò le politiche paterne con minore energia ma uguale benevolenza. Poi arrivò la tempesta della Rivoluzione francese. Nel 1789 la Francia esplose in una rivoluzione che avrebbe cambiato l'Europa per sempre. All'inizio molti illuministi italiani, inclusi toscani, guardarono con simpatia alla rivoluzione. Finalmente, pensavano, gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si realizzavano. Ma la rivoluzione degenerò nel terrore e poi nelle guerre napoleoniche. Nel 1799 le truppe francesi invasero la Toscana, Ferdinando III fuggì a Vienna, Firenze dopo secoli tornò ad essere una repubblica, ma questa volta imposta dalle baionette francesi. Molti fiorentini accolsero i francesi come liberatori, piantando alberi della libertà nelle piazze, organizzando feste repubblicane, altri li videro semplicemente come nuovi oppressori stranieri. La Repubblica Francese di Firenze durò poco. Nel 1799 un'ondata controrivoluzionaria spazzò l'Italia. Eserciti austriaci e russi cacciarono i francesi. Ferdinando III tornò, ma era solo un intermezzo. Nel 1801 Napoleone, ormai primo console di Francia e il generale più potente d'Europa, riconquistò l'Italia.

Napoleone trasformò la Toscana nel regno d'Etruria, un regno fantoccio governato da membri della famiglia reale spagnola legati ai Borbone. Era un compromesso diplomatico, ma non durò. Nel 1807 Napoleone decise di annettere direttamente la Toscana alla Francia. Firenze divenne capoluogo del dipartimento dell'Arno, semplice città provinciale di un impero che si estendeva da Amburgo a Roma. L'occupazione francese portò cambiamenti profondi. Il codice napoleonico fu introdotto, sostituendo secoli di leggi locali. Il sistema feudale fu definitivamente abolito e le proprietà ecclesiastiche furono confiscate e vendute. Era una modernizzazione forzata, imposta dall'esterno, ma che comunque trasformò la società toscana. Molti fiorentini collaborarono coi francesi, vedendo in Napoleone un riformatore che completava il lavoro iniziato da Pietro Leopoldo. Altri resistettero per fedeltà ai Lorena o per nazionalismo italiano nascente, ma la maggioranza semplicemente cercò di sopravvivere, adattandosi come sempre a nuovi padroni. Gli anni napoleonici furono anche di saccheggio artistico. I francesi, convinti di essere eredi della civiltà classica, requisirono capolavori da tutta Italia per portarli a Parigi. Firenze perse temporaneamente molte opere d'arte preziose che sarebbero state restituite solo dopo la caduta di Napoleone. Nel 1814, dopo la disastrosa campagna di Russia e la sconfitta a Lipsia, Napoleone fu costretto ad abdicare. Gli austriaci rioccuparono l'Italia. Ferdinando III tornò a Firenze per la seconda volta, accolto con un misto di sollievo e indifferenza. Le grandi potenze, riunite al congresso di Vienna, decisero di restaurare l'ordine precedente alla rivoluzione. La Toscana tornò ad essere un granducato sotto i Lorena. Ma l'Europa era cambiata, le idee di nazione, costituzione, diritti individuali che la rivoluzione aveva diffuso non potevano essere semplicemente cancellate. In tutta Italia, anche in Toscana, cominciavano a formarsi società segrete come la Carboneria, che sognavano un'Italia libera e unita. Era l'inizio del Risorgimento, il movimento che avrebbe portato all'unificazione italiana. Ferdinando III cercò di governare con saggezza, evitando la repressione brutale che caratterizzava altri stati italiani come il Regno delle Due Sicilie o lo Stato Pontificio. Ma i tempi stavano cambiando. La Toscana lorenese, per quanto ben governata, era percepita sempre più come uno stato straniero, un'appendice dell'impero austriaco. Firenze in questi anni non era più la capitale culturale d'Europa che era stata nel Rinascimento, ma rimaneva una città di straordinaria bellezza, meta di viaggiatori da tutta Europa che venivano ad ammirare i capolavori del passato. Nacque il fenomeno del Grand Tour, giovani aristocratici inglesi e tedeschi che viaggiavano in Italia per completare la loro educazione. Firenze era una tappa obbligata. Questi viaggiatori portarono a casa non solo ricordi, ma anche una nuova consapevolezza dell'importanza dell'arte e della cultura italiana. Scrittori come Goethe, Shelley, Byron visitarono Firenze e ne scrissero con ammirazione. Firenze diventava un simbolo, un ideale di bellezza e armonia che sembrava appartenere a un'epoca perduta. Ma sotto la superficie la storia continuava a muoversi. L'Ottocento sarebbe stato il secolo delle nazioni, delle costituzioni, delle rivoluzioni e Firenze, dopo secoli di indipendenza, principato mediceo e dominio lorenese, si sarebbe trovata di fronte a una scelta. Rimanere una città museo, custode di un passato glorioso, o partecipare alla costruzione di qualcosa di nuovo, quell'Italia unita che i patrioti del Risorgimento sognavano. La storia di Firenze continuerebbe, naturalmente, attraverso il Risorgimento, l'unificazione italiana, le guerre mondiali,
fino ai nostri giorni. Ma quelle sono altre storie, per altri racconti. Qui, sulla soglia del XIX secolo, lasciamo Firenze, una città carica di memoria, pesante di storia, ma ancora viva, ancora bella, ancora capace di ispirare chiunque cammini per le sue strade e alzi lo sguardo verso quella cupola che Brunelleschi costruì 5 secoli prima, simbolo eterno della capacità umana di sfidare l'impossibile.

Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce via.
1: Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». Simbolò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente, con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile, e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. tutto solo appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece 2 o 3 passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene les adieux de l'hôtesse arabe, e la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono 2 o 3 volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. Non li disturbiamo, disse soavemente Paola. Ehi, della barca! Urlò il marito di Paola come per contraddire sua moglie. Buonasera, buonasera, divertitevi! Tutta la brigata ripetette: Buonasera, buonasera, divertitevi! Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. Troppa superbia, o innamorati! Strillò il marito di Paola. Beati loro, disse Fulvio. Perché li invidi? Chiese il maestro di musica. Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini, aggiunse il marito di Paola. Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio. Oh, il sentimentale, il sentimentale! Esclamarono due o tre. L'amore è una bellissima cosa, disse Fulvio con una convinzione profonda. Che scoperta, per Dio! Gridò il marito di Paola. Bisogna ammogliarsi, disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. Bisogna ammogliarsi. Bisogna ammogliarsi, ripetette soavemente Paola. Bisogna morire, mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti. Questo dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: Siete anche voi della gita? No, no, sentite, disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi! Sentitemi, ve ne scongiuro! È una cosa gravissima!» Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi», disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. Siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora, ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà, non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi, mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si pensero i lumi. Un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro? e fece atto per andarsene. «Vi amo! Vi amo! Vi amo!» «Amico, mio marito è di là che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo.» «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo.» «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà.» «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà.» «Voi altre donne siete infami.» «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi.» «Non posso amarvi.» «Dovete, ho il diritto di essere amato.» «Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza!» Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. «Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove.» «Dio vi possa ridare la serenità», sussurrò lei con dolcezza. «Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace.» «Oh, femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano, saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola, andiamo via.» «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No, oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo.» E le prese la mano risolutamente per portarla via. «No», disse lei. «Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola, Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto. Un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica. Voi guarirete facilmente!» «No, mai!» «Guarirete!» «Siete onesto voi?» «Sono onesto!» «Ebbene, guarirete!» «La mia passione è una cosa disonesta. Io ho un marito, vedete!» «Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece!» «Quando siamo giovanette la madre ci dice...» L'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo. Dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile. Egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto? Un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome. Volete togliermelo? Ho un onore. Voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici. Debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo. Debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza. Debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama.
3: Non è vero!
2: Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi! Va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui per forza di violenza vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui?» Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me. Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. Addio dunque. Addio. Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta L'Epica Latina. Da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dei. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio, Farmaci. Occhio alla posologia. Le modalità con cui assumiamo una medicina sono decisive. A cura del dottor Giovanni Luigi Macri. Spesso si pensa che l'efficacia di un farmaco dipenda soltanto dal principio attivo. In realtà, altrettanto importante è il modo in cui lo assumiamo. La cosiddetta posologia, cioè il dosaggio, la frequenza e la via di somministrazione, è determinante per garantire che la terapia funzioni correttamente e in sicurezza. Non rispettare le indicazioni mediche può ridurre l'effetto terapeutico o, al contrario, aumentare il rischio di effetti indesiderati. Che cosa è la farmacocinetica? Alla base c'è la farmacocinetica, la disciplina che studia il percorso di un farmaco all'interno dell'organismo attraverso quattro fasi: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione. Ciascuna di queste tappe può essere influenzata dalla via di somministrazione scelta. Un farmaco assunto per bocca, ad esempio, deve attraversare lo stomaco e l'intestino, entrare nel circolo sanguigno e passare attraverso il fegato, dove può subire trasformazioni che ne riducono l'efficacia. È il cosiddetto effetto di primo passaggio. Per questo alcuni principi attivi non vengono somministrati per via orale, ma tramite iniezione, inalazione, applicazione cutanea o scioglimento sotto la lingua. Ogni via di somministrazione ha peculiarità specifiche. Quella orale è la più comune e comoda, ma spesso più lenta e meno prevedibile. La via sublinguale sfrutta la ricca vascolarizzazione sotto la lingua e garantisce un assorbimento rapido, particolarmente utile per i farmaci che devono agire subito, come la nitroglicerina. Le vie parenterali, intramuscolare, sottocutanea o endovenosa, permettono un controllo preciso della dose e una biodisponibilità molto elevata, nel caso dell'endovena addirittura del 100%. Esistono poi soluzioni rettali, impiegate quando il paziente non può deglutire o è incosciente, e cerotti transdermici, che rilasciano il farmaco lentamente e in modo costante. Biodisponibilità, un concetto chiave. La biodisponibilità è il concetto chiave, indica la quantità e la velocità con cui il principio attivo raggiunge la circolazione sistemica e di conseguenza il sito d'azione. Questa non dipende soltanto dalla via di somministrazione, ma anche da variabili individuali come età, funzionalità renale ed epatica, patologie concomitanti e perfino dal cibo assunto insieme al medicinale. Alcuni alimenti, infatti, possono rallentare o accelerare l'assorbimento oppure interagire con i meccanismi metabolici. Tutto ciò mostra quanto sia fondamentale rispettare con precisione le istruzioni del medico e le informazioni riportate nel foglietto illustrativo. Una compressa presa a stomaco pieno invece che a digiuno, un farmaco ingerito invece che sciolto sotto la lingua, una dose saltata o assunta in ritardo possono influenzare il risultato della terapia. Comprendere l'importanza di queste regole aiuta a vivere la cura con maggiore consapevolezza. Non si tratta di dettagli secondari, ma di condizioni essenziali affinché i farmaci svolgano la loro funzione nel modo migliore, proteggendo al tempo stesso la salute di chi li assume.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di tre figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi», e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di atletica leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013, Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. I superpoteri della poppata. Nutritivo, dinamico, protettivo. Il latte materno è davvero un alimento speciale. Di Elena Meli. Ci protegge dalle malattie per decenni, mantiene in forma, insegna ad apprezzare cibi differenti, a mangiare quanto basta e solo quando si ha fame. Fa bene al cervello, è un collante per le prime relazioni affettive e sociali. Non costa nulla. non è una pillola miracolosa, ma un cibo con i superpoteri. Il primo che assaggiamo appena veniamo al mondo. Il latte materno è un alimento vivo che non finisce mai di stupire, grazie agli innumerevoli vantaggi che regala al neonato, alla sua mamma, perfino alla società. Chi non può allattare al seno, oggi trova ottimi sostituti senza rischi o conseguenze per sé o per il bambino. Ma poterlo fare è una vera fortuna, a giudicare dal lungo elenco di benefici che garantisce. Il latte umano, infatti, è uno scrigno di sostanze preziose. È ricchissimo, per esempio, di anticorpi, che la mamma passa al bimbo, su misura per l'ambiente in cui entrambi si trovano. E ciò, oltre a proteggere nell'immediato dalle infezioni respiratorie e gastrointestinali, costruisce una barriera più forte anche per gli anni a venire. Una ricerca dell'Università Britannica di Birmingham ha spiegato perché. Già nelle prime 3 settimane di vita, nei neonati allattati al seno, la quantità di linfociti T regolatori, importanti per modulare la risposta immune e infiammatoria, è doppia rispetto ai piccoli nutriti con latte artificiale. Il sistema immunitario dei bambini allattati con latte materno risulta ulteriormente potenziato dalla presenza più abbondante di batteri buoni, che favoriscono l'azione dei globuli bianchi regolatori. La flora batterica intestinale dei neonati allattati al seno è diversa e li protegge perché modula in meglio la risposta immunitaria, aiutando contro malattie nell'immediato e nel futuro, tanto che per i bambini nati prima del termine, ancora più indifesi e a rischio di infezioni, il latte materno è considerato un vero farmaco. Conferma Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana di Neonatologia, SIN. Il latte materno è stato un baluardo anche per i piccoli nati durante la pandemia. La SIN è stata la prima società scientifica a sostenere già nel 2020 che le mamme contagiate potevano e dovevano continuare ad allattare, perché se anche avessero trasmesso il virus al piccolo, gli avrebbero passato contemporaneamente gli anticorpi necessari a debellarlo. Gli studi hanno poi verificato che nel latte materno delle mamme positive al virus non si trova SARS-CoV-2, ma moltissimi anticorpi che proteggono il neonato da un eventuale contagio. Nel latte, però, non ci sono soltanto elementi del sistema immunitario, ma anche altre sostanze che lo rendono un vero e proprio sistema in grado di produrre risposte immunitarie da solo. Lo ha scoperto poco tempo fa Catherine Wender dell'Università di Binghamton, USA. Mettendo a contatto il latte materno con diversi batteri, ha notato che le cellule immunitarie presenti nel latte producono molecole infiammatorie e reagiscono contro i germi già da sole, senza insomma che ci sia bisogno di attivare la risposta immune del bambino. Le molecole nel latte materno con effetti positivi sull'immunità sono innumerevoli. Oltre alla lattoferrina, che protegge dalle infezioni, un altro esempio è MIR-375, un micro-RNA, ovvero una piccola molecola di RNA che non codifica per le proteine, ma è in grado di modificare l'espressione dei geni, che il pediatra Steven Hicks, dell'Università della Pennsylvania, USA, ha scoperto essere uno dei motivi per cui i bimbi allattati al seno sono protetti anche dalle allergie, malattie in cui il sistema immunitario deraglia rispondendo a sostanze innocue. MIR-375 riduce il pericolo di andare incontro a dermatiti, asma, allergie alimentari nel primo anno di vita. I bambini che ne introducono di più perché sono allattati più a lungo si ammalano di meno. MIR-375 è pari circa all'1% dei micro-RNA che la mamma passa al bimbo, ma la sua quantità cresce nel corso dell'allattamento, dal primo mese in poi. Ciò potrebbe spiegare perché allattare abbastanza a lungo diminuisce il rischio di allergie. Al crescere della durata dell'allattamento al seno, infatti, si abbassa di pari passo la probabilità di diventare asmatici. Una recente meta-analisi ha mostrato che essere allattati per oltre 6 mesi dimezza il pericolo rispetto a chi ha preso il latte per meno di 2 mesi. Il microRNA antiallergie non è l'unica sostanza che nel corso dell'allattamento diventa più o meno abbondante. Il latte materno è un alimento vivo che si modifica nei mesi. Passa dal colostro, il prelatte prodotto subito dopo la nascita, al latte di transizione e a quello di mantenimento. È su misura per il singolo bambino e, per esempio, quello che nutre un maschio è differente da quello per una femmina, così come esistono differenze geografiche che rispondono ai vari contesti di vita. Il latte cambia anche fra l'inizio e la fine di una stessa poppata, diventando man mano più ricco di grassi per favorire il senso di sazietà. Questo meccanismo ha un effetto positivo sulla regolazione dell'appetito, che dura tutta la vita, e dipende anche dai contenuti di altri nutrienti, per esempio una bassa quantità di aminoacidi che favoriscono l'accumulo di peso, spiega Massimo Agosti, vicepresidente SIN. Il latte contiene ormoni che regolano la fame e tutto ciò favorisce una crescita equilibrata e riduce il rischio di sovrappeso o d'obesità, aggiunge Orfeo. Ci sono poi fattori di crescita preziosi, come i probiotici e gli oligosaccaridi, che il bimbo non digerisce e che nutrono la sua flora intestinale. In questo modo il latte materno non è solo uno scudo nei primi mesi di vita, ma anche un'ipoteca per uno sviluppo sano lungo l'arco di tutta l'esistenza. I piccoli allattati al seno hanno una minor probabilità di malattie cardiovascolari e metaboliche, dall'ipertensione al diabete. Il latte della mamma protegge perfino dalla leucemia, stando a una ricerca che ha tenuto conto di oltre 30 studi su più di 400.000 neonati. Con più di 9 mesi di allattamento, la probabilità scende di oltre il 30%. Se tutto questo non bastasse, ci sono vantaggi pure per il cervello, visto che le performance cognitive di bambini e ragazzi allattati al seno sono migliori, come dimostra un recente studio dell'Università di Oxford, Regno Unito, su poco meno di 8.000 bimbi seguiti fino ai 14 anni. Anche la vista ci guadagna. Uno studio della Tianjin Medical University in Cina ha dimostrato che i piccoli allattati al seno hanno un minor rischio di diventare miopi fra i 6 e i 12 anni. In più, hanno pure un minor pericolo di sviluppare carie e la modalità con cui viene succhiato il latte consente un corretto sviluppo del palato, con un adeguato allargamento dell'osso mascellare che pone le basi per avere sufficiente spazio per la crescita di tutti i denti ben allineati. A far pendere ancora di più la bilancia a favore dell'allattamento al seno, ci sono poi numerosi vantaggi per la mamma, che per esempio vede scendere il pericolo di tumore al seno e all'ovaio grazie a una minore esposizione agli estrogeni e al gravoso impegno delle cellule nella produzione del latte, che riduce la loro capacità di trasformarsi in senso tumorale. Inoltre diminuisce di circa il 30% la probabilità di diabete di tipo 2 più avanti negli anni, soprattutto nelle donne che hanno sofferto di diabete in gravidanza e che proprio per questo hanno un maggior rischio di ammalarsi, grazie a un effetto positivo diretto sulle cellule del pancreas che producono insulina. Nell'immaginario collettivo, allattare serve soprattutto perché si consumano più calorie, il che è vero, e si rientra prima nella propria taglia dopo il parto. Ma conta forse di più che all'allattamento si associa anche una protezione del sistema cardiovascolare, visto che il pericolo di infarti, ictus e malattie cardiache in genere diminuisce fino al 17%, secondo uno studio internazionale coordinato da Peter Veleit dell'Università di Innsbruck in Austria, condotto su circa 1,2 milioni di donne seguite fra il 1986 e il 2009. Per di più, allattare fa bene anche al cervello. La salute mentale e cognitiva migliora grazie a effetti neuroprotettivi, forse dovuti al mix di ormoni benefici prodotti assieme al latte, perché per esempio si attenua il cortisolo, con effetti positivi su ansia e umore, e aumenta l'ossitocina, ormone che aiuta la memoria e le prestazioni cerebrali oltre a favorire l'attaccamento tra mamma e bimbo. Allattare al seno, infine, ha anche altri benefici che vanno oltre la salute. Il latte materno è l'elemento di continuità nel grande trauma della nascita e difende dalla novità del mondo esterno non solo grazie alla barriera degli anticorpi, ma anche perché connette alla mamma, al suo abbraccio protettivo, sottolinea Agosti. Il liquido amniotico ha componenti, consistenza e odore simili al latte e il piccolo, alla fine della gravidanza, ne inghiotte circa mezzo litro al giorno. Ritrovare nel latte qualcosa di molto simile a quel liquido dà sicurezza al neonato, che nei primi 3 mesi si sente ancora parte della mamma e così, durante la poppata, può essere ancora in simbiosi con lei. Questo non significa che le donne che non possono allattare debbano sentirsi in colpa o siano meno brave. I latti artificiali oggi sono molto simili a quello materno. Un biberon può essere dato con lo stesso amore. E così, nella relazione di nutrimento, ci sarà la stessa benefica intensa comunicazione fra mamma e bimbo, conclude Agosti.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito Il Corriere della Sera. Houston, abbiamo un problema. 56 anni fa, l'incidente dell'Apollo 13, ma l'iconica frase era diversa. Un collaudo sbagliato poco prima del lancio ha causato la vulnerabilità di un serbatoio, che poi è esploso, portando così alla citazione che è diventata iconica, anche grazie a Hollywood. Di Velia Alvich. Certe frasi lasciano un segno così profondo nell'immaginario collettivo da diventare espressioni di uso comune. Prendiamo ad esempio «Houston, abbiamo un problema», un momento carico di tensione durante una missione spaziale. L'espressione è stata immortalata da Hollywood e alla fine è diventata quasi un modo di dire. Ma alla realtà storica dell'Apollo 13, che proprio 56 anni fa ha affrontato il problema durante il viaggio verso la Luna, si accompagna una piccola inesattezza storica legata proprio a questa espressione. Non è la prima volta che le citazioni vengono modificate o attribuite alla persona sbagliata, ma il famoso incidente della missione Apollo ha lasciato un segno nell'immaginario comune, anche nella sua piccola inesattezza. Appena 9 mesi dopo il primo allunaggio e nel pieno della corsa allo spazio, gli Stati Uniti si preparavano per portare i propri astronauti, John Young, Fred Hayes e Jack Swigert, sulla Luna per la terza volta, con la missione Apollo 13. L'allunaggio era previsto vicino al cratere Fra Mauro e uno degli obiettivi della missione era quello di raccogliere il materiale derivante dall'impatto di un meteorite con il nostro satellite all'inizio della sua vita. Il 13 aprile 1970, dopo più di 2 giorni di viaggio e 330.000 chilometri dalla Terra, l'equipaggio aveva appena terminato una diretta televisiva, poco seguita dagli spettatori, visto il calo di interesse degli americani nei confronti delle missioni, e si stava preparando per alcuni controlli di routine. Dal centro di controllo, il nome per intero è Centro di Controllo Missione Christopher C. Kraft Jr., ma nelle comunicazioni radio era chiamato semplicemente con il nome della città texana dove si trovava, cioè Houston, l'astronauta Jack Swigert aveva ricevuto delle indicazioni precise. Attivare i mescolatori dei serbatoi, un sistema che serviva a mescolare l'ossigeno liquido per mantenere una temperatura uniforme e delle misurazioni più precise. Un'operazione ordinaria di monitoraggio che fino a quel momento non aveva dato nessun problema, ma che in quella sfortunata occasione ha scatenato un pericoloso incidente. Per capire cosa ha causato il problema di bordo, bisogna tornare sulla Terra e indietro di poco più di 56 ore. Durante i test prima del lancio, i tecnici si erano accorti che il tubo di svuotamento dell'ossigeno non funzionava correttamente. per non rischiare di perdere la preziosa finestra di lancio, evitando così di rimandare la missione, e non trattandosi di una parte fondamentale per la missione, l'equipe aveva deciso di svuotare l'ossigeno usato per i test riscaldandolo oltre la temperatura di ebollizione. Per farlo furono accese le resistenze interne al serbatoio. In quel momento il termostato, progettato per funzionare a 28 volt, venne esposto ad una tensione di 65 volt e per questo danneggiato. Quando Zweiger ha acceso l'interruttore della ventola di mescolamento, un cortocircuito ha generato una scintilla, accendendo così l'ossigeno puro. Questo ha causato l'esplosione del serbatoio 2, che si è completamente distrutto, e la perdita di pressione nel serbatoio 1.
7: Ok, Houston, we have had a problem here.
6: Questa è la frase originale pronunciata da Zweiger. Abbiamo avuto un problema qui. Una frase che si riferisce al passato, nonostante fossero passati poco più di 20 secondi da quando avevano sentito la forte esplosione.
7: Qui è Houston che parla. Ripetete, per favore.
6: Dicono dal centro di controllo.
7: Houston, abbiamo avuto un problema. Abbiamo avuto un calo di tensione sul pannello principale B.
6: Risponde Lowell. Un po' diverso rispetto all'espressione che è diventata famosa. Il merito, o la colpa, è del film che porta lo stesso nome della missione spaziale. Nella scena clou, Tom Hanks, che interpreta il comandante Jim Lowell, ripete la frase al centro di controllo, trasformandola però al presente, per renderla cinematograficamente più intensa. Un incidente che si sarebbe concluso in una tragedia se non fosse stato per l'esperienza e il sangue freddo dell'equipaggio. La missione ufficiale, cioè l'allunaggio, doveva essere annullata. La nuova priorità era diventata il ritorno in sicurezza sulla Terra. Il modulo lunare, che sarebbe servito per la missione sul satellite, venne trasformato così in una scialuppa di salvataggio, seguendo una procedura d'emergenza che era stata messa a punto proprio per una eventualità simile, considerata improbabile in fase di progettazione. Per riuscire a tornare sulla Terra, però, non potevano fare semplicemente marcia indietro. Per questo usarono l'orbita lunare e una piccola spinta data dal meno potente sistema di propulsione di discesa per immettersi nella traiettoria di ritorno libero. Neanche la discesa verso il nostro pianeta, durata 4 giorni, fu semplice. Il modulo lunare non era pensato per ospitare 3 persone, e comunque l'energia elettrica e l'acqua scarseggiavano. Per questo il viaggio di ritorno avvenne al freddo. La temperatura del modulo rimase costante attorno ai 3 gradi centigradi e con poca acqua da bere. La fase finale è stata altrettanto carica di tensione quanto i 4 giorni precedenti. Alla fine, dopo 6 minuti di silenzio radio, dovuta alla ionizzazione dell'atmosfera attorno al modulo di comando con la quale stavano rientrando, la missione di salvataggio si è conclusa comunque con un successo. Il modulo lunare aveva completato l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico Meridionale, dove gli astronauti vennero recuperati e riportati alla normalità della Terra. L'incidente, intanto, aveva risvegliato l'attenzione mondiale nei confronti della corsa spaziale. E oggi, dopo 56 anni, continuiamo a far riferimento ad una frase che ha segnato un momento fondamentale nell'esplorazione spaziale.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Vicenza, il teatro olimpico, di Giovanna Giacobbo. Un gioiello di arte e architettura che si è miracolosamente mantenuto intatto attraverso i secoli. Quando i 21 autorevoli soci fondatori dell'Accademia Olimpica nel 1580 decisero di costruire un teatro per le rappresentazioni che organizzavano con appassionato interesse, Fino ad allora in strutture effimere o in sale di palazzi nobiliari, non ebbero bisogno di cercare lontano. Fra di loro c'era infatti il noto e celebrato architetto Andrea Palladio, che fu investito del progetto. Ispirandosi ai grandi esempi del mondo classico, egli concepì tuttavia un'opera modernissima e realizzò il primo teatro stabile coperto del Rinascimento, che è arrivato fino a noi perfettamente conservato. All'interno del guscio di un edificio preesistente, le prigioni del Palazzo del Territorio, Palladio inscrisse un piccolo gioiello considerato tra i suoi capolavori e il suo testamento spirituale e architettonico. Morì infatti appena 6 mesi dopo l'inizio dei lavori, che furono seguiti dal figlio Silla, il quale, sui disegni del padre, consegnerà il progetto completato 5 anni dopo, nel 1585. In uno spazio ridotto, Palladio riuscì a creare un ambiente eccezionalmente armonioso e con sembianze più ampie del reale, grazie a un abile gioco di prospettiva e ai chiaroscuri ottenuti dai pieni e dai vuoti degli elementi architettonici e decorativi. L'effetto prospettico è accentuato dalle scene lignee dipinte, progettate dal grande architetto Vincenzo Scamozzi, per la rappresentazione inaugurale del teatro il 3 marzo 1585 con la tragedia dell'Edipo Tiranno di Sofocle e che sono rimaste in loco da allora. La cavea in legno semi-ellittica con 13 gradoni destinati a ospitare 470 spettatori scende in forte pendenza verso la fossa dell'orchestra. Alle spalle della cavea si distende un'esedra carinzia, scandita da 29 intercolumni. Nelle nicchie sono ospitate 21 statue raffiguranti i membri dell'Accademia Olimpica, tra i quali lo stesso Andrea Palladio, abbigliati nelle vesti di eroi classici. Sopra l'esedra termina in una loggia anch'essa ornata di statue, 28 sulla balaustra e 4 negli angoli delle scale. L'imponente scena, il cui fronte è lungo 25 metri, è ispirata agli archi di trionfo romani ed è suddivisa in orizzontale in 7 campate e in verticale in 2 ordini architettonici corinzi. Al centro si apre un grande arco, la cosiddetta Porta Regia, affiancato da 2 porte rettangolari più piccole, dette Ospitalia. Ulteriori 2 porticine più strette si aprono nelle versure, ovvero le pareti laterali del proscenio. Da queste 5 aperture si dipartono a raggiera le spettacolari scene dipinte progettate dallo Scamozzi, che raffigurano le 7 vie di Tebe. La forte prospettiva accentua otticamente la profondità del proscenio, che in realtà è di 12 metri. In alto, il fronte della scena è coronato da un attico a pilastrini, suddiviso in 11 riquadri che accolgono altorilievi illustranti le 12 fatiche di Ercole, e al centro, sopra la Porta Regia, una scena di Corsa delle Bighe, insegna dell'Accademia. Nelle edicole e sui pilastrini, infine, si stagliano altre 42 statue, sempre dedicate agli illustri accademici.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, Una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5º in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio, il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar, vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, Storia d'un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa. Tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati e gli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola, come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune. Poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini. Estate 1917. La Libia è una colonia italiana in perenne rivolta. Nella notte fonda di Bengasi, un soldato si allontana ubriaco fradicio dall'accampamento. È un piccoletto rissoso, confinato in un capanno a smaltire la sbornia. Si chiama Carmine Iorio e il caldo del deserto lo opprime. Una spallata alla porta ed è a spasso sotto le stelle. L'uomo non sa che quella passeggiata da sbronzo sarà l'inizio di un'avventura.
4: Buon ascolto.
5: All'improvviso, mentre lo trascinavano a passo di corsa verso il plutone d'esecuzione, gli venne in mente la Madonna delle Galline. Non c'era senso, però. Non c'era senso a correre così, ansimando trafelati sotto il sole, per raggiungere lo spiazzo dove erano schierati i soldati. E non c'era senso a ricordare adesso la Madonna delle Galline. Lo sapeva da tempo che non avrebbe mai visto il santuario di Pagani e la sua Vergine del Carmelo. L'aveva sognata per anni quella prima domenica dopo Pasqua, in cui gli avevano raccontato la gente accorre da tutte le contrade salernitane per ballare nelle strade in un delirio di castagnette e caccavelle, sceta vaiasse e tricaballacche. Non c'era stato viaggio attraverso il deserto in cui, nel silenzio assoluto del Sahara, rotto soltanto dal fruscio del vento e dal placido luminar del dromedario, non fosse stato colto da quella vertigine. Il suono assordante delle tamurriate intorno alla statua della Santissima Madre, dai capelli rossi, che percorreva le vie della contrada tra migliaia di braccia protese. Per mille volte schiacciato dalla solitudine perfetta del grande vuoto, perché questo aveva imparato che vuol dire Sahara in arabo, si era visto lì, immerso nel caos dei fedeli festanti che offrivano polli e colombelle, e anatre e oche, e perfino tacchini e pavoni dal petto blu, in memoria di quella volta in cui alcune galline benedette, tanto, tanto tempo fa, razzolando in un cortile, avevano fatto emergere dalla terra, miracolo, una tavoletta con l'immagine della Madonna, sepolta chissà quanti secoli prima, forse per sottrarla sulla costa di Amalfi alle razzie dei saraceni. «Più svelti, sergente, più svelti!» urlò secco l'ufficiale, che non vedeva l'ora di chiudere la faccenda. Erano le 8:15 di mattina del 18 dicembre 1928. I soldati, ancora un po' intirizziti dal gelo della notte sahariana, che solo ora si stava stemperando, erano già schierati. Il fucile oliato, il colpo in canna. Il collo della camicia e la cravatta a solino bagnati per la tensione. Mica facile uccidere un uomo. Certo, era un traditore. Uno che, sia pure per mille motivi, era passato con gli arabi, che aveva partecipato alla resistenza libica contro gli italiani, i suoi fratelli, i suoi commilitoni, combattendo dalla parte del Gran Senusso e del Leone del Deserto, Omar el Mukhtar. Da sotto il cappuccio del caffettano beige, mentre si lasciava sistemare, docile docile a cavallo di una cassa di legno, sul luogo fissato per l'esecuzione, ai margini dell'oasi di Gialo, i polsi serrati dai pesanti ceppi di ferro, il condannato gettò ai fucilieri un'occhiata furtiva, venata di ironia. Come volesse dire: «Coraggio, compà, Coraggio! Il tempo pareva non scorrere mai. Mentre aspettava la scarica, il soldato Iorio, buttero e beduino, cristiano e musulmano, disertore ed eroe, pensò che era la seconda volta che veniva messo a morte. E gli tornò in mente la madre Carmela, che era analfabeta e non era mai uscita dal Cilento, e non sapeva nulla di Virgilio e dell'Eneide, ma l'aveva cresciuto raccontandogli la leggenda popolare di Palinuro, il nocchiero di Enea, che bastonato dal sonno e dal vino, fu per un capriccio degli dèi travolto dai flutti. Il vino, sospirò, mentre avvertiva alle sue spalle lo scatto metallico dei caricatori. Quello lo aveva tradito. Il vino, un rosso dal sapore aspro e dal colore scuro scuro. Tutto era cominciato infatti una lontana sera del 1916, in cui a Troca, in Cirenaica, nel campo militare tirato su dal 79° Reggimento Roma, a pochi passi dalle rovine dell'antica colonia greca di Teuchira, si era preso per rabbia e per malinconia una sbronza epocale, seguita da uno spaventoso mal di testa. Un mal di testa da incubo che in una notte di luglio, dal caldo soffocante, nella baracca che fungeva da prigione, ma è meglio cominciare dal principio, e cioè dal registro parrocchiale della trecentesca chiesa di San Biagio di Altavilla Silentina, un paese che domina la piana del Sele, sdraiata tra gli Alburni, i monti del Cilento e la costa del Tirreno, lungo la quale sorgono i templi di Pestum. Un paesotto come tanti, del profondo mezzogiorno, con un castello normanno voluto dal primo feudatario, Roberto il Guiscardo di Hauteville, e gravido di leggende. Un po' di chiese e campanili, i resti di mura imponenti nelle quali si aprivano grandi porte portificate, e 3.000 abitanti che per metà sognavano l'America e per metà rimpiangevano di essere così poveri da non poter nemmeno sognarla. Fu lì che una mano elegante scrisse in bella grafia: l'anno 1892, il giorno 8 dicembre, è stato battezzato nella chiesa di San Biagio dal reverendo Nicola Caruso il neonato Carmine Immacolato Antonio Iorio, di Francesco e Carmela di Matteo. Il padre aveva solo 18 anni, la madre era poco più che una bambina. Si erano sposati l'anno prima, in agosto, stessa chiesa, stesso prete, stessa cerimonia, povera, senza festa, senza pranzo, col vestito da sposa preso a prestito da parenti e aggiustato da una cugina sarta con qualche sapiente cucitura. Unico lusso, una foto ricordo. Lei seduta su una seggiola, composta, lo sguardo basso della brava ragazza, lui in piedi, impettito, che le posava una mano sulla spalla, in segno di protezione e di dominio, mentre con l'altra reggeva fieramente un fucile da caccia, l'unica sua ricchezza. Sullo sfondo il fotografo aveva messo l'immagine del colonnato del Bernini con la basilica di San Pietro, proprio come se foste andati in viaggio di nozze a Roma, a Roma. Viveva la famigliola in una casupola di pietra, ma forse sarebbe meglio dire un tugurio, a due passi dalla parrocchia. Una stanza arredata la meno peggio, alla quale si accedeva salendo una ripida scala di sassi sconnessi, così stretta tra i muri della contrada, che anche ad avere un ombrello, e gli Iorio non ce l'avevano, non ci saresti mai passato se non tenendolo chiuso. Fame, freddo, muri aneriti dal fumo del focolare. 10 anni prima la commissione parlamentare sul mondo contadino, presieduta da Stefano Iacini, aveva dipinto un quadro da far accapponare la pelle, denunciando appunto nelle valli delle Alpi e degli Appennini e anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale, e perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell'Alta Italia, la presenza di tuguri, ove, in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce, vivevano insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di migliaia. Spiegando che quasi sempre non vi è pavimento, i muri sono a secco, senza intonaco, il tetto è fatto di tavolato, o anche d'incanicciato coperto di tegole, e spesso una sola apertura serve da entrata, da finestra, da camino. Che in un angolo vi è il focolare, nell'altro il letto della famiglia umana fatto di paglia, che escrementi ed immondizie sono gettati sulla pubblica via ed accumulati nei viottoli a quelli adiacenti. Il giovane Cesare Lombroso, mandato a far la naia nelle Calabrie, era rimasto inorridito. Dappertutto luride sono le abitazioni dei poveri, talune sotto il livello della pubblica strada, gli altri piani, impalcature di assi e di paglia, dove a strati successivi come nelle stuoie dei nostri bozzoli o nelle cabine delle navi, stanno accatastate intere famiglie. Scarsa l'acqua, ignote le latrine, diffusa la scrofola. Persino i cani sembrano soggetti a un destino maledetto. Mai ne ho visti un numero così grande di malati, scabbiosi, mocciosi, tisici, idrofobi, brutti, scodati. Così era l'Italia. Così il Cilento, così la piana del Sele. La vita, nel rapporto per la commissione Iacini di Angelo Raffaele Passaro, un ingegnere liberale di Vallo della Lucania, era un calvario. Pane bruno e duro, condito col sudore della fronte e con la scarsa quantità. È questo il cibo ordinario degli agricoltori. Una magra minesta allieta il loro desinare nei giorni festivi. Niente fabbriche se non una ferriera, una distilleria di alcol ricavato dai corbezzoli, un piccolo stabilimento di potassa, un po' di botteghe, di caffè gonfi di fumo, di maniscalchi, di mulini schiacciati al pari dei cilenti dalla tassa sul macinato, una mano ferrea con ferrei, anzi feroci modi strappa dalla bocca dei loro teneri pargoletti il tozzo di pane procacciato fra stenti infiniti. Francesco Iorio lavorava a Persano, a una decina di chilometri nel bosco di pioppi e querce, olmi e ontani, del quale un secolo e mezzo prima, mentre andava verso Palermo per farsi incoronare re della Sicilia secondo il rito normanno, si era innamorato il bisavolo di Franceschiello, Carlo di Borbone, che vedendo tanta ricchezza di cervi e caprioli, aironi rossi e cinerini, e poi anatre e gallinelle, e poiane e falchi pellegrini, aveva seduto stante deciso di farne la sua seduta di caccia. E si era fatto costruire una casina, che a dispetto del nome, poteva ospitare lui e la corte e un mucchio di ospiti, e ci aveva portato 4 maestosi cavalli orientali, avuti in regalo dal sultano ottomano Mahmud. E con quelli, incrociandoli con altre varietà berbere e andaluse, era riuscito a creare una sua real razza di persano, da sella e da carrozza, di cui andava assai fiero. La razza che tutti chiamavano dei cavalli d'ore. Quale fosse il lavoro di Francesco si sa, il cavallaro. Non si sa invece chi e perché lo ammazzò, proprio lì, nei boschi odorosi di Persano, con una fucilata. Era l'agosto del 1893. Aveva solo 19 anni. Di lui restano le parole in latino, annotate nel registro di San Biagio. Francesco Iorio, filius quondam Carmeli et Antonia Caruso, etatis sue 19 im, annorum, uccisum in Persano, aninam, deo, redidit, et corpus in cemeterio communitatis serre sepultum est. Rimasta vedova ragazzina con quel bambino di 8 mesi, che per tutta la vita si sarebbe tirato dietro il peso di non avere un ricordo del padre, fatta eccezione per quella foto ingiallita del viaggio di nozze taroccato a San Pietro, Carmela cercò di sopravvivere come poteva. Per cominciare, poiché aveva ancora il latte, tentò di trovarsi un posto da balia e bussò alla porta della giovane moglie di un notaro. Una donnina fragile, ansiosa e affannata, che per supplire la propria impreparazione di mamma era arrivata a comprarsi un libro del 1833, firmato A. Bianchi, dello allattamento, e si era riempita la testa di tutte quelle teorie scientifiche, sia la nutrice di mediocre grassezza, abitualmente sana e vigorosa, senza deformità apparenti, piuttosto bruna che bionda, non mai di capelli rossi. Le donne di rossa capigliatura hanno d'ordinario una traspirazione cutanea assai fetida. Abbia bianchi ed interi denti, le gengive sode, le labbra vermiglie, l'alito dolce. Non abbia la pelle scabra, sudicia, coperta da eruzioni. Sia la voce soave e ben articolata, sia costumata, onesta, sobria. La moglie del notaro la fece accomodare, le prese le mani per esaminare dito per dito la loro pulizia. Inarcò il sopracciglio con disappunto, notando che le unghie non erano perfettamente pulite. Le girò intorno annusandola, le narici divaricate dal collo alle ascelle. Quindi, ligia a quanto le avevano suggerito, chiese a Carmela di sbottonarsi la camicia ed estrarne un seno per la prova della goccia. Si infilò dietro un separè, ne tornò con uno specchio dal manico dorato e fece versare all'aspirante balia una goccia di latte sul vetro, che inclinò leggermente per vedere come quel latte scorreva. «Ai, ai!» sospirò infine, scuotendo la testa con disappunto. «Non va! Vedi? Troppo veloce! Scorre troppo veloce! Il tuo latte è troppo magro, cara, troppo! Acquetta, direi, acquetta! Mangia di più, cara, mangia di più!» Carmela, che quella settimana aveva mangiato solo una minestra di legumi e del pane cotto, cioè raffermo e ammorbidito e ripassato nell'olio con un po' di cipolla, ne uscì umiliata. Chiese aiuto a un ingegnere, al segretario comunale, al farmacista, al parroco, finché trovò un posto da serva nella casa di un vecchio professore. Pochi soldi, che arrotondava nei giorni di festa, seduta sulla soglia facendo piccoli lavori di cucito. «Vendilo! Peggio di così non può andare a stare. Vendilo!» le sussurravano certi parenti guardando il figlioletto crescere abbandonato per ore a se stesso e all'occhio distratto di una vicina. Lo facevano in tanti allora, a migliaia, a decine di migliaia. Un giorno, quando il piccolo andava per i 5 anni, le si presentò un mediatore con un contratto già pronto. «Ne faceva un sacco», disse, «di contratti». Ne tirò fuori uno a caso. «Sai leggere?» «No, io poco, ma l'ho mandato a memoria parola per parola. Posso?» «Prego». Contratto De Rosa Nocera. L'anno del Signore, 1887. Il 6 del mese di maggio, in Eboli. Nella presente, benché privata scrittura da valere come atto rogato da pubblico notaro, i sottoscritti, ossia croce segnati De Rosa Alvaro di Nicola, del luogo di Agropoli, comune predetto, e Nocera Quintino Fugirolamo, del luogo di San Nicola, varco comune di Eboli, hanno convenuto quanto in appresso. Il predetto Nocera Quintino concede, a titolo di garzone, il di lui figlio Cosimo d'anni 8, circa, all'indagato De Rosa Alvaro, per condursi in Parigi ad esercitarvi il mestiere di suonatore ambulante per mesi 30, ed un mese di più per impiegarsi nel viaggio onde colà trasferirsi. Per detto tempo di mesi 30, il De Rosa Alvaro si obbliga di corrispondere al padre del garzone Nocera Quintino lire 8 per cadun mese, cioè lire 144 dopo 18 mesi dall'incominciato servizio, ed il saldo alla fine di 30 mesi, escluso il salario di un mese, per impiegarsi nel viaggio. Tirò il fiato. «Tutto chiaro?» «No», rispose Carmela, che a sentire quella cozzaglia di paroloni era più confusa di prima. Troppe volte aveva ascoltato storie di bambini mai tornati dall'Inghilterra, dalla Francia, dalle Americhe. Troppe volte le avevano raccontato di lettere alle famiglie tutte uguali. «Caro padre, cara madre, io questa lettera me la fo scrivere di nascosto dal padrone. Io sto bene assai in salute, meglio di voi. Il padrone non ci fa mancare niente e se lo leva di bocca lui e la moglie per noi. Qui non c'è lavoro ora e stiamo a carico suo. Perciò pazientate per il denaro e non dubitate. Lettere false, maledette, che toglievano il sonno alle madri, finché non arrivava la pugnalata al cuore. Il vostro figlio felice è partito per l'altra vita. Non è stato colpa di nessuno. Cominciò una febbre, una specie di tisi, poi è finita in polmonea. Fu assistito molto bene. Non vi scoraggiate che anch'io perdetti una sorella che aveva 4 anni. Ci vuol pazienza perché tutti dobbiamo morire. In ogni caso, chiuse solenne, mio figlio resta qua. Pane cotto, fagioli a zuppa, ma resta qua. A 5 anni, dopo essere stato svezzato appunto a pane cotto e fagioli a zuppa, Carmine era già al lavoro. 10 o 20 o 30 volte al giorno, dall'alba al tramonto, andava a una fontanella. Si sporgeva per riempire 3 o 4 fiasche di pelle di capra dal pelo bianco chiazzato di nero. Tappava il corno mozzato che faceva da collo, si caricava tutto sulle spalle e poi portava l'acqua agli adulti che faticavano nei coantieri o al pascolo. Qualcuno a fine giornata gli regalava un po' di pane e di formaggio, qualche altro nuovo. A 6 anni, nei giorni della spigolatura, la madre lo svegliava alle 2 di mattina, perché era essenziale arrivare sul posto per primi. E lui la seguiva come un sonnambulo per i campi, dove si accodavano ai segantini per accattare le spighe di grano rimaste a terra, dopo che i contadini avevano già mucchiato le biche. Un lavoro faticosissimo, che ti spaccava la schiena e ti lasciava sulle caviglie i tagli delle stoppie secche, affilate come rasoi. Un lavoro di pazienza e di umiltà, che Carmela spiegava al figlioletto, citando un vecchio adagio cilentano. Adacino, adacino, se vai alla macina. Un grano, dopo l'altro, si va al mulino. A 7 anni, avendo in cambio una zuppa quotidiana di fasuli con aglia, uoglio, alaccia, cerasiello, pummarola, petrusino, vanesicola e arecheta, cioè aglio, olio, alici, peperoncino, pomodoro, prezzemolo, basilico e origano, portava le oche di una vicina al pascolo giù verso Contrada Olivella, dove i letterati del paese raccontavano che Spartaco e il suo esercito di schiavi in rivolta avessero combattuto la loro ultima battaglia contro le truppe di Gneo Pompeo Magno. A 8 faceva il garzone di un pecoraro, un mestiere che Angelo Raffaele Passaro definiva con queste parole: «La pastorizia è errante e poi nomade. Il pastore, come vede che la sua greggia difetta di pascolo in un luogo, indossa il pelliccione, sua veste, suo letto e sua coltre, grava gli omeri della mobile capannuccia sotto cui ripara la testa dalle notturne brine, afferra con le incallite mani i pochi attrezzi rusticali ed erra di monte in monte, di pianura in pianura, sfidando paziente ed impavido le procelle, le arsure ed i rettili velenosi, per meglio nutrire il suo armento e per campare la misera vita. Così diventò adulto il nostro Carmine Immacolato Antonio Iorio, masticando miseria e pane cotto e miseria. Era un bravo ragazzo, solo un po' rabbioso, avrebbero raccontato molti anni dopo quelli che l'avevano visto crescere. Tutte le mattine, prima ancora che l'alone rosso del sole nascente marcasse i profili neri del Panormo e degli Alburni, i monti del silenzio, si univa alle lunghe processioni di butteri, braccianti, bifolchi e aventizi assunti dai caporali per quel solo giorno, che si avviavano ai campi, camminando a volte 2 ore o più prima di arrivare con le gambe già molli sul posto di lavoro. Dalle pecore era passato alle vacche, dalle vacche alle bufale, dalle bufale ai cavalli. Non concepiva un'esistenza che non fosse nomade o guerrigliera, senza casa e senza riposo, avrebbero scritto 4 decenni più tardi Francesco Maratea sulla Settimana Incom. Un ragazzo non alto, bruno, magro, spericolato, interessato alle bestie, pochissimo agli uomini, mai coinvolto in alcun problema con i carabinieri, neppure per cose allora comuni come il pascolo abusivo o il porto d'armi senza licenza. Si ubriacava la domenica e in quelle occasioni era piuttosto litigioso, ma non andava più in là della provocazione, Raramente arrivava la lite. Sognava l'America, come tutti. Sognava il paese dei $3 al giorno, da dove arrivavano cartoline incredibili, con i treni che volavano sospesi a 10 o forse 15 metri da terra. Sognava di scendere, con i suoi fagotti alla stazione di Capaccio Scalo, salire su un convoglio per Napoli, raggiungere il molo dell'Immacolatella e imbarcarsi per Nuova York, dove compare Ignazio, che dopo 8 anni a Brooklyn era tornato ad Altavilla per prendersi moglie, gli aveva detto che nelle case c'erano i rubinetti con l'acqua e la luce elettrica, e tutti quanti la domenica dopo messa si mangiavano un gelato che chiamavano ice cream, e nessuno poteva importi di toglierti il cappello quando passavano i baroni. Li odiava lui, i baroni, li odiava. Era gonfio di rancore Carmine verso quei baroni per i quali lavorava nella piana. Fin da quando era piccolo e la madre Carmela, un giorno che in tavola c'era soltanto un po' di pizzentella, con gli avanzi di intestino di maiale, gli aveva detto che il vecchio professore nella cui casa faceva i mestieri, un uomo di sentimenti garibaldini, che difendeva perfino la sommossa cilentana del 1828, aperta col proclama in nome del popolo ammiserito, mosso da forte e positiva disperazione, e chiusa con la testa di Domenico Capozzoli, lasciata per anni infilzata in una picca nella piazza di Palinuro, le aveva letto la pagina di un libro vecchio, stampato a Londra, mezzo secolo prima, e scritto da un viaggiatore inglese che di passaggio nel Cilento, dove il panorama era di prucchi in coppa a prucchi, fame in coppa a fame, cioè miseria su miseria, fame su fame, era stato invitato a pranzo dal barone Perrotti. Ci fu prima servita la zuppa in un'enorme terrina. Ad essa rendemmo omaggio abbondantemente. Per stuzzicare il nostro appetito, seguirono fettine di salame, olive e acciughe. Vennero poi polli arrosto e asparagi, dopodiché solennemente gustammo un pezzo di burro, conservato in una vescica come il lardo in Inghilterra. Dopodiché fece la sua apparizione un gran vassoio di fritto misto, e cioè di verdure di vario genere, pezzetti di pane ed altre cose tutte fritte, e quindi un piatto di sostanzioso pesce anch'esso fritto. Se aveste visto con quale slancio ospitale il barone ci ha servito, voi vi domandereste com'è che siamo riusciti a consumare non solo tutto ciò, ma anche quaglie arrosto, insalata, formaggi freschi, arance ed eccellenti fichi del paese. Il vino della sua cantina, forte e quasi nero, costituì un ottimo accompagnamento al breakfast e contribuì non poco a moltiplicare l'allegria dei commensali. Non aveva neppure finito la pizzentella quel giorno. «Carmine, mangia!» gli aveva detto la madre. «No!» «Devi mangiare!» «No!»

0: Avete ascoltato un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan. Alexandre Dumas scrive Tre Moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: "Non la si vedeva più nemmeno in cielo, al cielo preferiva Adone, era diventata la sua compagna inseparabile." Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del giardino del tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel di scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Santo Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto, il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non un puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Amber per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Sant'Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale nell'Adone di Marino veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Amber, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti a passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Amber è completamente solo e in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf, Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un piccolo puntino nello spazio. La Pale Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare. Ogni essere umano che sia mai esistito hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

0: Il racconto.
1: La palma di Tobin. Da Memorie di un cane giallo e altri racconti di O. Henry.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di County Sligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bog Shannow. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin l'aveva messo in sezione sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. «Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano». «La linea mostra», dice Madame, «che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri». «Sta parlando di Katie Mahoner», mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O. Non c'è altro da dire. Buonasera, non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato: «Yon», dice, «sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua». «Senti un po', dico io, tienti calmo, in 10 minuti si arriva a terra». «Guarda», dice, «quella donna seduta sulla panchina, è bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. «Ascolta», dice Tobin, «non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione», dice, «all'uomo nero e alla donna bionda. Ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno?» Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta a Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. «Dovresti saperlo», dice. «Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto?» Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte, come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda.
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Colché si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa, io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Colché io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io. Già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice, «come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopraelevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto. Perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni, esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill, di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill, forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'Interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'impero ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi, aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V. Ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro, 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, Che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. D'altronde, ammetterebbe lui stesso, every coin has two sides. Ogni medaglia ha due facce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente, situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Junker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Junker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Junker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano, e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Junker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale, e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Junker è poi quella di collegare i due corpi del castello con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni, forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali, il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio e simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello e progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'Estremo Oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Junker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano, danno vita a uno degli elementi principali del parco, l'effetto sorpresa, una prospettiva inaspettata sul mare, una veduta in attesa di un angolo boschivo, uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859, il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, Il castello di Miramare domina il golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico. Non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone d'Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. Cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Dillard prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incoricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrervi il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito lastampa.it. La festa della mamma. La festa della mamma ha origini diverse. Nell'antichità esistevano riti cerimoniali e celebrazioni tradizionali tra le popolazioni politeiste, che si rifacevano al culto della madre terra e celebravano le divinità femminili legate alla rinascita della natura in primavera, le genitrici, coloro che rappresentavano la fertilità e la vita. Per i greci era Rea, la madre di tutti gli dèi, la grande procreatrice, e un giorno all'anno veniva celebrata la sua figura e quella di tutte le madri per associazione. Presso i romani era Cibele, la divinità simbolo della natura e di tutte le madri. In Inghilterra le celebrazioni legate alla festa della mamma risalgono al XVII secolo. Originariamente il Mother's Day non era inteso come un'occasione per festeggiare la propria madre con fiori o regali, ma assumeva un significato completamente diverso. La festività, chiamata Mothering Sunday, coincideva con la quarta domenica di Quaresima. In quell'occasione tutti i bambini che vivevano lontano dalle loro famiglie, chi per imparare un mestiere e chi perché costretto a fare il servo per guadagnarsi da vivere, potevano ritornare a casa per un giorno. A poco si era diffusa la tradizione di riunirsi a metà del periodo di Quaresima per festeggiare la propria famiglia e soprattutto la mamma, considerata un elemento fondamentale dell'unione tra consanguinei. I ragazzi che facevano visita alle loro famiglie portavano alle mamme fiori e altro genere di regali. La tradizione del Mothering Sunday sopravvive ancora oggi in Inghilterra, dove è più comunemente conosciuta come Mother's Day, festa della mamma. Nel 1914, l'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Wilson, per dimostrare profondo rispetto nei confronti di tutte le mamme, con una delibera del Congresso istituì il Mother's Day. Non venne stabilita una data fissa sul calendario, ma per convenzione si decise di celebrare tutte le mamme americane la seconda domenica di maggio. Se in America, Italia, Belgio, Germania, Giappone e in altri 34 stati i festeggiamenti cadono la seconda domenica di maggio, in altri paesi le date cambiano, andando dal 14 ottobre della Bielorussia al 22 dicembre dell'Indonesia, al 12 agosto della Thailandia, con rituali e usanze spesso molto diverse. A differenza dell'Inghilterra, negli Stati Uniti il Mothering Sunday non ebbe successo, dal momento che la popolazione era restia alle tradizioni popolari. Per questo motivo, la festa della mamma si diffuse negli Stati Uniti come una festività legata ai movimenti sociali che chiedevano il suffragio alle donne e predicavano la pace. Nel maggio 1870, negli Stati Uniti, Julia Ward Howe, attivista pacifista e promotrice dell'abolizione della schiavitù, propose l'istituzione del Mother's Day, un'occasione in più per riflettere sull'inutilità della guerra a favore di una pace duratura. Altro nome legato all'origine della festività è quello di Anne Jervis, che si batté per l'istituzione di una festa in onore di tutte le vittime della guerra civile americana. Dopo la morte della madre, alla quale era molto legata, Anna cominciò ad inviare lettere a diversi ministri e membri del Congresso affinché venisse istituita una festa nazionale dedicata a tutte le mamme. L'obiettivo di Anna era quello di fare in modo che tutti celebrassero la loro madre mentre questa era ancora in vita. Anna riuscì nel suo intento e nel maggio del 1908 a Grafton, nel Massachusetts, venne celebrata la prima festa della mamma. L'anno seguente fu la volta di Filadelfia. La Jervis scelse, come simbolo di questa nuova festa, il garofano, il fiore preferito della sua defunta madre. In Italia la festa della mamma fu festeggiata per la prima volta nel 1957 da Don Otello Migliosi, un sacerdote del borgo di Tor di Betto ad Assisi. Successivamente la festa è entrata a far parte del nostro calendario. Oggi, nel borgo di Tor di Betto ad Assisi, la ricorrenza viene celebrata con particolare fervore. Altro pioniere della festa della mamma è il senatore e sindaco di Bordighera, Raul Zaccari, che istituì il primo festeggiamento nel 1956. In Italia, tradizione vuole che tutte le mamme siano omaggiate con coloratissimi fiori, ma amore è prima di tutto creatività. Per questo i più intraprendenti possono sempre dar sfogo alla fantasia uscendo un po' dai classici schemi floreali, scegliendo o confezionando omaggi un po' diversi dal solito. L'azalea è uno dei simboli più forti e più importanti di questa giornata dedicata a tutte le madri. L'azalea è il fiore delle donne e delle mamme per eccellenza. È l'espressione della femminilità, della grazia, della temperanza e non solo per il suo colore rosa e per la sua esplosiva energia. Negli ultimi anni, in occasione della festa della mamma, sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze d'Italia, dove è stato possibile acquistare fiori di azalea. Questa iniziativa è stata promossa dall'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, per informare e raccogliere fondi per le donne malate di tumore al seno e non solo. Un modo intelligente ed efficace per fare del bene, pensando al prossimo e allo stesso tempo un pensiero carico di significato per le madri che sicuramente apprezzeranno il dono.

0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Belle Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento, Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura, uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella sala delle feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dai lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago, per il ricovero delle barche, e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia, che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di Parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le 2 torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso 600.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Sesta e ultima puntata. Il declino dei Medici e l'epoca lorenese.
2: Dopo la morte di Cosimo II nel 1621, il Granducato di Toscana entrò in una fase di lento declino. I successivi Granduchi Medici non avevano il talento politico o intellettuale dei loro antenati. Ferdinando II e Cosimo III, che governarono per gran parte del Seicento, erano uomini pii ma mediocri, più interessati alle devozioni religiose che agli affari di Stato. Cosimo III in particolare, che regnò dal 1670 al 1723, fu un disastro. Bigotto e superstizioso, promulgò leggi moralistiche che opprimevano la popolazione, limitò i divertimenti, perseguitò gli ebrei. La Toscana, che sotto Cosimo I era stata all'avanguardia, divenne uno degli stati più retrogradi d'Italia. L'economia languiva, i traffici commerciali si spostavano sempre più verso nord, verso Amsterdam e Londra. La manifattura fiorentina perdeva competitività, la popolazione diminuiva. Firenze, che nel 500 aveva 100.000 abitanti, nel 700 ne aveva meno di 70.000. Anche culturalmente Firenze non era più il faro che era stata. L'arte barocca fioriva a Roma e Napoli, ma Firenze rimaneva conservatrice, attaccata ai modelli del Cinquecento. Gli artisti toscani di talento emigravano, cercando opportunità altrove. Quando Gian Gastone de' Medici morì nel 1737 senza eredi, la dinastia Medicea si estinse dopo tre secoli di dominio. Le potenze europee, che avevano già deciso il destino della Toscana nei loro trattati, assegnarono il Granducato a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria. Era la fine di un'epoca. I Medici, quella famiglia di banchieri che era scesa al potere nel 400, che aveva dato alla Chiesa quattro papi, che aveva trasformato Firenze nella capitale del Rinascimento, non esisteva più.

I Lorena portarono una ventata di modernità. Pietro Leopoldo, che divenne granduca nel 1765, fu uno dei sovrani più illuminati del Settecento. Influenzato dalle idee dell'illuminismo, intraprese una serie di riforme radicali, abolì la tortura e la pena di morte, primo sovrano in Europa a farlo. Riformò il sistema giudiziario, rendendolo più equo ed efficiente. Liberalizzò il commercio del grano, che era stato rigidamente controllato per secoli. Ridusse i privilegi della nobiltà e del clero. Pietro Leopoldo tentò anche di riformare la Chiesa Cattolica in Toscana, limitando il potere dei vescovi e cercando di creare una Chiesa nazionale più indipendente da Roma. Era il cosiddetto giurisdizionalismo, l'idea che lo Stato dovesse controllare la Chiesa all'interno dei propri confini. Queste riforme ecclesiastiche furono troppo radicali e dovettero essere in parte ritirate di fronte all'opposizione. Ma molte altre riforme sopravvissero. La Toscana di Pietro Leopoldo divenne un laboratorio di modernizzazione ammirato da riformatori in tutta Europa. L'agricoltura fu migliorata attraverso la bonifica delle paludi maremmane. L'istruzione fu estesa, le corporazioni medievali che avevano dominato l'economia fiorentina per secoli furono abolite in favore della libera concorrenza. Nel 1790 Pietro Leopoldo lasciò la Toscana per diventare imperatore d'Austria dopo la morte di suo fratello Giuseppe II. Gli succedette il figlio Ferdinando III, che continuò le politiche paterne con minore energia ma uguale benevolenza. Poi arrivò la tempesta della Rivoluzione francese. Nel 1789 la Francia esplose in una rivoluzione che avrebbe cambiato l'Europa per sempre. All'inizio molti illuministi italiani, inclusi i toscani, guardarono con simpatia alla rivoluzione. Finalmente, pensavano, gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si realizzavano. Ma la rivoluzione degenerò nel terrore e poi nelle guerre napoleoniche. Nel 1799 le truppe francesi invasero la Toscana, Ferdinando III fuggì a Vienna, Firenze dopo secoli tornò ad essere una repubblica, ma questa volta imposta dalle baionette francesi. Molti fiorentini accolsero i francesi come liberatori, piantando alberi della libertà nelle piazze, organizzando feste repubblicane, altri li videro semplicemente come nuovi oppressori stranieri. La Repubblica Francese di Firenze durò poco. Nel 1799 un'ondata controrivoluzionaria spazzò l'Italia. Eserciti austriaci e russi cacciarono i francesi. Ferdinando III tornò, ma era solo un intermezzo. Nel 1801 Napoleone, ormai primo console di Francia e il generale più potente d'Europa, riconquistò l'Italia.

Napoleone trasformò la Toscana nel regno d'Etruria, un regno fantoccio governato da membri della famiglia reale spagnola legati ai Borbone. Era un compromesso diplomatico, ma non durò. Nel 1807 Napoleone decise di annettere direttamente la Toscana alla Francia. Firenze divenne capoluogo del dipartimento dell'Arno, semplice città provinciale di un impero che si estendeva da Amburgo a Roma. L'occupazione francese portò cambiamenti profondi. Il codice napoleonico fu introdotto, sostituendo secoli di leggi locali. Il sistema feudale fu definitivamente abolito, le proprietà ecclesiastiche furono confiscate e vendute. Era una modernizzazione forzata, imposta dall'esterno, ma che comunque trasformò la società toscana. Molti fiorentini collaborarono coi francesi, vedendo in Napoleone un riformatore che completava il lavoro iniziato da Pietro Leopoldo. Altri resistettero per fedeltà ai Lorena o per nazionalismo italiano nascente. Ma la maggioranza semplicemente cercò di sopravvivere, adattandosi come sempre a nuovi padroni. Gli anni napoleonici furono anche di saccheggio artistico. I francesi, convinti di essere eredi della civiltà classica, requisirono capolavori da tutta Italia per portarli a Parigi. Firenze perse temporaneamente molte opere d'arte preziose che sarebbero state restituite solo dopo la caduta di Napoleone. Nel 1814, dopo la disastrosa campagna di Russia e la sconfitta a Lipsia, Napoleone fu costretto ad abdicare. Gli austriaci rioccuparono l'Italia. Ferdinando III tornò a Firenze per la seconda volta, accolto con un misto di sollievo e indifferenza. Le grandi potenze, riunite al congresso di Vienna, decisero di restaurare l'ordine precedente alla rivoluzione. La Toscana tornò ad essere un granducato sotto i Lorena. Ma l'Europa era cambiata, le idee di nazione, costituzione, diritti individuali che la rivoluzione aveva diffuso non potevano essere semplicemente cancellate. In tutta Italia, anche in Toscana, cominciavano a formarsi società segrete come la Carboneria, che sognavano un'Italia libera e unita. Era l'inizio del Risorgimento, il movimento che avrebbe portato all'unificazione italiana. Ferdinando III cercò di governare con saggezza, evitando la repressione brutale che caratterizzava altri stati italiani come il Regno delle Due Sicilie o lo Stato Pontificio. Ma i tempi stavano cambiando. La Toscana lorenese, per quanto ben governata, era percepita sempre più come uno Stato straniero, un'appendice dell'impero austriaco. Firenze in questi anni non era più la capitale culturale d'Europa che era stata nel Rinascimento, ma rimaneva una città di straordinaria bellezza, meta di viaggiatori da tutta Europa che venivano ad ammirare i capolavori del passato. Nacque il fenomeno del Grand Tour, giovani aristocratici inglesi e tedeschi che viaggiavano in Italia per completare la loro educazione. Firenze era una tappa obbligata. Questi viaggiatori portarono a casa non solo ricordi, ma anche una nuova consapevolezza dell'importanza dell'arte e della cultura italiana. Scrittori come Goethe, Shelley, Byron visitarono Firenze e ne scrissero con ammirazione. Firenze diventava un simbolo, un ideale di bellezza e armonia che sembrava appartenere a un'epoca perduta. Ma sotto la superficie la storia continuava a muoversi. L'Ottocento sarebbe stato il secolo delle nazioni, delle costituzioni, delle rivoluzioni, e Firenze, dopo secoli di indipendenza, principato mediceo e dominio lorenese, si sarebbe trovata di fronte a una scelta: rimanere una città museo, custode di un passato glorioso, o partecipare alla costruzione di qualcosa di nuovo, quell'Italia unita che i patrioti del Risorgimento sognavano. La storia di Firenze continuerebbe, naturalmente, attraverso il Risorgimento, l'unificazione italiana, le guerre mondiali,
fino ai nostri giorni. Ma quelle sono altre storie, per altri racconti. Qui, sulla soglia del XIX secolo, lasciamo Firenze, una città carica di memoria, pesante di storia, ma ancora viva, ancora bella, ancora capace di ispirare chiunque cammini per le sue strade e alzi lo sguardo verso quella cupola che Brunelleschi costruì 5 secoli prima, simbolo eterno della capacità umana di sfidare l'impossibile.

Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

sogna ciò che ti va, vai dove vuoi, sii ciò che vuoi essere, perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: I see it now in my head, like a photograph under my bed.

0: l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata.

0: realizzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio s'inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». S'involò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente, con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile, e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. Tutto solo, appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece due o tre passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene «Les adieux de l'hôtesse arabe». E la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien n'est arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono due o tre volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. «Non li disturbiamo», disse soavemente Paola. «Ehi, della barca!» urlò il marito di Paola, come per contraddire sua moglie. «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Tutta la brigata ripetette «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebre e nel silenzio. «Troppa superbia, o innamorati!» strillò il marito di Paola. «Beati loro!» disse Fulvio. «Perché li invidi?» chiese il maestro di musica. «Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini», aggiunse il marito di Paola. «Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio». «Oh, il sentimentale, il sentimentale!» esclamarono due o tre. «L'amore è una bellissima cosa», disse Fulvio con una convinzione profonda. «Che scoperta, per Dio!» gridò il marito di Paola. «Bisogna ammogliarsi», disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. «Bisogna ammogliarsi». «Bisogna ammogliarsi», ripetette soavemente Paola. «Bisogna morire», mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? «Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti». «Questo», dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: «Siete anche voi della gita?» «No, no, sentite», disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi», disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. Siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi, dunque. Dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo. Chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora, ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà, non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si pensero i lumi. Un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro?» E fece atto per andarsene. «Vi amo, vi amo, vi amo!» «Amico, mio marito è di là, che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo. «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo». «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà». «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà». «Voi altre donne siete infami!» «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi. Non posso amarvi. Dovete, ho il diritto di essere amato. Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza! Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. «Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove». «Dio vi possa ridare la serenità», sussurrò lei con dolcezza. «Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace». «Oh, femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano, saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola, andiamo via». «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No, o se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo». E le prese la mano risolutamente per portarla via. «No», disse lei. «Venite via. No». «Perché? Perché non vi amo». «Oh, Paola, non parlate così», proruppe Fulvio con voce di pianto. «Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego». Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto, un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui, disperatamente. «Siate forte!»
3: «Sono assai forte!»
2: «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica! Voi guarirete facilmente!»
3: «No, mai!»
2: «Guarirete! Siete onesto voi?»
3: «Sono onesto!»
2: «Ebbene, guarirete! La mia passione è una cosa disonesta! Io ho un marito, vedete! Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece! Quando siamo giovanette la madre ci dice: l'uomo che sposate dovete amarlo! Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo, dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie.
3: E si muore, Paola.
2: Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine, l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile, egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito! Voi li ignorate. La passione ignora tutto, non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto, un uomo, un essere qualunque della infinita umanità? Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra e subito mi amate. Che avete fatto per me?
3: Nulla.
2: Cioè molto.
3: Che potete fare?
2: Nulla.
3: Ho un nome, volete togliermelo.
2: Ho un onore, voi volete che lo butti via, come un cencio.
3: Ho la stima degli amici,
2: debbo disdegnarla.
3: Ho la fede del mio sposo,
2: debbo tradirla.
3: Ho la pace della mia coscienza,
2: debbo perderla per sempre.
3: Perché?
2: Perché voi mi amate?
3: Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama.
2: Non è vero!
3: Che ne sapete voi?
2: Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi?
3: Oh, povero uomo che dormi! Va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui, per forza di violenza, vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me». Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. «Addio, dunque. Addio». Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella tendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina, da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio e il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dèi. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
0: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia,

0: Salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Star Bene, allena il cervello a liberarsi dall'ansia. La neuroscienza ci aiuta a capire cosa succede alla nostra materia grigia quando ci sentiamo sotto pressione e come riprogrammare la mente per ritrovare il benessere grazie alla neuroplasticità. Ce lo spiega un'esperta. Di Maria Simona Lualdi. È una questione di sopravvivenza. Il nostro cervello si è evoluto con l'obiettivo di conservare la specie. Di fronte a una potenziale minaccia, l'amigdala, l'area più primitiva del nostro organo cerebrale, si attiva e invia l'ipotalamo, incaricato di regolare sonno, desiderio sessuale e alimentazione, un segnale. Impulso che attraverso l'ipofisi giunge fino alle ghiandole surrenali, a loro volta stimolate a liberare adrenalina, noradrenalina e cortisolo, gli ormoni che preparano il corpo a un'azione rapida e forniscono energia a lungo termine. È la condizione di stress fisiologico che sotto la spinta della paura e della sua emozione consorella, cioè l'ansia, ci permette di reagire. Come spiega Sara Teller, neuroscienziata e insegnante di yoga, è un meccanismo di adattamento che provoca un incremento dell'attività mentale, finalizzato a scegliere la migliore soluzione a eventuali sfide, aumentando capacità e velocità decisionali. Questa condizione, però, nei nostri tempi 2.0, è diventata spesso una compagna indesiderata e che genera una costante inquietudine. Quando temiamo di non avere le risorse per affrontare una determinata situazione, ci sentiamo minacciati e di conseguenza diventiamo ansiosi. Addirittura si stima che il 98% dei compiti che generano stress facciano parte della nostra quotidianità. Aggiungiamo uno stile di vita all'insegna del multitasking ed ecco che si rincara la dose. Ci viene l'ansia quando temiamo di non riuscire a rispettare le consegne di un incarico, siamo turbati dopo una discussione di coppia, viviamo una condizione lavorativa precaria, siamo preoccupati per la nostra salute o quella dei nostri cari. In presenza di stati ansiosi, la parte razionale del cervello, la corteccia cerebrale, perde il controllo su quella emotiva, l'amigdala, col risultato che confondiamo la nozione di cosa sia giusto e ci convenga fare, fatichiamo a prendere decisioni, a ragionare considerando più punti di vista, a prestare attenzione, a organizzare gli impegni giornalieri, a risolvere problemi, tra cui quello dell'ansia stessa, osserva l'esperta. Quando ne soffriamo, predomina la paura, emozione che influenzerà ogni nostra scelta, spingendoci a cercare soddisfazioni a breve termine, motivate per lo più dalla ricerca del piacere immediato o dal bisogno di eludere il dolore. Come uscirne? Sfruttando la neuroplasticità dei nostri neuroni, che per fortuna nostra sono in costante cambiamento. Attiva nuove connessioni. Quello che ci distingue come individui è proprio la possibilità di modificare il nostro cervello a qualsiasi età, di continuare a plasmarlo e di imparare nuove cose, scrive la neuroscienziata. Grazie alla sua capacità di creare nuove connessioni neuronali, di rafforzare quelle che utilizziamo di più e di indebolire quelle inutili o meno sfruttate. Questa complessa rete di neuroni per il 40% dipende dai nostri geni, ma per il resto si forma sulla base delle esperienze, delle influenze e delle relazioni sociali e culturali, insomma, dal nostro vissuto. Ed è qui che torna in gioco la sopravvivenza. Il nostro organo cerebrale però è pigro, tende a evitare compiti che gli costano lavoro e a utilizzare percorsi già battuti. Perciò, visto che interpreta come reale qualsiasi nostro pensiero, se pensiamo in continuazione la stessa cosa o nello stesso modo, si attiveranno sempre gli stessi neuroni, rafforzando le rispettive connessioni, puntualizza Sara Teller. È quello che succede quando reiteriamo i pensieri negativi o ricadiamo in comportamenti che generano nervosismo e preoccupazione. Costringiamo il corpo a reagire fisiologicamente come se fossimo minacciati di continuo, scrive l'esperta. Il suo consiglio come pronto soccorso anti-ansia nell'immediato. Ogni volta che sentite la tensione, prendere il sopravvento. Pensate a un paesaggio che vi susciti calma e benessere, oppure visualizzate l'immagine di una persona che amate o di qualcosa che vi tranquillizzi. Il cervello, incapace di distinguere fra realtà e immaginazione, penserà che sia reale. Di conseguenza, il sistema nervoso inizierà subito a rilassarsi. Allenati per cancellare i pensieri negativi. L'istinto di sopravvivenza spinge il nostro organo cerebrale ad attivarsi in ogni momento per normalizzare la situazione e uscire da una condizione negativa. Il rischio però è di vivere con il pilota automatico, replicando sempre le stesse azioni e gli stessi pensieri che a prima vista vi sono stati utili. A meno che a un certo punto non facciate uno sforzo per cambiare, sottolinea l'autrice. Secondo alcuni ricercatori, solo il 5% della mente è cosciente di come agiamo, mentre il restante 95% è diretto da automatismi inconsci, atti involontari, condotte irreflesse e reazioni emotive dettate dall'istinto. Dobbiamo quindi fare uno switch. Il primo step è avere consapevolezza di quali abitudini o impulsi mentali ci stanno limitando la vita e poi, grazie alla neuroplasticità dei nostri neuroni, provare a sostituirli con altri che siano realmente vantaggiosi. Dobbiamo pensare al cervello come un muscolo del corpo e allenarlo di conseguenza. Certo, servono ripetizioni e costanza, come sottolinea l'esperta. Da studi recenti è emerso che per stabilire una nuova abitudine si impiegano in media 66 giorni. Vedetela così, modificare pensieri e stile di vita è questione di pratica, di lavoro, di acquisire nuove capacità. Ci viene in aiuto anche la meditazione, che rilassando la mente dà modo al cervello di ricaricarsi. Meditare crea le condizioni che permettono all'attività cerebrale di circolare liberamente fra aree molto distanti tra loro, potenziando quello che viene definito pensiero associativo e generando nuove idee. Saremo così più presenti, capaci di focalizzare la nostra attenzione e motivati al cambiamento, riducendo nello stesso tempo il rischio di ricadere in loop mentali, soprattutto se negativi. Parlati bene e ti sentirai bene. È questo lo slogan di Sarah Teller per sottolineare quanto le parole che utilizziamo influiscano sul nostro stato d'animo. Quando una persona dice «non mi sento capace», sta rappresentandosene un'immagine mentale o magari dentro di sé ha una voce che glielo ripete, finendo così per esserne condizionata. Al contrario, motivarsi con frasi positive è un punto a favore della neuroplasticità, aiuta ad affrontare le situazioni che provocano tensione emotiva e mette nella condizione di modificare l'approccio alla vita. Attenzione però, secondo gli esperti della PNL, la programmazione neurolinguistica che ha come obiettivo il cambiamento dei pensieri e dei comportamenti delle persone, variando nello schema mentale ed emotivo, modificare il linguaggio non basta per mettere in discussione le nostre credenze più radicate, frutto del passato e di condizionamenti familiari e sociali o il modo in cui rappresentiamo il mondo nella nostra testa. Potrete pure ripetervi ogni mattina allo specchio «ce la posso fare, sono una potenza», ma se sotto sotto non ci credete veramente e non lo visualizzate, è logico che non confiderete in ciò che dite e vi sentirete frustrati, conferma l'esperta. Il cambiamento nel linguaggio deve estendersi e accompagnarsi anche agli altri due livelli, convinzioni e immaginazione o voce interiore. Per arrivarci, meglio guardarsi in prospettiva, puntando su quello che potrebbe essere alla nostra portata, come continua la neuroscienziata. Dirsi «un giorno riuscirò a sconfiggere l'ansia» o «ho le potenzialità per riuscire bene in ciò che faccio» è molto meglio che raccontarsi cose esagerate a cui si finisce per non credere, come «posso riuscire in qualsiasi cosa» o «sono la migliore». Cambiare punto di vista aiuta anche quando soffriamo di bassa autostima, quel non sentirsi all'altezza che può generare ansia e il rischio di isolamento sociale.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Perché si dice così? Nodo gordiano. C'era una volta in Frigia, regione dell'Asia Minore, un contadino di nome Gordio. Secondo il mito, volendo i Frigi fondare la capitale per il loro nuovo regno, consultarono l'oracolo di Telmesso, il quale disse loro che il loro primo sovrano sarebbe stato il primo uomo che avesse varcato le mura su un carro trainato da buoi. Il personaggio in questione fu proprio Gordio, che dunque lasciò i campi per cingere la corona. Il carro su cui viaggiava passò poi a suo figlio, l'altrettanto mitico re Mida, noto per il suo eccezionale potere di trasformare tutto quel che toccava in oro. Mida lo fece collocare nel tempio, assicurandolo a una colonna con un nodo estremamente stretto e intricato, così che nessuno potesse scioglierlo. C'era infatti una profezia, secondo la quale chiunque lo avesse slegato sarebbe diventato padrone dell'Asia. A tentare l'impresa fu nel 333-332 avanti Cristo il giovane Alessandro Magno. Ma dopo aver provato a districarlo più volte senza successo, spazientito sfoderò la spada e troncò il nodo di netto. La profezia ebbe così il suo compimento e Alessandro Magno conquistò gran parte dell'Asia. E dall'antica leggenda l'espressione nodo gordiano è passata all'uso comune per definire un problema intricato che può essere risolto solo attraverso un'azione inattesa, risoluta e in fondo banale.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Ipse dixit. Non sempre lo ha davvero detto lui. Spesso le frasi famose che ci piace citare di tanto in tanto non sono state mai pronunciate o erano diverse. Vero e falso delle citazioni celebri. Di Elisa Venco. Nel 2021, in occasione dei 75 anni dalla morte di Wells, noto scrittore di fantascienza, la zecca inglese ha coniato una speciale moneta da 2 sterline, su cui era stata impressa una frase celebre dell'autore. «I buoni libri sono magazzini di idee». Peccato che in realtà Wells non abbia mai formulato quelle parole. Gli studiosi dell'autore hanno chiarito che nei suoi scritti è presente una frase un po' diversa. I buoni libri sono i magazzini degli ideali. Ma non è un caso isolato. Spesso attribuiamo frasi dette a personaggi famosi senza troppo badare alla loro autenticità e utilizziamo queste citazioni in molti contesti, perfino nei profili Facebook, facendone il nostro motto. Ma perché ci piacciono così tanto? E come può succedere che molte delle frasi più spesso citate siano sbagliate o addirittura non siano mai state pronunciate? Indubbiamente una frase incisiva si scolpisce nella memoria alla pari di una formula matematica cristallina inoppugnabile, anche perché spesso chiama in causa un'autorità incontestabile. Non a caso, già nel secolo XVI, il filosofo francese Michel de Montaigne spiegava di aver infarcito i suoi saggi di citazioni, perché, qualora avesse pensato un concetto cui Platone o Sant'Agostino erano già arrivati prima di lui, non c'era di meglio per trasmetterlo che usare le loro stesse parole, chiare e precise. La prassi della citazione, tuttavia, è molto più antica, perché risale agli ipomnemata degli antichi greci, ovvero a raccolte di appunti dense di citazioni, al punto che i filologi ricostruiscono le opere incomplete di grandi autori antichi anche integrandole con le citazioni riportate da altri. È il caso, per esempio, delle Noctes Attiche di Aulo Gellio, II secolo d.C., testo denso di travasi da altri autori. La pratica di citare gli antichi è poi proseguita per tutto il Medioevo e il Rinascimento. Dal XVII secolo in Inghilterra le raccolte di frasi memorabili, dette commonplace books, smisero però di essere solo raccolte personali di appunti appannaggio delle persone colte e divennero testi utilizzati da studenti e studiosi per imparare e memorizzare concetti utili. Nel tempo la pratica della citazione si è estesa dagli specialisti alle persone comuni. E oggi non sono pochi coloro che sui social, riprendendo frasi di personaggi noti, rafforzano le proprie argomentazioni, servendosi dell'autorità del personaggio citato. Perbacco, l'ha detto Einstein. Così danno anche prova di vastità di interessi, rafforzando la propria immagine. E sta qui una delle principali differenze tra menzioni del passato e quelle odierne. Un tempo riportare un commento o una frase specifica presupponeva la conoscenza diretta del testo citato. Ora invece, molto spesso, la fonte consiste al massimo in un'antologia o in raccolte online come Wikiquote o Brainiquote, che non sono accurate e favoriscono il moltiplicarsi di errori o addirittura di falsi. La verità, in effetti, è che molte delle frasi che noi riteniamo proverbiali non sono mai state pronunciate o non appartengono a chi pensiamo le abbia dette. Per esempio, ad affermare «Non condivido quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo» non è stato, come sovente si ritiene, il filosofo francese Voltaire, bensì Evelyn Beatrice Hall, 1868-1956, scrittrice britannica e autrice di una biografia del filosofo intitolata Gli amici di Voltaire. Non è stato Joseph Goebbels, ministro della propaganda nominato da Hitler, a dire «Quando sento la parola cultura, tolgo la sicura dalla pistola o alla mia Browning», bensì Hans Joost, drammaturgo tedesco nazista, che ha inserito la battuta in un suo testo teatrale. Maria Antonietta non ha mai detto in relazione ai rivoluzionari parigini «Se non hanno pane, mangino brioche». La frase è sicuramente precedente, perché già nota ai tempi di Jean-Jacques Rousseau, quando la sovrana non era ancora nata. E Machiavelli non ha mai detto esplicitamente «Il fine giustifica i mezzi», per quanto queste parole riflettano almeno in parte il suo pensiero. Sono rivelazioni che lasciano senza parole, ma che consentono anche di capire il meccanismo per il quale alcune frasi rimangono memorabili, anche se inventate. Le citazioni che fanno presa sul pubblico si distinguono infatti per un mix di scrittura, psicologia motivazionale e pseudoautorevolezza. A livello linguistico, la formulazione di un principio tramite rime, parallelismi, come nel caso latino simul stabunt, simul cadent, ovvero insieme staranno oppure insieme cadranno, e chiasmi, una specie di inversione come nel caso della frase di Kennedy, non chiederti cosa può fare il tuo paese per te, chiedi cosa puoi fare per il tuo paese, contribuisce all'efficacia del detto. Il modo di dire qualcosa è importante al punto che, stando a uno studio apparso sulla rivista scientifica Psychological Science, quando alle persone vengono mostrate due versioni dello stesso detto, esse sono più propense a considerare autentico quello in rima. A livello di ispirazione, invece, si tende a dare più credito a una frase quando è attribuita a qualcuno fuori dal comune. Ecco perché alcune figure particolari, molto celebri e influenti, sono diventate magneti di citazioni con numerose attribuzioni sbagliate. «La fama è un catalizzatore di detti», riassume Gerson O'Toole, un appassionato che dal 2010 indaga sulla veridicità delle citazioni e pubblica i risultati sul sito The Quote Investigator, l'investigatore delle citazioni. Ha analizzato in modo esaustivo più di 2000 frasi celebri. Ma la notorietà deve essere di un certo tipo. Per attirare le citazioni occorre innanzitutto avere rilevanza storica, come Abraham Lincoln o Einstein, e una reputazione come creatori di aforismi compatibili con un certo tipo di frase. L'arguzia di Oscar Wilde si addice a un aforismo umoristico, non a uno politico, mentre il legame di Churchill con i grandi discorsi si adatta molto bene alle frasi motivazionali e meno alle battute. D'altra parte ci sono anche autori buoni per tutte le stagioni, ai quali sono state appiccicate moltissime frasi. Nel mondo dell'editoria anglosassone, per esempio, si dice che «quando non sai di chi è una frase, è di Mark Twain». Accade perfino che nel tempo, poiché alcuni personaggi storici vengono dimenticati, le loro presunte affermazioni sopravvivono appiccicate ad altri, in una sorta di selezione naturale che opera sul processo di diffusione delle frasi memorabili e che favorisce i nomi più autorevoli in ogni epoca, spiega O'Toole. Inoltre, quando un'affermazione acuta attribuita a una figura minore viene riassegnata a un nome importante, la nuova paternità si diffonde a un tasso molto più elevato, moltiplicando gli errori. Un esempio sta in una massima spesso rivolta ai laureandi nei discorsi dei rettori americani. Ciò che sta dietro di noi e ciò che sta davanti a noi è poca cosa rispetto a ciò che sta dentro di noi. Queste belle parole sono state attribuite a grandi figure come i filosofi statunitensi Ralph Waldo Emerson e Henry David Thoreau. Ma secondo le indagini di O'Toole, il loro autore è un agente di borsa di nome Henry Stanley Haskins, forse un tipo disonesto, visto che fu espulso da Wall Street per comportamenti scorretti. Immaginiamo quindi l'effetto di un oratore che suggerisca agli studenti di seguire il detto di un agente di borsa radiato dall'albo. Se è vero che una frase può essere inventata, semplificata o attribuita a qualcuno di diverso dall'autore, molto più comunemente un'attribuzione errata deriva da un errore in buona fede. Qualcuno, cioè, condivide una citazione, ma nel processo attribuisce la citazione alla persona sbagliata o la ricorda male. Fortunatamente oggi l'abbondanza di documenti scritti offre una sorta di registro che gli investigatori possono utilizzare per tracciare la vera genealogia di queste citazioni. Va detto però che in passato una registrazione audio o video di alta qualità di una persona che diceva una frase emblematica costituiva una prova inoppugnabile, sottolinea O'Toole. Ora è possibile creare un audio o un video fraudolento in cui un personaggio famoso pronuncia tutte le battute che vogliamo. È anche possibile creare ritagli di giornale digitali dall'aspetto realistico. Rintracciare la provenienza delle citazioni non è più così semplice. L'intelligenza artificiale rischia di complicarci le cose, sia rendendo sempre più difficile verificare le fonti, sia moltiplicando via social le frasi inventate. Ma, giusto per concludere con una citazione in tema, quando utilizziamo un detto, dovremmo sempre ricordarci dell'ammonimento dello scrittore USA Ambrose Bierce, secondo il quale una citazione è l'atto di ripetere erroneamente le parole di un altro. Sempre che Bierce l'abbia detto davvero.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema. Di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansa.it. L'intelligenza artificiale può prevedere il destino degli individui. Di Leonardo De Cosmo. Prevedere l'aspettativa di vita, oppure il futuro delle relazioni sociali di un individuo. È quanto dimostrato di poter fare l'algoritmo sviluppato da Sun Liman dell'Università Tecnica della Danimarca a Lyngby e descritto sulla rivista Nature's Computational Science. Questo sistema di intelligenza artificiale ha imparato a fare previsioni sui singoli individui dopo essere stato addestrato con i dati relativi a 6 milioni di persone, trasformandosi in uno strumento utile per prevedere il comportamento umano, ma che apre anche nuove questioni etiche. Si tratta di un'evoluzione molto interessante, un'applicazione a un contesto importante di una delle cose che l'intelligenza artificiale sanno fare meglio, ossia previsioni, analizzando grandi quantità di dati e identificare schemi a ripetizioni, ha detto all'ANSA il giurista esperto di robotica e interazione uomo-macchina Andrea Bertolini, della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In questi ultimi anni, le intelligenze artificiali hanno dimostrato come, usando algoritmi sofisticati, sia possibile imitare in modo pressoché perfetto alcune delle nostre capacità considerate fino a poco tempo fa una prerogativa umana, come la scrittura, il linguaggio o l'espressione artistica. Usando ora gli stessi algoritmi usati per emulare il linguaggio umano, i ricercatori danesi hanno provato a verificare se l'intelligenza artificiale sia in grado anche di prevedere alcuni aspetti della vita umana. Così come vengono codificate le relazioni tra le persone nel linguaggio, i ricercatori hanno codificato le relazioni tra alcuni aspetti della quotidianità, relativi alla salute, il reddito o luogo di residenza. Dai dati, relativi a 6 milioni di danesi, l'algoritmo ha provato a prevedere alcuni aspetti futuri, primo tra tutti la mortalità precoce, in particolare la sopravvivenza superiore a 4 anni tra le persone di età compresa tra 35 e 65 anni, e a determinare alcune caratteristiche della personalità legate alla sfera sociale, come la durata delle relazioni sentimentali. A livello di pura ricerca scientifica, ha aggiunto Bertolini, il lavoro dei ricercatori danesi non rappresenta un cambio di paradigma tecnologico, bensì un'applicazione su un settore nuovo dei tradizionali modelli linguistici, che ormai stiamo imparando a conoscere in molti ambiti. Al di là dei risultati che, osservano i ricercatori, sono stati piuttosto accurati, lo studio sottolinea soprattutto la necessità di discutere in modo aperto l'utilizzo nel mondo reale di tipologie di applicazioni come queste e dei possibili impatti sui diritti individuali. Di un modello previsionale di questo tipo si possono immaginare molte applicazioni, come la possibilità di avere una sorta di oracolo personalizzato, eticamente non diverso dalle previsioni dei tarocchi, ma scientificamente accurato, strumenti più affidabili per pianificare la spesa pensionistica, o ancora per fissare il valore per l'acquisto di un immobile in nuda proprietà. Dal punto di vista giuridico, ha concluso il ricercatore italiano, sarà importante valutare davvero la capacità previsionale di tali modelli e di conseguenza definirne il contesto di utilizzo con maggiore precisione. Ovviamente sarà importante anche definire come e quali dati personali potrebbero essere usati.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica In, il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale, che rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali. Nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita.
6: visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi ovviamente presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini. Estate 1917. La Libia è una colonia italiana in perenne rivolta. Nella notte fonda di Bengasi, un soldato si allontana ubriaco fradicio dall'accampamento. È un piccoletto rissoso, confinato in un capanno a smaltire la sbornia. Si chiama Carmine Iorio e il caldo del deserto lo opprime. Una spallata alla porta ed è a spasso sotto le stelle. L'uomo non sa che quella passeggiata da sbronzo sarà l'inizio di un'avventura.
4: Buon ascolto!

All'improvviso, mentre lo trascinavano a passo di corsa verso il plutone d'esecuzione, gli venne in mente la Madonna delle Galline. Non c'era senso, però. Non c'era senso a correre così, ansimando trafelati sotto il sole, per raggiungere lo spiazzo dove erano schierati i soldati. E non c'era senso a ricordare adesso la Madonna delle Galline. Lo sapeva da tempo che non avrebbe mai visto il santuario di Pagani e la sua Vergine del Carmelo. L'aveva sognata per anni quella prima domenica dopo Pasqua, in cui gli avevano raccontato la gente accorre da tutte le contrade salernitane per ballare nelle strade in un delirio di castagnette e caccavelle, scetavaiasse e tricaballacche. Non c'era stato viaggio attraverso il deserto in cui, nel silenzio assoluto del Sahara, rotto soltanto dal fruscio del vento e dal placido luminar del dromedario, non fosse stato colto da quella vertigine. Il suono assordante delle tamurriate intorno alla statua della Santissima Madre, dai capelli rossi, che percorreva le vie della contrada tra migliaia di braccia protese. Per mille volte schiacciato dalla solitudine perfetta del grande vuoto, perché questo aveva imparato che vuol dire Sahara in arabo, si era visto lì, immerso nel caos dei fedeli festanti che offrivano polli e colombelle, e anatre e oche, e perfino tacchini e pavoni dal petto blu, in memoria di quella volta in cui alcune galline benedette, tanto, tanto tempo fa, razzolando in un cortile, avevano fatto emergere dalla terra, miracolo, una tavoletta con l'immagine della Madonna, sepolta chissà quanti secoli prima, forse per sottrarla sulla costa di Amalfi alle razzie dei saraceni. «Più svelti, sergente, più svelti!» urlò secco l'ufficiale, che non vedeva l'ora di chiudere la faccenda. Erano le 8:15 di mattina del 18 dicembre 1928. I soldati, ancora un po' intirizziti dal gelo della notte sahariana, che solo ora si stava stemperando, erano già schierati, il fucile oliato, il colpo in canna, il collo della camicia e la cravatta a solino bagnati per la tensione. Mica facile uccidere un uomo. Certo, era un traditore, uno che sia pure per mille motivi era passato con gli arabi, che aveva partecipato alla resistenza libica contro gli italiani, i suoi fratelli, i suoi commilitoni, combattendo dalla parte del Gran Senusso e del Leone del Deserto, Omar El Mukhtar. Da sotto il cappuccio del caffettano beige, mentre si lasciava sistemare, docile docile a cavallo di una cassa di legno, sul luogo fissato per l'esecuzione, ai margini dell'oasi di Jalo, i polsi serrati dai pesanti ceppi di ferro, il condannato gettò ai fucilieri un'occhiata furtiva, venata di ironia, come volesse dire: coraggio, compà, coraggio. Il tempo pareva non scorrere mai. Mentre aspettava la scarica, il soldato Iorio, buttero e beduino, cristiano e musulmano, disertore ed eroe, pensò che era la seconda volta che veniva messo a morte, e gli tornò in mente la madre Carmela, che era analfabeta e non era mai uscita dal Cilento, e non sapeva nulla di Virgilio e dell'Eneide, ma l'aveva cresciuto raccontandogli la leggenda popolare di Palinuro, il nocchiero di Enea, che bastonato dal sonno e dal vino, fu per un capriccio degli dèi travolto dai flutti. Il vino, sospirò, mentre avvertiva alle sue spalle lo scatto metallico dei caricatori. Quello lo aveva tradito, il vino, un rosso dal sapore aspro e dal colore scuro scuro. Tutto era cominciato infatti una lontana sera del 1916, in cui a Troca, in Cirenaica, nel campo militare tirato su dal 79° Reggimento Roma, a pochi passi dalle rovine dell'antica colonia greca di Teuchira, si era preso per rabbia e per malinconia una sbronza epocale, seguita da uno spaventoso mal di testa.
Un mal di testa da incubo che in una notte di luglio dal caldo soffocante, nella baracca che fungeva da prigione, ma è meglio cominciare dal principio, e cioè dal registro parrocchiale della trecentesca chiesa di San Biagio di Altavilla Silentina, un paese che domina la piana del Sele, sdraiata tra gli Alburni, i monti del Cilento e la costa del Tirreno, lungo la quale sorgono i templi di Pestum. Un paesotto come tanti del profondo mezzogiorno, con un castello normanno voluto dal primo feudatario Roberto il Guiscardo di Hauteville e gravido di leggende. Un po' di chiese e campanili, i resti di mura imponenti nelle quali si aprivano grandi porte porticate, e 3.000 abitanti che per metà sognavano l'America e per metà rimpiangevano di essere così poveri da non poter nemmeno sognarla. Fu lì che una mano elegante scrisse in bella grafia: l'anno 1892, il giorno 8 dicembre, è stato battezzato nella chiesa di San Biagio dal reverendo Nicola Caruso il neonato Carmine Immacolato Antonio Iorio di Francesco e Carmela di Matteo. Il padre aveva solo 18 anni, la madre era poco più che una bambina. Si erano sposati l'anno prima, in agosto. Stessa chiesa, stesso prete, stessa cerimonia. Povera, senza festa, senza pranzo. Col vestito da sposa, preso a prestito da parenti e aggiustato da una cugina sarta con qualche sapiente cucitura. Unico lusso, una foto ricordo. Lei seduta su una seggiola, composta. Lo sguardo basso della brava ragazza. Lui in piedi, impettito, che le posava una mano sulla spalla, in segno di protezione e di dominio, mentre con l'altra reggeva fieramente un fucile da caccia, l'unica sua ricchezza. Sullo sfondo il fotografo aveva messo l'immagine del colonnato del Bernini con la Basilica di San Pietro, proprio come se foste andati in viaggio di nozze a Roma, a Roma. Viveva la famigliola in una casupola di pietra, ma forse sarebbe meglio dire un tugurio, a 2 passi dalla parrocchia. Una stanza arredata alla meno peggio, alla quale si accedeva salendo una ripida scala di sassi sconnessi, così stretta tra i muri della contrada, che anche ad avere un ombrello, e gli Iorio non ce l'avevano, non ci saresti mai passato se non tenendolo chiuso. Fame, freddo, muri aneriti dal fumo del focolare. 10 anni prima la commissione parlamentare sul mondo contadino, presieduta da Stefano Jacini, aveva dipinto un quadro da far accapponare la pelle, denunciando appunto nelle valli delle Alpi e degli Appennini e anche nelle pianure, specialmente nell'Italia meridionale e perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell'Alta Italia, la presenza di tuguri, ove in un'unica camera affumicata e priva di aria e di luce, vivevano insieme uomini, capre, maiali e pollame. E tali catapecchie si contano forse a centinaia di migliaia. Spiegando che quasi sempre non vi è pavimento, i muri sono a secco, senza intonaco, il tetto è fatto di tavolato o anche di incannicciato coperto di tegole e spesso una sola apertura serve da entrata, da finestra, da camino, che in un angolo vi è il focolare, nell'altro il letto della famiglia umana fatto di paglia, che escrementi ed immondizie sono gettati sulla pubblica via ed accumulati nei viottoli a quelli adiacenti. Il giovane Cesare Lombroso, mandato a far la naja nelle Calabrie, era rimasto inorridito. Dappertutto luride sono le abitazioni dei poveri, talune sotto il livello della pubblica strada. Gli altri piani, impalcature di assi e di paglia, dove a strati successivi, come nelle stuoie dei nostri bozzoli o nelle cabine delle navi, stanno accatastate intere famiglie. Scarsa l'acqua, ignote le latrine, diffusa la scrofula. Persino i cani sembrano soggetti a un destino maledetto. Mai ne ho visti un numero così grande di malati, scabbiosi, mocciosi, tisici, idrofobi, brutti, scodati. Così era l'Italia, così il Cilento, così la piana del Sele. La vita, nel rapporto per la commissione Jacini di Angelo Raffaele Passaro, un ingegnere liberale di Vallo della Lucania, era un calvario. Pane bruno e duro,
condito col sudore della fronte e con la scarsa quantità. È questo il cibo ordinario degli agricoltori. Una magra minesta allieta il loro desinare nei giorni festivi. Niente fabbriche se non una ferriera, una distilleria di alcol ricavato dai corbezzoli, un piccolo stabilimento di potassa, un po' di botteghe, di caffè gonfi di fumo, di maniscalchi, di mulini schiacciati al pari dei cilenti dalla tassa sul macinato, una mano ferrea con ferrei, anzi feroci modi strappa dalla bocca dei loro teneri pargoletti il tozzo di pane procacciato fra stenti infiniti. Francesco Iorio lavorava per Sano, a una decina di chilometri nel bosco di pioppi e querce, olmi e ontani, del quale un secolo e mezzo prima, mentre andava verso Palermo per farsi incoronare re della Sicilia secondo il rito normanno, si era innamorato il bisavolo di Franceschiello, Carlo di Borbone, che vedendo tanta ricchezza di cervi e caprioli, aironi rossi e cinerini, e poi anatre e gallinelle, e poiane e falchi pellegrini, aveva seduto stante deciso di farne la sua seduta di caccia. E si era fatto costruire una casina, che a dispetto del nome, poteva ospitare lui e la corte e un mucchio di ospiti, e ci aveva portato quattro maestosi cavalli orientali, avuti in regalo dal sultano ottomano Mahmud. E con quelli, incrociandoli con altre varietà berbere e andaluse, era riuscito a creare una sua real razza di persano, da sella e da carrozza, di cui andava assai fiero. La razza che tutti chiamavano dei cavalli d'oro. Quale fosse il lavoro di Francesco si sa, il cavallaro. Non si sa invece chi e perché lo ammazzò, proprio lì, nei boschi odorosi di Persano, con una fucilata. Era l'agosto del 1893. Aveva solo 19 anni. Di lui restano le parole in latino, annotate nel registro di San Biagio. Francesco Iorio, filius quondam Carmeli et Antonia Caruso, etatis sue 19 im, annorum, uccisum in Persano, aninam, deo, redidit, et corpus in cemeterio communitatis serre sepultum est. Rimasta vedova ragazzina con quel bambino di 8 mesi, che per tutta la vita si sarebbe tirato dietro il peso di non avere un ricordo del padre, fatta eccezione per quella foto ingiallita del viaggio di nozze taroccato a San Pietro, Carmela cercò di sopravvivere come poteva. Per cominciare, poiché aveva ancora il latte, tentò di trovarsi un posto da balia e bussò alla porta della giovane moglie di un notaro. Una donnina fragile, ansiosa e affannata, che per supplire la propria impreparazione di mamma era arrivata a comprarsi un libro del 1833, firmato A. Bianchi, dello allattamento, e si era riempita la testa di tutte quelle teorie scientifiche. Sia la nutrice di mediocre grassezza, abitualmente sana e vigorosa, senza deformità apparenti, piuttosto bruna, che bionda, non mai di capelli rossi. Le donne di rossa capigliatura hanno d'ordinario una traspirazione cutanea assai fetida. Abbia bianchi ed interi denti, le gengive sode, le labbra vermiglie, l'alito dolce. Non abbia la pelle scabra, sudicia, coperta da eruzioni. Sia la voce soave e ben articolata, sia costumata, onesta, sobria. La moglie del notaro la fece accomodare, le prese le mani per esaminare dito per dito la loro pulizia. Inarcò il sopracciglio con disappunto, notando che le unghie non erano perfettamente pulite. Le girò intorno annusandola, le narici divaricate dal collo alle ascelle. Quindi, ligia a quanto le avevano suggerito, chiese a Carmela di sbottonarsi la camicia ed estrarne un seno per la prova della goccia. Si infilò dietro un separè, ne tornò con uno specchio dal manico dorato e fece versare all'aspirante balia una goccia di latte sul vetro, che inclinò leggermente per vedere come quel latte scorreva. «Ai, ai!» sospirò infine,
scuotendo la testa con disappunto. Non va, vedi? Troppo veloce, scorre troppo veloce. Il tuo latte è troppo magro, cara, troppo. Acquetta, direi, acquetta. Mangia di più, cara, mangia di più. Carmela, che quella settimana aveva mangiato solo una minestra di legumi e del pane cotto, cioè era fermo e ammorbidito e ripassato nell'olio con un po' di cipolla, ne uscì umiliata. Chiese aiuto a un ingegnere, al segretario comunale, al farmacista, al parroco, finché trovò un posto da serva nella casa di un vecchio professore. Pochi soldi, che arrotondava nei giorni di festa, seduta sulla soglia facendo piccoli lavori di cucito. «Vendilo! Peggio di così non può andare a stare. Vendilo!» le sussurravano certi parenti guardando il figlioletto crescere abbandonato per ore a se stesso e all'occhio distratto di una vicina. Lo facevano in tanti allora, a migliaia, a decine di migliaia. Un giorno, quando il piccolo andava per i 5 anni, le si presentò un mediatore con un contratto già pronto. «Ne faceva un sacco», disse, «di contratti». Ne tirò fuori uno a caso. «Sai leggere?» «No, io poco, ma l'ho mandato a memoria parola per parola. Posso?» «Prego». Contratto De Rosa Nocera. L'anno del Signore, 1887, il 6 del mese di maggio, in Eboli. Nella presente, benché privata scrittura da valere come atto rogato da pubblico notaro, i sottoscritti, ossia croce segnati De Rosa Alvaro di Nicola, del luogo di Agropoli, comune predetto, e Nocera Quintino Fugirolamo, del luogo di San Nicola, varco comune di Eboli, hanno convenuto quanto in appresso. Il predetto Nocera Quintino concede, a titolo di garzone, il di lui figlio Cosimo, d'anni 8, circa, all'indagato De Rosa Alvaro, per condursi in Parigi ad esercitarvi il mestiere di suonatore ambulante per mesi 30 ed un mese di più per impiegarsi nel viaggio onde colà trasferirsi. Per detto tempo di mesi 30, il De Rosa Alvaro si obbliga di corrispondere al padre del garzone Nocera Quintino lire 8 per cadun mese, cioè lire 144 dopo 18 mesi dall'incominciato servizio. Ed il saldo alla fine di 30 mesi, escluso il salario di un mese, per impiegarsi nel viaggio. Tirò il fiato. «Tutto chiaro?» «No», rispose Carmela, che a sentire quella cozzaglia di paroloni era più confusa di prima. Troppe volte aveva ascoltato storie di bambini mai tornati dall'Inghilterra, dalla Francia, dalle Americhe. Troppe volte le avevano raccontato di lettere alle famiglie tutte uguali. «Caro padre, cara madre, io questa lettera me la fo scrivere di nascosto dal padrone. Io sto bene assai in salute, meglio di voi. Il padrone non ci fa mancare niente e se lo leva di bocca lui e la moglie per noi. Qui non c'è lavoro ora e stiamo a carico suo. Perciò pazientate per il denaro e non dubitate». Lettere false, maledette, che toglievano il sonno alle madri, finché non arrivava la pugnalata al cuore. «Il vostro figlio felice è partito per l'altra vita. Non è stato colpa di nessuno. Cominciò una febbre, una specie di tisi, poi è finita in polmonea. Fu assistito molto bene. Non vi scoraggiate che anch'io perdetti una sorella che aveva 4 anni. Ci vuol pazienza perché tutti dobbiamo morire. In ogni caso, chiuse solenne, mio figlio resta qua. Pane cotto, fagioli a zuppa, ma resta qua». A 5 anni, dopo essere stato svezzato appunto a pane cotto e fagioli a zuppa, Carmine era già al lavoro. 10 o 20 o 30 volte al giorno, dall'alba al tramonto, andava a una fontanella, si sporgeva per riempire 3 o 4 fiasche di pelle di capra dal pelo bianco chiazzato di nero, tappava il corno mozzato che faceva da collo, si caricava tutto sulle spalle e poi portava l'acqua agli adulti che faticavano nei coantieri o al pascolo. Qualcuno a fine giornata gli regalava un po' di pane e di formaggio, qualche altro nuovo. A 6 anni, nei giorni della spigolatura, la madre lo svegliava alle 2 di mattina, perché era essenziale arrivare sul posto per primi. E lui la seguiva come un sonnambulo, per i campi,
dove si accodavano ai segantini per accattare le spighe di grano rimaste a terra, dopo che i contadini avevano già mucchiato le biche. Un lavoro faticosissimo, che ti spaccava la schiena e ti lasciava sulle caviglie i tagli delle stoppie secche, affilate come rasoi. Un lavoro di pazienza e di umiltà, che Carmela spiegava al figlioletto, citando un vecchio adagio cilentano. Adacino, adacino, se vaie alla macina. Un grano, dopo l'altro, si va al mulino. A 7 anni, avendo in cambio una zuppa quotidiana di fasuli con aglia, uoglio, alaccia, cerasiello, pummarola, petrusino, vanesicola e arecheta, cioè aglio, olio, alici, peperoncino, pomodoro, prezzemolo, basilico e origano, portava le oche di una vicina al pascolo giù verso Contrada Olivella, dove i letterati del paese raccontavano che Spartaco e il suo esercito di schiavi in rivolta avessero combattuto la loro ultima battaglia contro le truppe di Gneo Pompeo Magno. A 8 faceva il garzone di un pecoraro, un mestiere che Angelo Raffaele Passaro definiva con queste parole: «La pastorizia è errante e poi nomade. Il pastore, come vede che la sua greggia difetta di pascolo in un luogo, indossa il pelliccione, sua veste, suo letto e sua coltre, grava gli omeri della mobile capannuccia sotto cui ripara la testa dalle notturne brine, afferra con le incallite mani i pochi attrezzi rusticali ed erra di monte in monte, di pianura in pianura, sfidando paziente ed impavido le procelle, le arsure ed i rettili velenosi, per meglio nutrire il suo armento e per campare la misera vita». Così diventò adulto il nostro Carmine Immacolato Antonio Iorio, masticando miseria e pane cotto, pane cotto e miseria. Era un bravo ragazzo, solo un po' rabbioso, avrebbero raccontato molti anni dopo quelli che l'avevano visto crescere. Tutte le mattine, prima ancora che l'alone rosso del sole nascente marcasse i profili neri del Panormo e degli Alburni, i monti del silenzio, si univa alle lunghe processioni di butteri, braccianti, bifolchi e avventizi assunti dai caporali per quel solo giorno, che si avviavano ai campi, camminando a volte 2 ore o più prima di arrivare con le gambe già molli sul posto di lavoro. Dalle pecore era passato alle vacche, dalle vacche alle bufale, dalle bufale ai cavalli. Non concepiva un'esistenza che non fosse nomade o guerrigliera, senza casa e senza riposo, avrebbero scritto 4 decenni più tardi Francesco Maratea sulla Settimana Incom. Un ragazzo non alto, bruno, magro, spericolato, interessato alle bestie, pochissimo agli uomini, mai coinvolto in alcun problema con i carabinieri, neppure per cose allora comuni come il pascolo abusivo o il porto d'armi senza licenza. Si ubriacava la domenica e in quelle occasioni era piuttosto litigioso, ma non andava più in là della provocazione, raramente arrivava la lite. Sognava l'America, come tutti. Sognava il paese dei $3 al giorno, da dove arrivavano cartoline incredibili, con i treni che volavano sospesi a 10 o forse 15 metri da terra. Sognava di scendere con i suoi fagotti alla stazione di Capaccio Scalo, salire su un convoglio per Napoli, raggiungere il molo dell'Immacolatella e imbarcarsi per Nuova York, dove compare Ignazio, che dopo 8 anni a Brooklyn era tornato ad Altavilla per prendersi moglie, gli aveva detto che nelle case c'erano i rubinetti con l'acqua e la luce elettrica, e tutti quanti la domenica dopo messa si mangiavano un gelato che chiamavano ice cream, e nessuno poteva importi di toglierti il cappello quando passavano i baroni. Li odiava lui, i baroni, li odiava. Era gonfio di rancore Carmine verso quei baroni per i quali lavorava nella piana. Fin da quando era piccolo e la madre Carmela, un giorno che in tavola c'era soltanto un po' di pizzentella, con gli avanzi di intestino di maiale, gli aveva detto che il vecchio professore nella cui casa faceva i mestieri, un uomo di sentimenti garibaldini, che difendeva perfino la sommossa cilentana del 1828
aperta col proclama in nome del popolo ammiserito, mosso da forte e positiva disperazione, e chiusa con la testa di Domenico Capozzoli, lasciata per anni infilzata in una picca nella piazza di Palinuro. Le aveva letto la pagina di un libro vecchio, stampato a Londra, mezzo secolo prima, e scritto da un viaggiatore inglese che di passaggio nel Cilento, dove il panorama era di prucchi in coppa a prucchi, fame in coppa a fame, cioè miseria su miseria, fame su fame, era stato invitato a pranzo dal barone Perrotti. Ci fu prima servita la zuppa in un'enorme terrina. Ad essa rendemmo omaggio abbondantemente. Per stuzzicare il nostro appetito, seguirono fettine di salame, olive e acciughe. Vennero poi polli arrosto e asparagi, dopodiché solennemente gustammo un pezzo di burro, conservato in una vescica come il lardo in Inghilterra. Dopodiché fece la sua apparizione un gran vassoio di fritto misto, e cioè di verdure di vario genere, pezzetti di pane ed altre cose tutte fritte, e quindi un piatto di sostanzioso pesce anch'esso fritto. Se aveste visto con quale slancio ospitale il barone ci ha servito, voi vi domandereste com'è che siamo riusciti a consumare non solo tutto ciò, ma anche quaglie arrosto, insalata, formaggi freschi, arance ed eccellenti fichi del paese. Il vino della sua cantina, forte e quasi nero, costituì un ottimo accompagnamento al breakfast e contribuì non poco a moltiplicare l'allegria dei commensali. Non aveva neppure finito la pizzentella quel giorno. «Carmine, mangia!» gli aveva detto la madre. «No!» «Devi mangiare!» «No!»

Avete ascoltato un estratto da Carmine Pascià di Gian Antonio Stella, editore Rizzoli 2008, letto da Patrizia Agostini.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.

0: Se poteste vedere nel mio cuore allo scoperto, vi leggereste tanta curiosità che avreste pietà di me e tanto amore che dareste subito soddisfazione alla mia curiosità, disse D'Artagnan. Alexandre Dumas scrive Tre Moschettieri nell'Ottocento e racconta di questo Seicento che sa di palazzi dorati, musica classica, abiti sontuosi, corpetti in pizzo e intrighi di corte. Un'epoca che fa rumore perché dà sfogo alla trasgressione, esce dalle censure della Controriforma. Un secolo che si dà un nome pomposo, barocco, e accende la candela che illuminerà l'intero secolo seguente, quello dell'Illuminismo. Bentornati dalle vostre ferie estive. Spero abbiate letto molto e abbiate trovato nei libri risposte per la vostra vita. Questa è Lady B e oggi parliamo di letteratura ed erotismo e ricominciamo da Giovan Battista Marino. Figlio di una Napoli del Seicento gagliarda e chiassosa, Marino fu incarcerato con l'accusa di aver falsificato documenti per scagionare un amico imputato di omicidio. Scarcerato ripara a Roma, poi a Ravenna e comincia a lavorare ad un'opera che riprende una delle più affascinanti storie d'amore della mitologia, quella tra Adone e Venere. Il giovane Adone era nato da una relazione incestuosa tra sua madre e il di lei padre e per questo fu rifiutato. Secondo alcune fonti, il neonato fu raccolto dalle ninfe Naiadi e con gli anni si distinse per la sua bellezza, tanto che Venere, colpita da una freccia di Cupido, se ne innamorò. Ovidio, nelle sue Metamorfosi, aveva scritto: "Non la si vedeva più nemmeno in cielo, al cielo preferiva Adone, era diventata la sua compagna inseparabile." Adone era un abile cacciatore e Venere lo accompagnava nelle battute di caccia, esortandolo più volte ad essere prudente. Adone non diede però ascolto agli ammonimenti dell'amata. Così un giorno i suoi cani seguirono le impronte di un cinghiale che, una volta colpito dal giavellotto scagliato da Adone, riuscì a liberarsi della lancia e a inseguire il cacciatore. Raggiuntolo, gli conficcò i denti nell'inguine. Venere sentì le urla di dolore dell'amante ormai morente e accorse al luogo fatidico. Lo vide esanime, contorcersi nel suo sangue e formulò allora una promessa. Il ricordo del lutto sarebbe durato in eterno e il sangue sarebbe diventato un fiore. Adone quindi fu trasformato in un'anemone e dalle lacrime di Venere sbocciarono delle rose. Ecco, Marino lavora alla riscrittura di questa storia per più di 20 anni e il risultato sono stati oltre 40.000 versi, distribuiti in 20 canti, che raccontano di questo amore senza tralasciare la lussuria e la sensualità della relazione tra i due. Marino adotta infatti un lessico che racconta una sessualità senza veli, estremamente poetica. Nel canto ottavo, all'interno del Giardino del Tatto, Adone e Venere sono rimasti soli. La vergogna si mescola ad uno spudorato senso di libertà e Venere si svela progressivamente, anche quando prova a coprirsi è il vento che la spoglia. Oltre che di quel sol chiaro e sereno, quella nube gentil non splendea manco. Ella, pur cerca ora il leggiadro seno velarsi, ora il bertergo, ora il bel fianco, ma le fila dell'or tenersi a freno sull'avorio non san, lubrico e bianco. E quel che di coprir la man si sforza, audace venticel, vi scopre a forza. L'Adone fu pubblicato nel 1623 e il Sant'Uffizio, per la licenziosità del lessico, lo pose all'indice dei libri proibiti. Nasceva come un'opera che doveva contrapporsi al pudore della Gerusalemme liberata, in un secolo che sgomitava per farsi spazio tra la libertà d'espressione e quella di culto. Il secolo della curiosità, il secolo di Galileo, il tempo in cui si mette in discussione l'intero sistema conoscitivo dell'uomo. Un tempo senza il quale non avremmo avuto probabilmente oggi la possibilità di sentire la letteratura come uno strumento di libertà nel quale riconoscersi e professare il proprio modo di essere come fosse un credo, urlarlo al mondo e renderlo vivo agli occhi di tutti, nei suoni, nei colori, in tutta la sua anima barocca. Marino scriveva poesia sui seni delle donne, sui capelli, ma celebrava la figura femminile non secondo canoni di bellezza oggettivi, ma per un particolare, una curva singolare, spesso un difetto. E questo perché vuole dichiarare come il fine del lavoro del poeta debba essere nelle orecchie del lettore la meraviglia. Non la perfezione ideale, quindi, ma la perfezione che scaturisce dall'imperfezione della verità. Non puro classicismo cinquecentesco, ma una realtà fatta di persone che vanno toccate, sentite, raccontate, senza prenderne le distanze. Perciò nella letteratura erotica la vera trasgressione sta nel far sì che la licenziosità sposi la verità degli eventi. Quando Vladimir Nabokov nel 1955 scrive Lolita, il romanzo che racconta dell'ossessione del quarantenne professor Humbert per la piccola Dolores, secondo alcuni critici conferisce a quella ragazza, che mostra i suoi occhi al di sopra degli occhiali scuri, lo stesso potere iconico di Venere che esce dalle acque, migliaia di anni dopo, con un potenziale quindi moderno, ma non meno forte. Finché fu in vita, Marino cercava di far circolare la sua opera, L'Adone, in ogni modo, per venir meno alla censura del Santo Uffizio. Anche la Lolita di Nabokov inizialmente faticava a trovare chi la pubblicasse, a causa del suo contenuto licenzioso. Le case editrici imponevano tagli e censure che Nabokov si rifiutava di eseguire. Il, chiamiamolo, coraggio editoriale venne da una casa editrice di Parigi, la Olympia Press. L'Affaire Lolita diventerà un bestseller, sarà tradotto in oltre 20 lingue, portato al cinema da Stanley Kubrick dopo neanche 10 anni dalla pubblicazione del libro, nel 1962, e nel 1997 da Adrian Lyne. La scintilla del piacere sensuale, nell'Adone di Marino, veniva dall'occhio, e lo stesso accade nella Lolita di Nabokov. La vista di quella ragazzina cambia la vita del professor Humbert, che così scriverà del momento in cui la rincontrerà alla fine del romanzo, non più bimba, ma ormai quasi maggiorenne e incinta. Da qualche parte, dietro la baracca di Bill, una radio accesa dopo il lavoro aveva cominciato a cantare di fato e follia, e lei era lì, con la sua bellezza distrutta, le mani strette, le vene in rilievo, da adulta, e le braccia bianche con la pelle d'oca, e le orecchie appena concave, e le ascelle non rasate. Era lì la mia Lolita, irrimediabilmente logora, a 17 anni, con quel bambino che già sognava dentro di lei di diventare un pezzo grosso e di andare in pensione intorno al 2020. E la guardai.
1: La guardai ed ebbi la consapevolezza, chiara come quella di dover morire, di amarla più di qualsiasi cosa avessi mai visto o potuto immaginare.
2: Hai rifatto il letto?
0: Bisogna stare attenti e passare correttamente in rassegna la letteratura erotica. Un romanzo come Lolita non può passare la tradizione come mito da letteratura licenziosa e quindi passibile di censura. Per alcuni è così. Il punto debole della questione non è tanto la condanna di un'opera letteraria a priori, il punto debole è la mancata capacità di andare tra le righe del romanzo e oltre esse. Lo stesso Nabokov nel recensire il romanzo scriverà: «Lolita non si porta dietro nessuna morale. Per me, un'opera di narrativa esiste solo se mi procura quella che chiamerò francamente voluttà estetica, cioè il senso di essere in contatto, in qualche modo, in qualche luogo, con altri stati dell'essere, dove l'arte è la norma». Nella scena finale del romanzo, dopo una vita consumata nell'ossessione di Dolores, a sfuggire al proprio stato di solitudine, il professor Humbert è completamente solo e, in lacrime, dall'alto di un dirupo, ascolta l'accavallarsi di voci di ragazzini in lontananza, sprazzi di grida isolate. Nella Parigi del 1955 che pubblicava Lolita, si diffondeva in quegli stessi mesi il singolo di Edith Piaf Un grand amour qui s'achève, un grande amore che finisce, un singolo che fa quasi da colonna sonora alla scena finale del romanzo di Nabokov, quando dichiara che al termine di un amore si finisce col piangere tutto ciò di cui si è riso. Ma con pulita rassegnazione, Edith Piaf dichiara: «C'est la vie,

0: Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Magazine Night.
2: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti chi parla.
4: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti chi parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
5: Radio Senti chi parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un piccolo puntino nello spazio. La Pal Blue Dot, che in italiano può essere resa come tenue puntino azzurro, è una fotografia del pianeta Terra scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1,

si trovava a 6 miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l'orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L'idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del Sistema Solare è stata di Carl Edward Sagan. New York, 9 novembre 1934, Seattle, 20 dicembre 1996. Uno dei più famosi astronomi, divulgatore scientifico e autore di fantascienza, astrofisico, astrobiologo e astrochimico del Novecento. In seguito, il nome della fotografia è stato usato da Sagan anche per il suo libro del 1994, Pale Blue Dot, A Vision of the Human Futures in Space. Nel libro, Sagan espone i suoi pensieri sul significato profondo della fotografia. Da questo distante punto di osservazione, la Terra può non sembrare di particolare interesse, ma per noi è diverso. Guardate ancora quel puntino. È qui, è casa, è noi. Su di esso, tutti coloro che amate, tutti coloro che conoscete, tutti coloro di cui avete mai sentito parlare, ogni essere umano che sia mai esistito, hanno vissuto la propria vita. L'insieme delle nostre gioie e dolori, migliaia di religioni, ideologie e dottrine economiche così sicure di sé, ogni cacciatore e raccoglitore, ogni eroe codardo, ogni creatore e distruttore di civiltà, ogni re e plebeo, ogni giovane coppia innamorata, ogni madre e figlio, figlio speranzoso, inventore ed esploratore, ogni predicatore di moralità, ogni politico corrotto, ogni superstar, ogni comandante supremo, ogni santo e peccatore nella storia della nostra specie, è vissuto lì, su un minuscolo granello di polvere, sospeso in un raggio di sole. La Terra è un piccolissimo palco in una vasta arena cosmica. Pensate ai fiumi di sangue versati da tutti quei generali e imperatori affinché nella gloria e nel trionfo potessero diventare, per un momento, padroni di una frazione di un puntino. Pensate alle crudeltà senza fine inflitte dagli abitanti di un angolo di questo pixel agli abitanti scarsamente distinguibili di qualche altro angolo. Quanto frequenti le incomprensioni, quanto smaniosi di uccidersi a vicenda, quanto fervente il loro odio. Le nostre ostentazioni, la nostra immaginaria autostima, l'illusione che noi abbiamo in una qualche posizione privilegiata dell'universo, sono messe in discussione da questo punto di luce pallida. Il nostro pianeta è un granellino solitario, nel grande, avvolgente buio cosmico. Nella nostra oscurità, in tutta questa vastità, non c'è alcuna indicazione che possa giungere aiuto da qualche altra parte per salvarci da noi stessi. La Terra è l'unico mondo cosmico che possa ospitare la vita. Non c'è altro posto, perlomeno nel futuro prossimo, dove la nostra specie possa migrare, visitare e sì, colonizzare non ancora. Che ci piaccia o meno, per il momento la Terra è dove ci giochiamo le nostre carte. È stato detto che l'astronomia è un'esperienza di umiltà e che forma il carattere. Non c'è forse migliore dimostrazione della follia delle vanità umane che questa distante immagine del nostro minuscolo mondo. Per me, sottolinea la nostra responsabilità di occuparci più gentilmente l'uno dell'altro e di preservare e proteggere il pallido punto blu, l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Carl Edward Sagan.

0: Il racconto.
1: La palma di Tobin. Da Memorie di un cane giallo e altri racconti di O. Henry.

noi due, io e Tobin, ce ne andammo a Coney un giorno e fra me e lui avevamo $4 e Tobin aveva bisogno di distrarsi per via di Katie Mahoner, la sua fidanzata, di Countess Ligo, che era scomparsa da che era partita per l'America 3 mesi prima con $200 di risparmi e $100 che Tobin aveva messo assieme vendendo quel che aveva ereditato, una bella casetta con maiale sul Bogue Chanlou. E da quella lettera, che diceva che Katie era partita per venire da lui, di lei non aveva più sentito nulla, né letto alcuna nuova. Tobin aveva messo inserzioni sul giornale, ma della sua bella niente. Dunque si va a Coney, io e Tobin, con l'idea che forse un salto sugli scivoli e l'odore del popcorn servissero a tirarlo su di morale. Ma Tobin era una testa dura e la tristezza gli si era attaccata alla pelle. Davanti ai palloncini col fischio digrignò i denti, imprecò al cinema e quando si imbatté nei fotografi voleva picchiarli. E allora io lo porto su per una viuzza con tavole di legno, dove le attrazioni sono un poco meno violente. Davanti ad un casotto, 6 piedi per 8, Tobin fa alt e gli occhi gli si fanno più umani. Qui, dice, penso che mi divertirò e farò investigare la mano dalla prodigiosa chiromante del Nilo e vediamo se accadrà quel che deve accadere. Tobin era un credente nei segni, nell'innaturale della natura. Illegali convinzioni possedevano la sua mente a proposito di gatti neri, numeri fortunati e predizioni meteorologiche dei giornali. Entrammo nella gabbia incantata, tutta parata a mistero, con stoffa rossa e disegni di mani e linee che si incrociavano come un nodo ferroviario. L'insegna sopra la porta dice «Madame Zozo, chiromante egiziana». Dentro c'era una donna grassa con una casacca rossa e sopra ricamati rampini e bestie. Tobin le dà i 10 cents e mostra la mano. Madame alza la mano di Tobin, che è sorella gemella dello zoccolo del cavallo da tiro, e la esamina per vedere se gli tocca cornucopia o iella. «Uomo», dice Madame Zozo, «la linea della tua mano mostra...» «Mostra no», dice Tobin, interrompendo. Certo non è una bellezza, ma è sempre la mano di un essere umano. La linea mostra, dice Madame, che non sei arrivato a questo punto della tua vita senza mala sorte, e dell'altra te ne toccherà. Il Monte di Venere o t'ha ammaccato una sassata, dice che sei innamorato. La tua ragazza t'ha dato dispiaceri. Sta parlando di Katie Mahoner, mi sussurra Tobin a gran voce. «Vedo», dice la chiromante, «dolore e tribolazioni per colpa di una che non puoi dimenticare. Vedo che le linee indicano nel suo nome le lettere K e M». «Hai sentito?» mi dice Tobin. «Fa attenzione», continua la chiromante, «ad un uomo nero e ad una donna bionda, che te ne verranno guai. Presto farai un viaggio per acqua e subirai un danno finanziario. Vedo una linea che ti porta buona sorte. Un uomo entrerà nella tua vita per portarvi la fortuna. Lo riconoscerai dal naso arcuato». «C'è anche il nome?» chiede Tobin. «Sarebbe meglio per dargli il benvenuto quando si fa avanti con la cuccagna». La chiromante guardò la mano pensosa. «Qui il nome non c'è, però le linee dicono che è un nome lungo e dovrebbe esserci la lettera O». «Non c'è altro da dire. Buonasera. Non ingombrate l'uscita». «È incredibile quante cose sa», dice Tobin, mentre si cammina verso l'imbarcadero. Mentre ci schiacciamo per infilarci sul traghetto, un nero pianta il sigaro contro l'orecchio di Tobin e ci sono complicazioni. Tobin gli dà botte sul collo, le donne strillano e ci vuole la mia presenza di spirito per cavarlo di lì prima che arrivi la polizia. Tobin, quando si diverte, è pericoloso. Sul traghetto di ritorno, quando c'è l'uomo che grida «Chi vuole il cameriere?», Tobin vuole dichiararsi colpevole, muore dalla voglia di soffiar via la schiuma da un boccale di birra, ma quando si fruga in tasca si trova assolto per insufficienza di prove. Durante le complicazioni qualcuno si è occupato delle sue monetine e noi sediamo secchi secchi sugli sgabelli.
e ascoltiamo i terroni che suonano i violini. Casomai, Tobin era più nero, meno tollerante delle proprie sventure di quando ci eravamo messi in cammino. Su un sedile, appoggiata alla ringhiera, stava una giovane donna con completo per automobile rosso e capelli color ambra immacolata. Passandole accanto, Tobin, senza intenzione, l'urta col piede. È sempre gentile con le signore quando è in cimbali, mentre si scusa cerca di far la mossa col cappello, ma gli dà una botta e il vento se lo porta via in mare. Tobin ritorna a sedersi e io comincio a preoccuparmi per lui, perché le avversità dell'uomo cominciano a farsi frequenti. Quando la sfortuna lo perseguitava a quel modo, era capace di prendere a calci l'uomo meglio vestito che gli capitasse di vedere e cercare di impadronirsi della nave. Ecco, Tobin mi prende per un braccio e dice eccitato. Yon, dice, sai che stiamo facendo? Stiamo facendo un viaggio per acqua. Senti un po', dico io, tienti calmo. In 10 minuti si arriva a terra. Guarda, dice, quella donna seduta sulla panchina. È bionda, no? E hai dimenticato il nero che mi ha scottato l'orecchio? E non ho perso il denaro che avevo, $1.65? Pensavo che stesse riassumendo le sue catastrofi per avere una buona scusa per l'esercizio della violenza, come fanno gli uomini, e cercai di fargli capire che quelle erano sciocchezze. Ascolta, dice Tobin, non hai orecchio per il dono della profezia o i miracoli degli ispirati. Che disse la chiromante leggendomi la mano? Sta accadendo tutto davanti ai nostri occhi. Attenzione, dice all'uomo nero e alla donna bionda. Ti daranno dei guai. E non dimenticare il nero, anche se non l'ha passata liscia. E hai mai visto donna più bionda di quella che mi ha fatto volare il cappello in acqua? E dov'è finito il $1.65 che avevo nel cappotto dopo il tiro a segno? Al modo come la metteva Tobin, sembrava corroborare l'arte della predizione, sebbene a me sembrasse che accidenti di quella sorta Coney potevano capitare a chiunque, senza che c'entrasse la chiromanzia. Tobin s'alzò, fece il giro del ponte, guardando i passeggeri con i suoi piccoli occhi rossi. Gli chiesi che cosa pensasse. Non si può mai sapere quel che Tobin ha in mente finché non lo mette in pratica. Dovresti saperlo, dice. Penso alla salvezza come promesso dalle linee della mano. Cerco l'uomo col naso a biscia che mi deve portare la buona sorte. È quello che ci salverà. Yon, hai mai visto in vita tua una banda di sciagurati dal naso più dritto? Era il traghetto delle 9:30 e noi scendemmo a terra e risalimmo verso la città per la 22ª strada e Tobin era senza cappello. All'angolo di una strada, sotto un lampione a gas, intento a guardare la luna sulla sopraelevata, c'era un uomo. Un tipo lungo, ben vestito, col naso che andava su e giù 2 volte, dal principio alla fine, come un serpente. Nello stesso momento lo vide anche Tobin e lo sentì respirare forte come un cavallo quando gli tolgono la sella. Andò dritto verso quell'uomo e io dietro. «Buonanotte a voi, signore», disse Tobin a quell'uomo. Quello si toglie il sigaro di bocca e ricambia i saluti, tutto socievole. «Vorreste dirci un po' il vostro nome?» dice Tobin, «per vedere quanto è lungo. Può darsi sia nostro dovere fare la vostra conoscenza». «Il mio nome», dice l'uomo cortese, «è Freidenhausmann Maximus G. Freidenhausmann». «La lunghezza è quella giusta», dice Tobin. «Lo scrivete con una O da qualche parte?» «Veramente no», dice l'uomo. «Ma sarebbe possibile scriverlo con una O?» chiede Tobin agitandosi. «Se la vostra coscienza», dice l'uomo del naso, «è ostile agli idiomi stranieri, potreste, se ciò vi aggrada, infilarci una O nella penultima sillaba». «Molto bene», dice Tobin. «Voi siete in presenza di John Malone e Daniel Tobin». «Ne sono onoratissimo», dice quello con un inchino. «Ed ora, già che mi pare improbabile che stiate tenendo una gara di ortografia all'angolo di una strada, vorreste spiegarmi come è che vi hanno lasciato uscire?» «Per i 2 segni», dice Tobin, cercando di spiegare, «che voi mostrate, secondo quel che ha detto la chiromante egiziana, leggendo la suola della mia mano. Voi avete il compito di sistemare, con la buona fortuna, le linee dei guai che finivano col nero e la ragazza bionda,
quella coi piedi incrociati sulla barca, senza contare il danno finanziario di $1.65, tutto come stabilito. L'uomo smise di fumare e mi guardò. «Siete in grado di contribuire qualche miglioria a questa dichiarazione o siete come lui? Dall'aspetto mi pareva di capire che a voi toccasse di tenerlo d'occhio». «No, davvero», dico io, «se non che, come uno zoccolo di cavallo assomiglia ad un altro, così voi siete il ritratto della buona fortuna, come è predetto dalla mano del mio amico, altrimenti bisogna dire che le linee di Danny non funzionano». «Bene, voi due», dice l'uomo col naso guardandomi in su e in giù, se per caso ci fosse una guardia, «ho goduto immensamente della vostra compagnia. Buonanotte». Colché si mette il sigaro in bocca e si mette in cammino e va alla svelta, ma Tobin gli si mette da una parte e io dall'altra. «E che?» dice quello, fermandosi sul marciapiede dall'altra parte della strada e spingendo indietro il cappello. «Voi mi seguite? Vi assicuro», dice a gran voce, «che io sono orgoglioso di avervi conosciuto, ma ora desidero liberarmi di voi, sto andando a casa». «Andate», dice Tobin, premendoglisi contro la manica, «andate a casa. Io mi siederò davanti alla porta fino a domattina, quando uscirete, perché tocca a voi sistemare la maledizione del nero, della bionda e della perdita finanziaria di 1,65. «È una strana allucinazione», dice l'uomo, volgendosi a me come a demente più ragionevole. «Non fareste meglio a riportarlo a casa?» «Ascoltate, uomo», dico io. «Daniel Tobin è ragionevole come è sempre stato. Forse è un po' fuori corda, perché ha bevuto abbastanza per turbare, ma non per placare il suo spirito, ma altro non fa che seguire il sentiero legittimo delle sue superstizioni e disavventure, come io vi spiegherò. Colché io riferisco i fatti della chiromante e come l'indice del sospetto indichi lui come strumento di buona sorte». Ora, cercate di capire la mia posizione in questo pasticcio. Secondo le mie idee, io sono amico del mio amico Tobin. È facile essere amico dei fortunati perché rende. Non è difficile essere amico dei poveri perché quelli vi gonfiano di gratitudine come un pallone. E poi ti fai fare il ritratto davanti al povero abituro con un secchio di carbone e un orfano per mano. Ma mette a dura prova l'arte dell'amicizia far da un amico ad uno sciocco nato. Ed è quello che sto facendo, dico io. Già che, a mio avviso, sul palmo della mia mano non c'è altro segno di fortuna, oltre a quello impressovi dal manico di una picca. E sebbene voi abbiate il naso più arcuato di New York, dubito assai che tutti i chiromanti in funzione potrebbero mungerne buona sorte. Ma è pur vero che le linee di Danny indicavano proprio voi, ed io lo aiuterò, ed io lo assisterò nell'esperimento finché non si sarà persuaso che da voi non c'è da ricavare proprio niente. Dopodiché quell'uomo scoppia a ridere, s'appoggia al muro e ride gagliardo, poi ci dà botte sulla schiena e ci prende sotto braccio. «È colpa mia», dice, «come potevo immaginare che dietro l'angolo mi aspettava una cosa tanto meravigliosa? Stavo per dimostrarmene indegno. Qui accanto», dice, «c'è un caffè comodo e consono alla coltivazione delle private stravaganze. Andiamo a bere qualcosa e discutiamo dell'inutilità pratica del categorico». Così dicendo ci fa entrare nella saletta di un caffè e ordina da bere e mette il denaro sul tavolo. Ci guarda, me e Tobin, come fratelli e ci dà i sigari. «Dovete sapere», dice l'uomo del destino, «che il mio lavoro è di tipo letterario. Io vado in giro di notte cercando estrosità tra le folle e verità nei cieli. Quando vi imbatteste in me, stavo contemplando la sopralevata in congiunzione con il luminare dei cieli. Il rapido transito è poesia e arte. La luna un arido corpo tedioso, legato alle sue regole fisse. Ma queste sono opinioni private, perché in letteratura le condizioni si rovesciano. Spero di scrivere un libro per spiegare le strane cose che ho scoperto nella vita». «Mi metterete in un libro?» dice Tobin disgustato. «Mi metterete in un libro?» «Non lo farò», dice l'uomo. «La copertina non basterebbe a contenervi». «Non ancora. Il meglio che posso fare è gustarvi io da solo.
Non è ancora arrivato il momento di distruggere le limitazioni della stampa. In un libro sembrereste fantastico. Devo bermi da solo questa coppa di delizie. Ma io vi ringrazio, ragazzi. Vi sono grato, veramente. Il vostro modo di parlare, dice Tobin sbuffando tra i baffi e percuotendo il tavolo col pugno, mette a prova la mia pazienza. Lo storto del naso promette buona fortuna, ma non c'è da cavarne niente. Vento che fischia, ecco quel che siete, con tutte queste chiacchiere di libri. Non fosse per il nero e la bionda, penserei che il palmo della mano mi ha mentito. Sentite un po', dice il lungo. Vi fareste sviare dalla fisionomia? Il mio naso farà il possibile entro certi limiti. Riempiamo un'altra volta questi bicchieri, giacché le fantasie van tenute umide, essendo soggette a deteriorarsi in un'atmosfera morale asciutta. Così, a mio avviso, l'uomo di lettere tiene fede ai patti, perché paga, e volentieri, essendo il capitale mio e di Tobin esaurito, secondo la predizione. Ma Tobin è crucciato e beve zitto e ha il rosso negli occhi. Alla fine noi si va fuori, che sono le 11, e ce ne stiamo un poco sul marciapiede. E poi l'uomo dice che deve andare a casa e ci dice di accompagnarlo.

si arriva ad una stradetta a due isolati di lì, dove c'è una fila di casette di mattoni rossi con pilastri alti e cancelli di ferro. Davanti a una di quelle, l'uomo si ferma e dà un'occhiata alle finestre di sopra, che sono spente. «È la mia umile dimora», dice. «E mi pare di capire che mia moglie è già andata a letto. Perciò mi sbilancerò un poco nell'ospitalità. Vi prego di entrare nella stanza dell'interrato, dove possiamo pranzare e partecipare a un conveniente rinfresco. Ci deve essere del buon pollo freddo, formaggio e un paio di bottiglie di birra. Vi prego di entrare a mangiare, giacché io vi sono debitore della spassosa serata». L'appetito e la coscienza mia e di Tobin erano congeniali alla proposta, sebbene per Danny fosse difficile mandar giù l'idea che una bevuta e uno spuntino freddo rappresentassero la buona sorte promessagli dal palmo della mano. «Scendete questi gradini», dice l'uomo del naso arcuato. «Io intanto entrerò dalla porta di sopra e verrò ad aprirvi. Dirò alla nuova ragazza che abbiamo in cucina», dice, «di farvi un bricco di caffè prima che ve ne andiate». Per essere arrivata 3 mesi fa dall'isola, Katie Mahorner fa proprio un buon caffè. «Entrate», dice l'uomo. «La mando subito da voi».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, vero e falso sulle diete. Ecco la guida per nutrirsi bene e non inseguire le fake news, di Barbara Merlo. Quando si decide di seguire una dieta, c'è una parola che, come un tarlo, è pronta a rodere l'iniziale entusiasmo: rinuncia. Si crede di dover sacrificare qualcosa, forse tanto, ma non è così. Lo spiega Giulia Biondi, biologa specializzata in nutrizione clinica, scienza dell'alimentazione e dietetica applicata, fabbisogni nutrizionali negli sportivi. Con più di 500.000 di follower e numerosi libri, è presente su tutte le piattaforme social ed è un punto di riferimento nell'educazione alimentare, grazie anche al suo metodo Bilanciamo, sviluppato per imparare a mangiare in modo sano e a creare uno stile alimentare sostenibile nel lungo periodo, senza cadere nello sconfortante vortice dell'effetto yo-yo. Spiega come leggere le etichette degli alimenti, organizzare dispensa e frigo, e soprattutto distinguere le verità scientifiche dalle fake news. Eccone alcune. Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni. Falso. Questa credenza è smentita da recenti studi condotti su più di 6.000 persone di età diverse. Tutto, infatti, dipende dalla nostra alimentazione e dal nostro stile di vita. Se a 20 anni, per esempio, conduciamo una vita sedentaria e abbiamo una dieta scorretta, a 40 anni, con l'aiuto di uno stile di vita più salutare, più attività fisica e un'alimentazione

0: un'alimentazione più curata e bilanciata, potremmo perfino avere anche un metabolismo migliore che a 20. La quantità di massa muscolare, infatti, incide di circa 20 kcal per chilogrammo sul metabolismo basale e garantisce un migliore utilizzo dei nutrienti, trasformandoli più facilmente in calore, cioè in energia dissipata, e non in deposito adiposo. La fame nervosa non si può combattere, vero e falso. La fame nervosa viene così definita perché ha un legame con la nostra sfera emotiva. Si somatizza nel cibo un problema che con il cibo in sé non ha nulla a che fare. Come uscirne? Il consiglio è di affidarsi a un professionista della sfera psicologica, emotiva e relazionale. Magari sarà un percorso lungo, ma troverai le risposte che cerchi e mangiare tornerà a essere un piacere, qualcosa da fare con il sorriso. Se ho il colesterolo alto, devo rinunciare alle uova. Falso. Ecco un semplice trucco per abbassare la biodisponibilità del colesterolo nelle uova, ovvero la frazione di colesterolo che viene assorbita e assimilata dall'organismo. Basta lasciare il tuo orlo poco cotto, come nelle uova in camicia, e sfruttare così la presenza di alcune lecitine che riducono l'assimilazione del colesterolo. E non è detto che il rosso d'uovo sia da bandire per la presenza di grassi. Questi ultimi sono di buona qualità, molto meglio di un cucchiaio di olio di cocco. Non esiste marmellata senza zucchero. Vero. Anche in quella composta al 100% da frutta avrà una percentuale di zucchero pari a circa il 40% perché la frutta stessa ne contiene, che poi è il motivo per cui non bisogna eccedere con questo alimento né tantomeno con la marmellata. Con la friggitrice ad aria si cuoce in modo più sano. Vero e falso. Sicuramente più della frittura classica, perché la friggitrice ad aria somiglia a un piccolo forno ventilato ed è estremamente comoda se bisogna ragionare su una o due porzioni, ma a conti fatti cuoce comunque gli alimenti ad alta temperatura. Rende i cibi sicuramente più croccanti utilizzando meno condimento, ma non si presta per tutte le preparazioni, soprattutto per il fatto che disidrata troppo gli alimenti. La pasta si cuoce bene anche a fuoco spento. Vero. Abbiamo sempre cucinato la pasta con il fuoco acceso? Bene, ora sappiamo che possiamo anche spegnerlo per qualche minuto senza consumare gas inutilmente. Certo, vi sono alcune accortezze da applicare. Per esempio, una volta buttata la pasta o i cereali in acqua bollente, bisogna aspettare che si ritorni alla temperatura di ebollizione per poi spegnere il fuoco e lasciare rigorosamente il coperchio. Se ho la pancia gonfia, potrei essere intollerante al lievito. Falso. Non esiste intolleranza al lievito e, per quanto riguarda l'allergia, esistono quella da contatto e quella inalatoria, non quella alimentare. Quando compaiono sintomi quali stanchezza o gonfiore addominale, il problema è di natura transitoria od occasionale. Per esempio, quando l'impasto non è cotto bene o gli ingredienti non sono di buona qualità. Quindi, se non esiste l'intolleranza perché non esiste la patologia sui libri di medicina, non possono esistere neanche test in grado di attestare e diagnosticare la tua intolleranza al lievito.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno? Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio. Oppure è incapace di delegare agli altri le sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi, si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia Contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Errore. Tutte le cantonate prese dai geni. Einstein non è stato arguto in tutto, e lo stesso vale per Tesla, Freud e altri, perché in alcuni campi anche gli scienziati possono essere dei veri creduloni. Di Elisa Venco. Sherlock Holmes è forse il personaggio più intelligente della storia della letteratura, un detective dall'ineguagliabile capacità deduttiva. Per converso, il creatore dell'investigatore Sir Arthur Conan Doyle sembra essere stato uno degli uomini più creduloni di tutti i tempi. Sedute spiritiche, medium, possessioni, Conan Doyle credeva a tutto questo. Sostiene Katie Spaulding, autrice di un saggio sulla stupidità di alcuni intelligentoni. E Conan Doyle non è stato certo il solo ad abbinare idee geniali e cantonate. Del resto, secondo una delle leggi sulla stupidità enunciate dallo storico Carlo Cipolla, la probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della persona stessa. Si può essere, insomma, geniali in un campo e un po' creduloni e quasi babbei in un altro. Torniamo quindi al nostro Conan Doyle, così convinto della veridicità delle foto di due fate prodotte da due ragazzine a Cottingley, nel West Yorkshire, da parlarne su The Strand Magazine come degli scatti più stupefacenti mai pubblicati e dire che le foto non erano state realizzate in modo sopraffino. Di recente, con una miglior qualità di stampa, sono risultati visibili perfino gli spilli utilizzati per fissare vicino agli umani le sagome delle fate, fatte di carta ritagliata. Che un quoziente intellettivo molto alto spesso non includa la credulità o la bizzarria, lo dimostrano anche le biografie di altri geni indiscussi, come quella di Tycho Brahe, l'astronomo che nel 1572 scoprì la supernova detta di Tycho nella costellazione di Cassiopea, i cui successi scientifici andarono di pari passo con una vita stravagante e un aspetto altrettanto bislacco. A seguito di un duello con l'aristocratico danese Mandrap Parsbjerg, forse originato da un dissidio matematico, nel 1566 Brahe si ritrovò privo di una parte del naso, che sostituì con una protesi in oro. Inoltre, Brahe viveva con Jepp, un nano che riteneva dotato di chiaroveggenza, e aveva come animali di compagnia un alce, chiamato Rix. Abbeverato con secchi di birra, l'alce si aggirava a suo piacimento nel palazzo di Uraniborg, un centro astronomico costruito tra il 1576 e il 1580 dal re Federico II di Danimarca. Finché, in uno dei suoi eccessi etilici, Rix perse l'equilibrio e si ruppe il collo cadendo dalle scale. Imprudenze al limite della stupidità caratterizzano anche l'insospettabile padre della psicanalisi, quel Sigmund Freud che nel saggio Sulla cocaina del 1884 scriveva: «Mi sembra doveroso notare che una prima dose o anche ripetute dosi di cocaina non producono il desiderio compulsivo di fare ulteriore uso di questo stimolante». Fu così che, convinto che la droga non desse dipendenza, Freud ne divenne un consumatore compulsivo. Non solo, sempre in buona fede, Freud la somministrò 3 volte al giorno a un suo amico nel tentativo di disintossicarlo dalla morfina. Dopo 6 mesi, la doppia dipendenza ridusse l'amico a una sagoma spaventosamente magra, con la fissazione di insetti immaginari fino al momento della morte. In compenso, Freud divenne progressivamente ossessionato dal numero 62, che, a suo dire, lo perseguitava e che avrebbe segnato l'età in cui sarebbe deceduto. Invece lo studioso morì nel 1939 a 83 anni. Nel 1904, durante una vacanza in Grecia, Freud passò l'intero soggiorno ad annotare tutte le volte che vedeva sulle case o sui veicoli i numeri 61 e 62, e quando il suo albergo gli assegnò la stanza 31, ovvero la metà di 62, ebbe un crollo nervoso. L'autolesionismo involontario ha connotato anche Isaac Newton, lo scienziato che formulò la legge di gravitazione universale, ma che passò molto più tempo cercando di scoprire come realizzare la pietra filosofale, oggetto della maggioranza dei suoi scritti, trafficando con vesciche di bue e interpretazioni del libro dell'Apocalisse. Inoltre Newton rischiò di diventare cieco perché, per indagare la natura della luce, ebbe la brillante idea di infilarsi a più riprese un infilacappi, cioè una sorta di ago, in un occhio. Per lo stesso motivo, successivamente si incaponì a fissare il sole riflesso in uno specchio e passò poi 3 giorni di seguito al buio per riprendersi. Ma non bastò. Accusò vari sintomi di abbagliamento per alcuni dei mesi successivi. Nikola Tesla, noto tra le altre cose per i suoi studi sulla corrente alternata, era un visionario. Nel lontano 1926 predisse che un giorno le persone sarebbero state in grado di comunicare tra loro istantaneamente, indipendentemente dalla distanza, e che gli strumenti che ce lo permetteranno potremo tenerli nel taschino del gilet. Alto poco meno di 1,90 m, in grado di parlare 8 lingue e di dormire solo 2 ore a notte, Tesla era così originale da pensare di vivere i suoi ultimi 30 anni occupando a sbafo vari hotel di lusso di New York. Di conseguenza, prima fu sbattuto fuori dalla Waldorf Astoria, dove aveva accumulato un debito equivalente a più di $500,000 attuali, poi dal St. Regis e dal Margery, finché nel 1934 si stabilì a New Yorker, dove restò per 9 anni perché alcuni amici gli pagarono la stanza. Oltre ai pernottamenti non pagati, il conflitto con gli albergatori sorgeva per l'abitudine dello scienziato di portare in stanza i piccioni malati che trovava nei parchi, per i quali chiedeva ai cuochi dei pasti speciali. Di un pennuto, in particolare, Tesla si innamorò. «Amavo quel piccione come un uomo ama una donna, e lei amava me», dichiarò nel 1922, affranto perché il volatile era morto tra le sue braccia. Non di meno, Tesla visse fino al 1943, quando pagò il conto dell'hotel Governor Clinton di New York con una scatola contenente un'invenzione micidiale, il cosiddetto raggio della morte, uno strumento capace di inviare fasci concentrati di particelle nell'aria libera di tale tremenda energia che abbatterà una flotta di 10.000 aeroplani nemici a una distanza di 250 miglia. Dopo la sua morte, però, si scoprì che la scatola conteneva qualche innocuo componente elettrico del valore di pochi dollari. Ma forse in questo caso si trattò più che altro di una burla. Il matematico austriaco Kurt Gödel rischiò invece di non ottenere la cittadinanza americana perché, dopo aver studiato a fondo la costituzione di quel paese, si convinse che, in modo imprevisto da chi l'aveva redatta, essa consentiva a qualunque di diventare legalmente un dittatore, istituendo un regime fascista. Mentre si apprestava a illustrare le contraddizioni interne alla Costituzione al giudice che lo esaminava per concedergli i documenti, fortunatamente Gödel fu zittito da Albert Einstein, il collega che frequentava ogni giorno all'Università di Princeton. Ma la sua tendenza a vedere complotti ovunque non diminuì affatto. Dopo la morte di Einstein, convinto che gli altri professori volessero avvelenarlo, il matematico decise di mangiare solo burro, omogeneizzati e lassativi, lasciandosi poi morire di fame dopo la morte della moglie. A proposito di Einstein, una delle sue peculiarità era la passione per la barca a vela, a dispetto del fatto di essere negato come marinaio. Salvato numerosissime volte dal naufragio, dopo essersi rovesciato o arenato molto lontano da dove era partito, lo scienziato non si perdeva d'animo per gli incidenti. Al contrario, li trovava molto divertenti e ricominciava subito a navigare con la sua TINEF, rottame in Yiddish, benché non avesse mai imparato a nuotare. Inoltre, visto che era un donnaiolo, tradì ripetutamente la moglie Mileva Maric, ritenuta la coautrice della teoria della relatività. Nel 1945, all'inizio della Guerra Fredda, si invaghì di Margareta Konenkova, un'amica del console sovietico sospettata di essere una spia russa. Che Einstein non si sia impensierito per l'origine e le amicizie della sua ultima fiamma, forse dimostra che lui stesso aveva ragione quando saggiamente sosteneva che c'è una differenza fra genio e stupidità. Il genio ha i suoi limiti. Stupido o solo un po' strano? Perché esistono così tanti casi in cui al genio indiscusso si accompagna la sregolatezza o perlomeno la stranezza? Secondo Satoshi Kanazawa, psicologo evoluzionista e professore alla London School of Economics, succede perché è necessaria un'intelligenza molto elevata, tanto per allontanarsi dalle norme vigenti di comportamento, quanto per trovare nuove soluzioni ai problemi della vita. Perciò è logico che chi sa risolvere quesiti complicati non rispetti le regole normali e risulti un po' strano. Alcuni ricercatori, invece, credono che tanto il genio quanto la sregolatezza possano essere il risultato del modo in cui il cervello recepisce le informazioni in arrivo. Per esempio, le persone affette da psicosi non filtrano gli stimoli come gli altri. Sono in grado di trattenere idee contraddittorie simultaneamente e di rendersi conto di associazioni che la maggior parte delle persone non considererebbe degne di essere valutate. E se da un lato l'invasione del nonsense nel pensiero cosciente può essere socialmente dirompente e quindi non desiderabile, dall'altro può essere anche molto creativa.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno. Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte Medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ansascienza.it trovate un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di 1, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito wired.it. Iniezione contraccettiva per gatti che evita la sterilizzazione con intervento chirurgico. Di Gino Favola. I ricercatori statunitensi hanno creato un'iniezione monodose che potrebbe essere una soluzione di controllo efficace, rapida e sicura rispetto a metodi più aggressivi come interventi chirurgici. Si stima che l'80% di un totale di 600 milioni di gatti nel mondo siano randagi e la maggior parte di loro goda di cattive condizioni di salute e benessere. Inoltre, secondo gli autori dello studio, esercitano pressioni su altre popolazioni, come gli uccelli urbani. La sovrappopolazione di gatti randagi può anche avere effetti negativi sugli uccelli selvatici e su altri animali selvatici, spiega David Pepin della Howard Medical School, Boston, e coautore dello studio. Per controllare la popolazione felina randagia, questi animali vengono solitamente intrappolati, portati in rifugi e nei casi in cui non sia possibile la sterilizzazione chirurgica, viene effettuata l'eutanasia di massa, anche di esemplari sani. Di fronte a questa situazione, si considera prioritario lo sviluppo di un meccanismo di sterilizzazione che non richieda tecniche aggressive come la chirurgia e allo stesso tempo consenta di affrontare gli importanti problemi etici, economici e ambientali associati agli animali da compagnia erranti. Lo zoo e il giardino botanico di Cincinnati hanno partecipato al test condotto su 9 femmine sessualmente mature. 6 di loro hanno ricevuto l'iniezione contraccettiva e le altre 3 no durante 2 prove della durata di 4 mesi ciascuna. Nessuna delle 6 gatte che ha ricevuto l'iniezione è rimasta incinta e al contrario le 3 femmine del gruppo di controllo hanno avuto prole. Le femmine trattate non hanno ovulato e hanno avuto livelli di progesterone inferiori rispetto al gruppo di controllo. L'applicazione delle iniezioni è riuscita a sopprimere l'ovulazione indotta e a ridurre i livelli di progesterone, un ormone chiave per il processo di gestazione, poiché prepara l'utero all'impianto dell'ovulo fecondato. Sebbene siano ancora necessari ulteriori test per confermare la sicurezza e l'efficacia, il metodo promette di essere un'opzione rapida e facile da usare per indurre la contraccezione permanente nei gatti domestici e randagi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per 2 volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di 2 grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 avanti Cristo, presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi 8 secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono 2 passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio 200esco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di 2 domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero 4 imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. 2 battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di 3 secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del 300, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel 500. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo 400. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima, però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del 400 da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra arcate e matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo,
7: Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri, o soccomberemo. Barack Obama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Sesta e ultima puntata. Il declino dei Medici e l'epoca lorenese.
2: Dopo la morte di Cosimo II nel 1621, il Granducato di Toscana entrò in una fase di lento declino. I successivi Granduchi Medici non avevano il talento politico o intellettuale dei loro antenati. Ferdinando II e Cosimo III, che governarono per gran parte del Seicento, erano uomini pii ma mediocri, più interessati alle devozioni religiose che agli affari di Stato. Cosimo III, in particolare, che regnò dal 1670 al 1723, fu un disastro. Bigotto e superstizioso, promulgò leggi moralistiche che opprimevano la popolazione, limitò i divertimenti, perseguitò gli ebrei. La Toscana, che sotto Cosimo I era stata all'avanguardia, divenne uno degli stati più retrogradi d'Italia. L'economia languiva, i traffici commerciali si spostavano sempre più verso nord,

verso Amsterdam e Londra. La manifattura fiorentina perdeva competitività, la popolazione diminuiva. Firenze, che nel 500 aveva 100.000 abitanti, nel 700 ne aveva meno di 70.000. Anche culturalmente Firenze non era più il faro che era stata. L'arte barocca fioriva a Roma e Napoli, ma Firenze rimaneva conservatrice, attaccata ai modelli del Cinquecento. Gli artisti toscani di talento emigravano, cercando opportunità altrove. Quando Gian Gastone de' Medici morì nel 1737 senza eredi, la dinastia Medicea si estinse dopo tre secoli di dominio. Le potenze europee, che avevano già deciso il destino della Toscana nei loro trattati, assegnarono il Granducato a Francesco Stefano di Lorena, marito di Maria Teresa d'Austria. Era la fine di un'epoca. I Medici, quella famiglia di banchieri che era scesa al potere nel 400, che aveva dato alla Chiesa quattro papi, che aveva trasformato Firenze nella capitale del Rinascimento, non esisteva più.

i Lorena portarono una ventata di modernità. Pietro Leopoldo, che divenne granduca nel 1765, fu uno dei sovrani più illuminati del Settecento. Influenzato dalle idee dell'illuminismo, intraprese una serie di riforme radicali, abolì la tortura e la pena di morte, primo sovrano in Europa a farlo. Riformò il sistema giudiziario, rendendolo più equo ed efficiente. Liberalizzò il commercio del grano, che era stato rigidamente controllato per secoli. Ridusse i privilegi della nobiltà e del clero. Pietro Leopoldo tentò anche di riformare la Chiesa cattolica in Toscana, limitando il potere dei vescovi e cercando di creare una Chiesa nazionale più indipendente da Roma. Era il cosiddetto giurisdizionalismo, l'idea che lo Stato dovesse controllare la Chiesa all'interno dei propri confini. Queste riforme ecclesiastiche furono troppo radicali e dovettero essere in parte ritirate di fronte all'opposizione. Ma molte altre riforme sopravvissero. La Toscana di Pietro Leopoldo divenne un laboratorio di modernizzazione ammirato da riformatori in tutta Europa. L'agricoltura fu migliorata attraverso la bonifica delle paludi maremmane. L'istruzione fu estesa, le corporazioni medievali che avevano dominato l'economia fiorentina per secoli furono abolite in favore della libera concorrenza. Nel 1790 Pietro Leopoldo lasciò la Toscana per diventare imperatore d'Austria dopo la morte di suo fratello Giuseppe II. Gli succedette il figlio Ferdinando III, che continuò le politiche paterne con minore energia ma uguale benevolenza. Poi arrivò la tempesta della Rivoluzione francese. Nel 1789 la Francia esplose in una rivoluzione che avrebbe cambiato l'Europa per sempre. All'inizio molti illuministi italiani, inclusi i toscani, guardarono con simpatia alla rivoluzione. Finalmente, pensavano, gli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità si realizzavano. Ma la rivoluzione degenerò nel terrore e poi nelle guerre napoleoniche. Nel 1799 le truppe francesi invasero la Toscana, Ferdinando III fuggì a Vienna, Firenze dopo secoli tornò ad essere una repubblica, ma questa volta imposta dalle baionette francesi. Molti fiorentini accolsero i francesi come liberatori, piantando alberi della libertà nelle piazze, organizzando feste repubblicane, altri li videro semplicemente come nuovi oppressori stranieri. La Repubblica Francese di Firenze durò poco. Nel 1799 un'ondata controrivoluzionaria spazzò l'Italia. Eserciti austriaci e russi cacciarono i francesi. Ferdinando III tornò, ma era solo un intermezzo. Nel 1801 Napoleone, ormai primo console di Francia e il generale più potente d'Europa, riconquistò l'Italia.

Napoleone trasformò la Toscana nel regno d'Etruria, un regno fantoccio governato da membri della famiglia reale spagnola legati ai Borbone. Era un compromesso diplomatico, ma non durò. Nel 1807 Napoleone decise di annettere direttamente la Toscana alla Francia. Firenze divenne capoluogo del dipartimento dell'Arno, semplice città provinciale di un impero che si estendeva da Amburgo a Roma. L'occupazione francese portò a cambiamenti profondi. Il codice napoleonico fu introdotto, sostituendo secoli di leggi locali. Il sistema feudale fu definitivamente abolito, le proprietà ecclesiastiche furono confiscate e vendute. Era una modernizzazione forzata, imposta dall'esterno, ma che comunque trasformò la società toscana. Molti fiorentini collaborarono coi francesi, vedendo in Napoleone un riformatore che completava il lavoro iniziato da Pietro Leopoldo. Altri resistettero per fedeltà ai Lorena o per nazionalismo italiano nascente, ma la maggioranza semplicemente cercò di sopravvivere, adattandosi come sempre a nuovi padroni. Gli anni napoleonici furono anche di saccheggio artistico. I francesi, convinti di essere eredi della civiltà classica, requisirono capolavori da tutta Italia per portarli a Parigi. Firenze perse temporaneamente molte opere d'arte preziose che sarebbero state restituite solo dopo la caduta di Napoleone. Nel 1814, dopo la disastrosa campagna di Russia e la sconfitta a Lipsia, Napoleone fu costretto ad abdicare. Gli austriaci rioccuparono l'Italia. Ferdinando III tornò a Firenze per la seconda volta, accolto con un misto di sollievo e indifferenza. Le grandi potenze, riunite al Congresso di Vienna, decisero di restaurare l'ordine precedente alla rivoluzione. La Toscana tornò ad essere un granducato sotto i Lorena. Ma l'Europa era cambiata, le idee di nazione, costituzione, diritti individuali che la rivoluzione aveva diffuso non potevano essere semplicemente cancellate. In tutta Italia, anche in Toscana, cominciavano a formarsi società segrete come la Carboneria, che sognavano un'Italia libera e unita. Era l'inizio del Risorgimento, il movimento che avrebbe portato all'unificazione italiana. Ferdinando III cercò di governare con saggezza, evitando la repressione brutale che caratterizzava altri stati italiani come il Regno delle Due Sicilie o lo Stato Pontificio. Ma i tempi stavano cambiando. La Toscana lorenese, per quanto ben governata, era percepita sempre più come uno stato straniero, un'appendice dell'impero austriaco. Firenze in questi anni non era più la capitale culturale d'Europa che era stata nel Rinascimento, ma rimaneva una città di straordinaria bellezza, meta di viaggiatori da tutta Europa che venivano ad ammirare i capolavori del passato. Nacque il fenomeno del Grand Tour, giovani aristocratici inglesi e tedeschi che viaggiavano in Italia per completare la loro educazione. Firenze era una tappa obbligata. Questi viaggiatori portarono a casa non solo ricordi, ma anche una nuova consapevolezza dell'importanza dell'arte e della cultura italiana. Scrittori come Goethe, Shelley, Byron visitarono Firenze e ne scrissero con ammirazione. Firenze diventava un simbolo, un ideale di bellezza e armonia che sembrava appartenere a un'epoca perduta. Ma sotto la superficie la storia continuava a muoversi. L'Ottocento sarebbe stato il secolo delle nazioni, delle costituzioni, delle rivoluzioni e Firenze, dopo secoli di indipendenza, principato mediceo e dominio lorenese, si sarebbe trovata di fronte a una scelta. Rimanere una città-museo, custode di un passato glorioso, o partecipare alla costruzione di qualcosa di nuovo, quell'Italia unita che i patrioti del Risorgimento sognavano. La storia di Firenze continuerebbe, naturalmente, attraverso il Risorgimento, l'unificazione italiana, le guerre mondiali,
fino ai nostri giorni. Ma quelle sono altre storie, per altri racconti. Qui, sulla soglia del XIX secolo, lasciamo Firenze, una città carica di memoria, pesante di storia, ma ancora viva, ancora bella, ancora capace di ispirare chiunque cammini per le sue strade e alzi lo sguardo verso quella cupola che Brunelleschi costruì 5 secoli prima, simbolo eterno della capacità umana di sfidare l'impossibile.

Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sa niente e crede di sapere tutto. Questo fa chiaramente prevedere una carriera politica. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare come

assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Eccola mio marito senza sigarette». S'involò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito sorridendogli. Il marito la guardava quietamente con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. Tutto solo, appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece due o tre passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene les adieux de l'hôtesse arabe, e la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono due o tre volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola,
Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la facella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. «Non li disturbiamo», disse soavemente Paola. «Ehi, della barca!» urlò il marito di Paola, come per contraddire sua moglie. «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Tutta la brigata ripetette: «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. «Troppa superbia, o innamorati!» strillò il marito di Paola. «Beati loro!» disse Fulvio. «Perché li invidi?» chiese il maestro di musica. «Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini», aggiunse il marito di Paola. «Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio». «Oh, il sentimentale, il sentimentale!» esclamarono due o tre. «L'amore è una bellissima cosa», disse Fulvio con una convinzione profonda. «Che scoperta, per Dio!» gridò il marito di Paola. «Bisogna ammogliarsi», disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. «Bisogna ammogliarsi». «Bisogna ammogliarsi», ripetette soavemente Paola. «Bisogna morire», mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? «Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti». «Questo», dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: «Siete anche voi della gita?» «No, no, sentite», disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e in vero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo.
«No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi!» disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi. Da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. Siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi, dunque, dobbiamo essere soli. Sentite. Io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite». «Non verrò», disse lei soavemente. «Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante». «Io non verrò», ripetete lei senza turbarsi. «Sentite ancora, ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà, non mi negate quest'ultimo favore». «Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola». Ella lo guardò un minuto secondo. «Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così». «Verrò», disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo, che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi, mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si pensero i lumi. Un grande silenzio regnò.
Egli cominciò a tremare d'impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro?» E fece atto per andarsene. «Vi amo, vi amo, vi amo!» «Amico, mio marito è di là, che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo.» «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo.» «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà.» «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà. Voi altre donne siete infami.» «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi. Non posso amarvi. Dovete, ho il diritto di essere amato. Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza!» Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. «Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove.» «Dio vi possa ridare la serenità», sussurrò lei con dolcezza. «Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace.» «Oh, femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano,
Saremo assai felici, assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola, andiamo via. Voi siete pazzo, amico, disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. No, o se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera, lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo. E le prese la mano risolutamente per portarla via. No, disse lei. Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola. Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto. Un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica. Voi guarirete facilmente!» No, mai. Guarirete. Siete onesto voi? Sono onesto. Ebbene, guarirete. La mia passione è una cosa disonesta. Io ho un marito, vedete. Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece. Quando siamo giovanette la madre ci dice: l'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo, dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine, l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile, egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito!
Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto, un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome, volete togliermelo. Ho un onore, voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici, debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo, debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza, debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama. Non è vero! Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi! Va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza, sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui, per forza di violenza, vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me.
Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. Addio dunque. Addio. Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. Allora solo Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: Paola, tu ami Fulvio? Ella rispose al marito: sì. E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Letteraturarte presenta l'Epica Latina, da Enea a Romolo e Remo. L'Eneide è un poema eroico, ma l'eroismo di Enea è molto diverso rispetto a quello di Achille. Attraverso Virgilio, l'eroe diventa un nobile esempio di valori che saranno trasmessi alla cultura europea nel corso dei secoli. Tra questi c'è la pietas. È la qualità che più di tutte rende unico il personaggio di Enea. Da pietas deriva l'italiano pietà, ma la parola latina non trova una corrispondenza esatta nel nostro vocabolario. Indica, infatti, l'amorevole rispetto verso gli dèi, la patria e la famiglia. È un concetto che affonda le radici nel senso di appartenenza di un uomo alla storia che lo ha preceduto. Ma anche la virtus, ovvero il coraggio, il valore in guerra, e la fides, cioè la lealtà e la correttezza. Enea si sottomette docilmente alla missione che il fato gli ha affidato. Perché il suo destino si compia, deve mettere da parte le aspirazioni personali e rinunciare al presente. L'eroe sa che il futuro non è una scelta, ma una necessità. Dopo la fine della guerra fra troiani e latini, si celebrano le nozze di Enea e Lavinia. L'eroe, in onore della moglie, fonda una città vicino a Ostia e la chiama Lavinio. Qui regna per 4 anni, poi deve riprendere le armi contro gli Etruschi e i Rutuli. Durante uno scontro scoppia un temporale tanto forte da costringere gli eserciti a sospendere la battaglia. Quando le nubi si dissolvono, Enea è scomparso e si dice che sia stato assunto in cielo tra gli dei. Il figlio di Enea, Ascanio Iulio, fonda la città di Alba Longa, ai piedi del monte Albano. Dopo Ascanio, su Alba Longa, regna Silvio, nato da Enea e Lavinia. Diverse generazioni di regnanti si succedono quindi nella città, fino ad arrivare a Proca, che ha 2 figli, Numitore e Amulio. Come consuetudine, Proca cede il potere al primogenito Numitore, ma Amulio, ritenendosi più adatto al comando, raccoglie attorno a sé un esercito e costringe il fratello all'esilio. Numitore però ha 2 figli. Amulio si sbarazza del maschio facendolo uccidere, mentre la ragazza, Rea Silvia, è costretta a consacrarsi alla dea Vesta, che impone alle sue sacerdotesse di vivere nel tempio e vieta loro di innamorarsi. Ma è il dio Marte a invaghirsi della giovane e a coricarsi accanto a lei, dalla quale nasceranno così 2 gemelli che daranno vita al mito di Roma.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da consumatori, notizie e approfondimenti per i soci Coop. Un futuro senza caffè, di Claudio Strano. I vigneti coltivati in Gran Bretagna, mentre in Sassonia si colgono le pesche, in Sicilia mango e avocado, e arrivano i primi raccolti di caffè nel Palermitano, in quello che è diventato il punto più a nord del pianeta in cui la pianta è coltivata, in via sperimentale. Tutti effetti del cambiamento climatico che nel 2022 è l'anno più bollente di sempre, con una temperatura superiore di più 0,98 gradi rispetto alla media storica e precipitazioni in calo del 45%, dati CNR, è risultato evidente a tutti. Ma è forse il caffè, pianta estremamente delicata e sensibile ai fenomeni climatici, siccità e troppa piovosità e alle stagioni, il migliore indicatore di quanto sta succedendo sul pianeta e dentro casa nostra? Ci aspetta un futuro senza la dorata tazzina. A causa dell'aumento della temperatura, si stima che nel 2050 l'area di produzione del caffè sarà ridotta del 50%, risponde Giulia Camparsi, supply chain manager di Fairtrade. Si sono già spostate le aree coltivate, ma soprattutto stanno diminuendo. Prossimamente berremo caffè siciliano o argentino. Niente di più facile, osservando la geografia dei siti idonei alla coltivazione. La cintura marrone del caffè, infatti, che da secoli è compresa tra i due tropici, si sta allontanando e assottigliando progressivamente. La pianta ha bisogno di una temperatura tra i 18 e i 28 gradi al massimo. Arabica soprattutto, ma anche robusta, le due principali varietà necessitano inoltre, assieme a un clima moderato e costante, di una fascia di rispetto per la stagione delle piogge, che deve arrivare al momento giusto per far sì che il fiore si trasformi in frutto e i raccolti non si riducano. La siccità porta all'appassimento della pianta e alla caduta del frutto. La poca o troppa acqua ingenera debolezza e favorisce le malattie nei circa 3 anni di durata del ciclo produttivo. A causa delle gelate del 2021, il Brasile ha perso nel 2022 il 20% del raccolto di caffè e gran parte del Sud America soffre. Il problema lo viviamo sulla nostra pelle, racconta Griselda Jarquin Lopez, direttrice di una grande cooperativa di caffè, la UCA di San Juan del Rio Coco, nel nord del Nicaragua. Fino a 3 anni fa avevamo il dubbio se il cambiamento climatico esistesse veramente o fosse un argomento di cui si parlava nei paesi in via di sviluppo, ma oggi ci rendiamo conto che è una realtà. Avere circa 7 mesi di pioggia l'anno per noi era normale, mentre ora abbiamo alcuni mesi piovosi accanto ad altri molto secchi. Quest'anno un eccesso di acqua ha ridotto

0: piuttosto decisamente le rese. Mitigare il caffè del chicco che comincia a scarseggiare si è discusso al recente Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, in un seminario a cura di Fairtrade Italia e Coop. Varie e a largo spettro sono le misure introdotte per mitigare gli eccessi del clima, a monte di una lunghissima filiera che fa il giro del mondo. Si va dalla riforestazione all'agricoltura rigenerativa che ripristini la biodiversità, al mettere le piantine all'ombra di alberi più alti come mango, avocado o banano, che abbassano le temperature e danno agli agricoltori un reddito aggiuntivo, fino a cambiare le forme stesse di lavorazione di questa materia prima, quotata alla borsa di New York. Ma anche studiare incroci per selezionare cultivar più resistenti al caldo. Si tratta comunque di operazioni a lungo termine con tecnologie costosissime, fa notare Paolo Bonsignore, direttore marketing di Coop. L'80% del caffè è prodotto da 25 milioni di piccoli agricoltori che ora rischiano non poco. Si calcola che 125 milioni di persone dipendano dal caffè per sopravvivere e devono essere messe in condizione di difendere il proprio reddito, osserva Bonsignore, nonché in prospettiva di fare sviluppo d'impresa. Ma non hanno la forza per fare economie di scala, né mezzi e tecnologie per reggere gli sconquassi del clima. Per questo Fairtrade e Coop possono avere, e già hanno, un ruolo importante. La prima nel supportare gli agricoltori attraverso i prodotti equo e solidali, che mirano a cambiare le regole del commercio, affinché il produttore agricolo tragga un maggior guadagno dal suo lavoro e abbia una vita più dignitosa. Coop nel garantire sbocchi nei propri negozi dove ogni giorno transitano più di 1 milione di persone che qui trovano i prodotti Solidal e Fairtrade.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Buone Notizie del Corriere della Sera. Regina di 1 milione di lumache. Vivono libere tra 6.000 metri quadrati di verde. Divorano carote, mele, cavoli, lattuga, soia. Riposano all'ombra del radicchio e adorano le goccioline d'acqua degli irrigatori. Sono oltre 1 milione le lumache felici che Maria Gavrilita, 31 anni, alleva a Campo San Martino, in provincia di Padova. Una passione nata 6 anni fa, perseguita con tenacia e convinzione, che oggi si è trasformata nell'azienda Vita da Lumaca, gestita da Maria con il marito Andrea De Santi, la mamma Natascia e i suoceri Gianpietro e Milena. Lumache a perdita d'occhio tra i campi, in un paradiso naturale tra terra e cielo dove regna il silenzio. Uno dei momenti più belli? La sera, quando la pace è assoluta nella campagna e io le sento rosicchiare all'unisono cavoli e carote. Sembra una sinfonia, racconta Maria Gavrilita. L'idea di occuparsi delle lumache, le chioccioline come le chiama lei, è venuta dopo aver visto una trasmissione televisiva. All'inizio, racconta, qui in zona mi prendevano per matta. Nessuno si era ancora mai cimentato con le lumache. Che schifo! Era quello che mi sentivo ripetere. Invece a me hanno sempre fatto grande tenerezza, piccole e indifese. E ho deciso di realizzare qualcosa di completamente differente, un luogo di pace e felicità per questi animaletti. La bava delle lumache felici viene utilizzata per produrre cosmetici. Maria Gavrilita spiega che ha molte proprietà, è emolliente, rigenerante, idratante. Io, precisa, Uso solo cosmetici a base di bava di lumaca. Anche il procedimento per procurare la bava è fonte di benessere per gli animali. La chiocciolina, chiarisce l'allevatrice, viene messa in una specie di sauna con l'ozono, dove rilascia bava, un po' come se sudasse. Avere a che fare con un milione di lumache non è una passeggiata. Proteggerle soprattutto è un impegno continuo. Sono minacciate da topi, talpe, uccelli, volpi. Le chioccioline piacciono a tutti, dobbiamo vigilare. E poi vanno coperte quando è freddo, nutrite con circa 16 quintali di carote e 1500 cavoli al giorno, mantenute in un terreno che deve essere sempre morbido e umido. Per me sono come dei figli, è impossibile dare un nome a tutte, ma avrei voglia di farlo. Il paradiso delle lumache è anche una fattoria didattica, dove Maria Gavrilita, oltre ai suoi due bambini, Jennifer di 9 anni e Sebastian di 2, porta le scuole in un percorso che si chiama Felicicultura, in cui fa capire l'importanza di accudire e crescere animali felici, anche se minuscoli, come le lumachine. È un lavoro senza sosta, ma mi riempie di gioia. Quando sono con loro tutto si ferma, il mondo cambia ritmo, non esiste più il tempo. Mi sento rigenerata, rivela l'imprenditrice. Maria e il marito si sono specializzati nel settore e hanno potuto realizzare il paradiso delle lumache. Un progetto unico che punta sul benessere animale secondo il metodo Cherasco. Metodo molto impegnativo. Oggi fanno parte della rete di Coldiretti Padova, che li sostiene anche nella parte della fattoria didattica e nella vendita dei cosmetici. È un lavoro senza sosta, vanno osservate e controllate in ogni momento, mangiano di continuo, bisogna reidratarle con l'irrigazione ogni sera, si accoppiano 4 volte all'anno. Sono ermafrodite, perciò dopo l'accoppiamento ognuna produce circa 70-80 uova. I risultati si vedono. Le chioccioline si moltiplicano e vivono senza paura. Quando le teniamo in mano, restano tranquille, non si chiudono nemmeno nel guscio. Trasmettiamo loro serenità. La stessa serenità che Maria comunica ai bambini quando porta qualche gruppo di lumachine nelle scuole per insegnare ai bambini a non averne paura, ma a proteggerle. Un'azienda di famiglia in cui tutti fanno la loro parte. Il nome Vita da Lumaca, per esempio, continua a raccontare lei, l'ha scelto mia figlia Jennifer. La sua passione era il cartone animato Vita da Pecora e perciò le è venuta in mente questa suggestione che ci è piaciuta molto. Maria Gavrilita è di origine moldava, vive in Italia da 11 anni. Lavoravo la terra anche in Moldavia, una passione che ho continuato qui in Italia e che condivido con mio marito Andrea. Il nostro progetto Vita da Lumaca è un sogno, faticoso, ma a cui non vogliamo rinunciare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da Airone, Sindrome di Stoccolma. Quel sentimento malato che la vittima prova per il suo oppressore. Di Monica Marandi. Stando alla logica, chi è vittima di un sequestro dovrebbe provare rabbia e avversione verso chi lo tiene prigioniero. Per quanti soffrono della sindrome di Stoccolma, accade il contrario. Nonostante la violenza subita, il sequestrato si affeziona al suo sequestratore e sviluppa nei suoi confronti empatia, comprensione, attaccamento e persino amore. La sindrome di Stoccolma non rientra nei disturbi psicologici catalogati nel DSM-V, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, e viene categorizzata come legame traumatico. Non vi sono grandi studi al riguardo, ma secondo la banca dati dell'FBI riguarderebbe l'8% degli ostaggi, con maggiore predisposizione per le donne. È una forma di dipendenza estrema che nasce nelle vittime di vari tipi di violenza, fisica, psicologica, emotiva e soprattutto in caso di rapimento o sequestro, al punto che la vittima non riconosce più il suo carnefice come tale, spiega Paolo Grampa, psicoterapeuta di Milano. Si verifica una sorta di inversione. Il rapitore, verso il quale si dovrebbero provare emozioni negative, diventa oggetto di emozioni positive, ispirando affetto, cura e preoccupazione per la sua sorte. La mattina del 23 agosto 1973, il rapinatore Jan Erik Olsen fece irruzione nella Sveriges Kreditbanken di Stoccolma e prese in ostaggio 4 impiegati. Come condizione per il loro rilascio, chiese che gli venisse inviato Clark Olofsson, criminale suo amico prigioniero nel carcere di Norrköping. Il sequestro durò 5 giorni, durante i quali si cercò di negoziare il rilascio dei prigionieri. Ben presto, tra ostaggi e carcerieri, nacquero un rapporto di reciproco affetto e l'intento di proteggersi vicendevolmente, al punto che i sequestrati finirono per schierarsi a favore dei sequestratori contro la polizia. Anche dopo la cattura dei rapinatori, la liberazione degli ostaggi, questi ultimi fecero più volte visita ai loro carcerieri in prigione. Lo psichiatra e criminologo svedese Nils Bejerot battezzò questa reazione emotiva sindrome di Stoccolma. A innescare la sindrome di Stoccolma è la gratitudine dei rapiti verso il carceriere per i gesti di violenza che potrebbe compiere nei loro riguardi, ma che di fatto non compie. La vittima si convince dell'umanità del sequestratore perché non la uccide, anche se potrebbe farlo, e sviluppa fiducia verso di lui, spiega Grampa. È la cosiddetta fase di umanizzazione. I meccanismi psicologici che generano poi la sindrome di Stoccolma sono la negazione e l'idealizzazione, spiega lo psicologo. Sono meccanismi di difesa automatici che si sviluppano a livello inconscio come reazione al trauma di essere vittime in balia di un criminale. Negazione significa non voler ammettere a se stessi di essere una vittima, con il rischio di diventare addirittura complice dei malviventi. È come quando non si vuol credere che una persona sia morta, spiega Grampa. In virtù del trauma subito, scatta un meccanismo difensivo di negazione della realtà. Anche l'idealizzazione dell'altro è una forma di difesa per poter sopravvivere. A prescindere dal grado di violenza del sequestratore, nella vittima si instaura una distorsione cognitiva che in qualche modo giustifica sempre il malvivente, continua lo psicologo. Poniamo che questi uccida un ostaggio allora. Chi è vittima della sindrome di Stoccolma lo salverà comunque, dicendo che non aveva alternative e che, per esempio, la colpa è delle autorità che non gli hanno fornito l'elicottero per fuggire che aveva richiesto. In pratica, nel delinquente si trova sempre un aspetto buono. È una forma di autoinganno. Le vittime non stanno recitando. Ci credono davvero. Queste distorsioni cognitive generano negli ostaggi una serie di comportamenti a favore dei sequestratori, come appunto la giustificazione del loro operato, il rifiuto di collaborare con le forze dell'ordine e persino di fuggire se ne hanno la possibilità, spiega il nostro esperto. Si cercano le ragioni più assurde per giustificare i rapitori e si tenta di salvaguardarli in quanto, ormai, sono persone a cui si vuole bene. Da qui la preoccupazione per la loro sorte, che innesca il rifiuto di collaborare con la polizia nel timore che venga fatto loro del male o che finiscano in galera. Persino la fuga verrebbe vista come un tradimento, poiché romperebbe la relazione con il rapitore. Inoltre, più passa il tempo senza che le forze dell'ordine riescano a risolvere la situazione e più l'ostaggio tende a rinnegarle, a sviluppare verso di loro sentimenti negativi e a identificarsi con il sequestratore. Se il sequestro si protrae e i sequestrati e i sequestratori si trovano a convivere a lungo isolati dal mondo esterno, soprattutto in uno spazio angusto come il caveau di una banca, lo scompartimento di un treno o la fusoliera di un aereo, il processo di reciproca umanizzazione e immedesimazione si approfondisce al punto che l'ostaggio può creare un parallelo fra la sua prigionia, a opera dei sequestratori, e l'assedio a questi ultimi da parte delle forze dell'ordine, schierate all'esterno. L'ostaggio equipara le due situazioni e finisce per vedere i suoi carcerieri come persone che condividono la sua sorte, vittime delle forze dell'ordine, spiega Grampa, in una sorta di vicinanza data dal fatto che entrambi condividono lo stesso vissuto emotivo di essere in trappola, isolati dal mondo esterno. Sulle cause della sindrome di Stoccolma vi sono pochi studi. Qualcuno ipotizza che il legame carceriere-vittima deriverebbe dalla totale dipendenza di quest'ultima dal sequestratore per tutti i bisogni primari: mangiare, bere, andare in bagno, con la sopravvivenza come unica priorità. La vittima inizia a dipendere dal suo carceriere come se fosse un bambino, dice ancora Paolo Grampa, regredendo a uno stadio infantile di dipendenza totale. Salverebbe dunque il suo aggressore perché le serve per stare al mondo, assumendo l'atteggiamento assecondante e affettuoso di chi ha bisogno di lui. Altre scuole di pensiero puntano sull'identificazione con il rapitore come meccanismo di difesa per superare il trauma dell'essere in balia di un aggressore. Il nostro esperto sottolinea anche l'aspetto di negazione, ossia la distorsione cognitiva dell'immagine del sequestratore che viene visto come buono, anziché come cattivo. L'umanizzazione e il legame d'affetto possono manifestarsi anche nel sequestratore, che subisce a sua volta un'identificazione con la vittima e inizia a nutrire affetto per lei. A quel punto, farle del male diventa sempre più difficile. Man mano che la relazione fra carcerieri e vittime si consolida, si creano due fazioni: noi, qui dentro, nel luogo del sequestro, e loro, polizia, carabinieri, eccetera, là fuori, cosicché anche il carceriere comincia a pensare che sia divenuti una squadra unica, conclude il nostro esperto. Sembra inoltre che l'affetto provato dai carcerieri verso i rapiti sia inconsapevolmente legato a una sorta di gratitudine per la collaborazione ricevuta, se non addirittura al bisogno inconscio di essere amati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito ANSA Scienza. I neuroni dei ratti ispirano nuovi sistemi di visione artificiale. A cura della redazione. I ratti sono in grado di vedere gli oggetti in movimento in maniera sofisticata e molto simile ai primati, grazie a un piccolo numero di neuroni che permette di percepire correttamente la direzione del movimento. La scoperta della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è pubblicata sulla rivista Science Advances e potrebbe ispirare lo sviluppo di innovativi sistemi di visione artificiale, così come la possibilità di capire meglio malattie in cui la vista è compromessa. Stimare la direzione lungo la quale si muove un oggetto è un'operazione molto complicata, osserva Davide Zoccolan alla guida della ricerca, il cui primo autore è Giulio Matteucci. È come se i neuroni scomponessero l'immagine di un oggetto in tante piccole componenti. Un processo che però pone un problema per quanto riguarda la percezione del movimento. Infatti, prosegue Zoccolan, è come se noi vedessimo ciò che ci circonda attraverso un piccolo foro. Il reale e completo movimento degli oggetti ci sfuggirebbe. Per questo motivo, i segnali forniti da questi neuroni vengono inviati dalla corteccia visiva ad aree superiori del cervello per essere ulteriormente elaborati. Raggiungono così un tipo di neuroni specializzati chiamati cellule pattern, che consentono di vedere il movimento degli oggetti in modo completo e realistico. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, gli autori dello studio hanno scoperto la presenza di queste cellule pattern anche nel cervello dei ratti. I roditori dunque sarebbero in grado di vedere gli oggetti in movimento in modo simile agli esseri umani. Questo nonostante esistano delle evidenti differenze fra queste specie. Nei roditori questo tipo di cellule sono infatti in un numero molto ridotto e si ritrovano sparse, non aggregate, in aree specifiche come avviene nel nostro cervello. La ricerca, rileva Zoccolan, ha verificato come un sistema visivo molto più semplice e molto meno gerarchico rispetto al nostro sia comunque dotato di neuroni di alto livello per la codifica degli oggetti in movimento. Questo, prosegue, potrebbe stimolare nuovi studi computazionali e ispirare nuove architetture di visione artificiale. Sul fronte della ricerca biomedica, infine, il risultato indica che i ratti hanno funzioni simili alle nostre e quindi possono essere degli ottimi modelli.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Internazionale, come usare la tecnologia senza rovinarci la vita, di Arthur Brooks. Nel 1995, anni prima che cominciasse a collaborare alle ricerche per questa rubrica, Rena Rudavsky e la sua famiglia furono selezionate per partecipare a un innovativo esperimento tecnologico. I ricercatori dell'Università Carnegie Mellon avrebbero installato un computer nella loro sala da pranzo e lo avrebbero collegato a Internet. All'epoca solo il 9% degli statunitensi usava Internet, nel 2020 era quasi il 91%. Rena, che allora era ai primi anni di scuola superiore, ricorda di essersi seduta davanti al computer tutti i giorni, partecipando a chat room e navigando sul web. Quando finiva, era un suo familiare a prendere il suo posto. Stranamente, questo esperimento non suscitò grandi conversazioni in casa sua. «Non abbiamo parlato molto in sala da pranzo, quando il computer era acceso», mi ha detto Rena via email. Inoltre, nessuno di noi condivideva le proprie esperienze private su Internet con gli altri familiari. L'esperienza di Rena era comune, come dimostrarono i ricercatori che nel 1998 pubblicarono lo studio HomeNet, oggi diventato celebre. Un maggiore uso di Internet è associato a un calo della comunicazione dei partecipanti con i propri familiari e a una diminuzione delle dimensioni della loro cerchia sociale, scrissero i ricercatori. Fatto ancora più preoccupante, questo portava a un aumento della depressione e della solitudine dei partecipanti. Stando a quanto dice Rena, la sua esperienza conferma questi risultati. HomeNet potrebbe essere ed è stato interpretato come un atto d'accusa contro Internet, gli schermi o la moderna tecnologia delle comunicazioni in generale. In realtà illustra una verità molto più semplice sull'amore e sulla felicità. La tecnologia che esclude l'interazione con gli altri nella vita reale riduce il nostro benessere e deve quindi essere gestita con grande attenzione nella nostra vita. Per trarne tutti i benefici, dovremmo usare gli strumenti digitali in modi che migliorino le nostre relazioni. La pandemia di Covid-19 ha creato un ambiente fertile per le ricerche sulla connessione sociale. Ogni volta che le circostanze della vita sociale cambiano all'improvviso, i ricercatori come me si precipitano a porre domande fastidiose alle persone con i loro taccuini in mano. Una delle aree di indagine più comuni negli ultimi 2 anni è stata il tentativo di capire come il nostro improvviso passaggio in massa alla comunicazione digitale, con conseguente diminuzione degli incontri di persona, abbia influenzato le connessioni sociali nel loro complesso. In un articolo pubblicato sulla rivista New Media and Society, i ricercatori hanno riportato uno studio su quasi 3.000 adulti durante i primi mesi della pandemia e hanno scoperto che le email, i social network, i giochi online e gli SMS erano sostituti inadeguati delle interazioni di persona. Le chiamate vocali e le videochiamate erano leggermente migliori, anche se ricerche successive hanno messo in dubbio il valore di queste tecnologie. L'essere connessi socialmente è una delle chiavi della felicità. Se questa diminuisce, si sta peggio, e lo stesso accadrà per i vostri cari, soprattutto per i vostri figli. Uno studio del 2014 ha rivelato che il 62% dei bambini statunitensi ritiene che i genitori siano troppo distratti per ascoltarli. La ragione numero uno è l'uso del telefono da parte dei genitori. Il modo in cui i diversivi solitari, come lo scorrere le pagine web o la navigazione, riducono le connessioni sociali, è chiaro. Sono attività che sostituiscono l'interazione. Ma le comunicazioni virtuali, come i messaggi di testo, sono per loro natura interattive e in teoria dovrebbero essere meno dannose.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: dalla rivista Focus. Se non ci fossero gli insetti, sarebbe un pianeta totalmente diverso, senza cioccolato, per esempio, ma soprattutto senza l'uomo. Alcuni sono davvero fastidiosi, ma tutti gli altri sono essenziali, tanto che non ne possiamo fare a meno. Di Gabriele Ferrari. Sono dovunque. Fastidiosi, pericolosi, addirittura letali, ma molto più spesso utili ed essenziali. Indispensabili per il funzionamento di tutti gli ecosistemi, tranne il mare e i ghiacci antartici. Gli insetti sono così tanti che è difficile pensare a una terra che ne sia priva. Finora abbiamo contato 1,5 milioni di specie, ma si stima che potrebbero essere almeno 5,5. Eppure, secondo alcuni rapporti, il pericolo che stiano scomparendo sembra esistere. E come? Una raccolta di articoli uscita sulla rivista scientifica PNAS denuncia infatti la diminuzione di alcune specie in alcuni ambienti terrestri. Se questa tendenza fosse reale e scomparissero tutti gli insetti, quindi cosa succederebbe al pianeta? Una domanda di questo genere ha risposte complesse. Mi è difficile pensarci, spiega Pier Filippo Ceretti, professore associato di etnologia all'Università di Roma 1. O meglio, credo che togliere gli insetti dal sistema Terra, come quello in cui viviamo, vorrebbe dire vivere in un altro sistema, con un altro equilibrio, che non sappiamo quale possa essere. Onnipresenti. Basta solo considerare le funzioni che gli insetti svolgono all'interno degli ecosistemi, cioè quelle che gli studiosi chiamano nicchie ecologiche, per capire quanto siano fondamentali nel mondo che conosciamo. Prima di tutto sono i più grandi spazzini del pianeta. Ingeriscono detriti, materiale in decomposizione, legno vivo o morto, materiale acquatico sospeso, altri componenti dei vegetali, compresa la linfa degli alberi. In questo modo riciclano i nutrienti, disperdono i funghi, smaltiscono le carogne e le feci degli animali. E poi degradano il legno e le foglie, una funzione fondamentale, soprattutto in foreste e savane dove più facilmente si accumulerebbe il legno morto. In certi ambienti tropicali, il 100% della massa di legno morto passa per il corpo degli insetti, come le termiti, svela Cerretti. Con questi loro interventi mantengono in equilibrio le singole specie della comunità ecologica, e lo dimostra un esempio. Nelle foreste tropicali, molti grossi mammiferi che disperdevano i semi voluminosi sono scomparsi. Eppure le giungle continuano a vivere, racconta Moreno Di Marco, ecologo che guida il laboratorio di biodiversità e cambiamento globale all'Università di Roma 1. Se non ci fossero gli insetti, invece, la foresta scomparirebbe, perché sono proprio questi ultimi a essere fondamentali per la propagazione delle piante, grazie all'impollinazione e appunto alla dispersione dei semi. Da predatori a prede. Gli insetti non sono soltanto predatori o parassiti. In molti casi sono cibo per altre specie. Se non ci fossero, tutti gli uccelli o i ragni o i pesci che se ne nutrono direttamente o indirettamente scomparirebbero. Persino gli uccelli che si cibano di semi, i cosiddetti granivori, come passeri o fringuelli, potrebbero scomparire, perché catturano gli insetti da dare in pasto ai loro piccoli. Anche i rapporti di collaborazione tra specie sono importanti. Oggi non esiste un paesaggio senza piante da fiori, e molti fra questi invertebrati si sono evoluti assieme a esse. Senza farfalle, zanzare e altri insetti, perderemo quindi molte specie di piante. Si stima che in tutto il mondo ci siano oltre 300.000 specie di piante provviste di fiore che richiedono di essere impollinate dagli animali, che in gran parte sono insetti. Se scomparissero o addirittura non ci fossero mai stati, perderemmo per così dire 400 milioni di anni di evoluzione e di rapporti tra gli insetti e le altre specie del pianeta, uomo compreso. Ma se dovessimo perdere adesso gli insetti e quindi la loro biodiversità, quanto ci metteremmo a tornare indietro? All'attuale tasso di comparsa della specie ci vorrebbero milioni di anni, spiega Di Marco. Sarebbe una tragedia tale che in confronto anche il riscaldamento globale, che rimane la più grande minaccia dell'uomo, apparirebbe una crisi passeggera. Il cambiamento climatico è iniziato poco più di un secolo fa e potremmo anche riuscire a rimediare ai danni nel giro di un altro secolo circa, se seguissimo politiche corrette. Non sarebbe altrimenti se gli insetti sparissero. Cioccolato addio. L'impollinazione delle piante, questa volta quelle coltivate, è fondamentale anche per gli aspetti più propriamente economici. Vale infatti una cifra tra i 235 e i 577 miliardi di dollari. Alcuni stimano addirittura che i tre quarti della specie di piante che in qualche modo fanno parte della dieta dell'uomo dipendano dall'impollinazione degli insetti. Non è il caso del grano, che è impollinato dal vento, così come le graminacee in genere. Tuttavia, la maggior parte delle colture agricole che sono alla base della nostra alimentazione utilizza proprio l'impollinazione animale, e dunque gli insetti. Al di là delle api, che sono una specie domestica e potrebbero anche essere salvate da un eventuale disastro ambientale che coinvolgesse gli insetti selvatici, ci sono altri casi assolutamente imprevedibili. Il cacao, per esempio, vive solo nei climi tropicali e per l'impollinazione si affida a piccoli moscerini che preferiscono il caldo. Senza di essi, l'intera industria del cioccolato scomparirebbe. Ma ci sono altri servizi che gli insetti forniscono agli ecosistemi e all'economia mondiale. Per esempio, il controllo biologico delle specie infestanti, quali nematodi, virus e crostacei. Ci sono persino formiche che difendono alcune piante dagli altri erbivori. E poi c'è il riciclaggio della materia organica in tutti gli ambienti. Se non ci fossero le mosche, afferma come esempio Cerretti, la gran parte dei cadaveri di animali, grandi e piccoli, rimarrebbe negli ambienti senza essere degradata. Con tutte le conseguenze che possiamo pensare per quanto riguarda la presenza di batteri e virus che rimangono nell'ambiente e che potrebbero assaltare all'uomo. Liberi dalle zanzare? A prima vista ci sarebbero però anche aspetti positivi nella scomparsa di questi animali. Senza zanzare e mosche, per esempio, non ci sarebbero più malattie trasmesse da questi vettori come virus, batteri o altri parassiti come i plasmodi. Il problema in realtà è più complesso. Per quanto in alcuni casi ci danneggino, mosche e zanzare sono comunque un tassello del sistema di cui facciamo parte anche noi, obietta Cerretti. Se poi volessimo, con una prospettiva davvero limitata, distruggere solo le zanzare, i nostri tentativi porterebbero alla distruzione di tutto l'ecosistema, prima della scomparsa di questi animali. In definitiva, la perdita della biodiversità degli insetti sembra essere al di là della nostra capacità di comprensione, come ribadisce Di Marco. Quasi uno scenario da fantascienza. Qualcuno suggerisce che altri potrebbero prendere il loro posto. Le mosche che si nutrono di cadaveri, in fondo, sono sulla Terra da circa 50 milioni di anni. Prima, qualche altra specie aveva questo compito ecologico di spazzino. E quindi, anche dopo di esse, qualche altro animale si assumerebbe questo compito, ma sicuramente noi, come umanità, non saremo lì a osservare la situazione, conclude Cerretti. Con gli insetti scompariremo anche noi. Graduale o immediata? Un aspetto importante della scomparsa di specie animali o vegetali è la velocità di estinzione. Possiamo immaginare cosa accadrebbe se tutti gli insetti scomparissero in una notte. Ed è un esercizio quasi da fantascienza. Ma se, come si sospetta che stia accadendo, la loro estinzione fosse graduale, che cosa succederebbe? Adesso stiamo accelerando la scomparsa delle specie di 100.000 volte, svela Di Marco. È difficile prevedere l'effetto di questa accelerazione. Con che velocità un sistema ritorna alle condizioni iniziali se scompare una specie? Esiste un punto di non ritorno nella perdita di specie di insetti dopo il quale il sistema collassa definitivamente e diventa qualcos'altro di totalmente diverso? Gli scienziati non lo sanno ancora e questa incertezza preoccupa gli studiosi di biodiversità e conservazione. Anche se parziale, la scomparsa degli insetti è un problema da non sottovalutare.
8: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: Radio Senti Chi Parla. Estratti da audiolibri, riviste, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo. Boston 1865. In un'America appena uscita dalla guerra civile, un gruppo di letterati lavora alla traduzione inglese della Divina Commedia. Il comitato direttivo dell'Università di Harvard, di ferri principi protestanti e conservatori, cerca di ostacolare la diffusione delle superstizioni papiste di Dante. Ma quando la città viene insanguinata da una serie di efferati delitti, i membri del Circolo Dante saranno gli unici in grado di scoprire il colpevole. Sembra infatti che l'assassino si ispiri alle torture e alle pene descritte nell'inferno per martoriare le sue vittime.
3: Buon ascolto.
4: Il commissario John Kurtz, il capo della polizia di Boston, trattenne il fiato per stringersi meglio tra le due cameriere. Da una parte, la irlandese che aveva scoperto il cadavere piagnucolava e singhiozzava recitando preghiere sconosciute, perché erano cattoliche, e incomprensibili per il pianto della donna, che gli facevano drizzare i peli degli orecchi. Dall'altra vi era sua nipote, chiusa in un silenzio disperato. Il salotto offriva un vasto assortimento di sofà e sedie, ma le domestiche avevano preferito aspettare, pigiandosi contro l'ospite. Tremavano tanto sul divano di crine nero che il commissario doveva stare attento a non versare il tè. Nella sua carriera Kurtz si era occupato di altri omicidi, non abbastanza da farci l'abitudine però, di solito uno o due l'anno. Boston restava spesso per una ventina di mesi senza un assassinio degno di nota. I pochi che venivano ammazzati erano poveracci, così fino ad allora il commissario non era stato costretto a dispensare molte parole di conforto. A ogni buon conto, era troppo insofferente verso le emozioni per farlo come si doveva. Edward Savage, il suo vice, che qualche volta scriveva poesie, ci sarebbe forse riuscito meglio. Questo era l'unico modo in cui Kurtz riusciva a chiamare la raccapricciante situazione che avrebbe rivoluzionato la vita di una città. Non era un semplice omicidio. Questo era l'omicidio di un bramino di Boston, un membro della mondana casta aristocratica del New England, istruita a Harvard e fedele alla Chiesa unitariana. Non solo, la vittima era il principale magistrato delle

corti del Massachusetts. Questo non aveva soltanto ucciso un uomo, come talvolta gli assassini fanno, quasi per clemenza, ma l'aveva del tutto annientato. La donna che aspettavano nel salotto migliore di White Oaks era salita sul primo treno utile a Providence dopo aver ricevuto il telegramma. I vagoni di prima classe sferragliavano avanzando con spensierata lentezza, ma quel viaggio, come tutto quanto l'aveva preceduto, sembrava ora parte di un oblio confuso. Aveva fatto una scommessa con se stessa e con Dio. Se il ministro di famiglia non fosse ancora stato alla residenza una volta che fosse arrivata là, il messaggio del telegramma non sarebbe stato vero. Non aveva alcun senso quella scommessa, ma doveva inventarsi qualcosa in cui credere, qualcosa che le impedisse di crollare. Edna Ealey, in bilico fra il terrore e lo smarrimento, teneva gli occhi fissi nel nulla. Entrando nel salotto, notò solo l'assenza del ministro e fu attraversata da un assurdo fremito di vittoria. Kurtz, un uomo robusto con un'ombra color senape sotto i folti baffi, si accorse di tremare anche lui. Aveva provato il discorso durante il tragitto in carrozza verso White Oaks. «Signora, siamo così spiacenti di avervi fatta tornare. Dovete sapere che il giudice Ealey...» No, aveva programmato di usare quelle parole come introduzione. «Abbiamo ritenuto che fosse meglio», proseguì, «descrivervi le tristi circostanze qui, vedete, a casa vostra, dove sareste stata più a vostro agio. A suo parere, era stato un pensiero gentile. È impossibile che abbiate trovato il giudice Ealey, commissario Kurtz», ribatté lei invitandolo a sedersi. «Mi dispiace che siate venuto per niente, ma c'è stato un equivoco. Mio marito è a Beverly per qualche tranquilla giornata di lavoro, mentre io sono stata a Providence con i nostri due figli. Non sarà di ritorno fino a domani». Kurtz non osò contraddirla. «La cameriera», spiegò indicando la domestica più corpulenta, «ha rinvenuto il cadavere, signora, fuori, vicino al fiume». Nell Raney, la cameriera, era oppressa dal senso di colpa. Non si era resa conto che alcuni resti insanguinati di larva le erano rimasti attaccati al grembiule. «Pare che sia accaduto diversi giorni fa. Vostro marito non è mai partito per la campagna, temo», continuò Kurtz, avendo paura di sembrare troppo brusco. All'inizio Edna Ealey pianse sommessamente, come una donna potrebbe fare per la morte del cucciolo di casa, seria e controllata, ma senza rabbia. La piuma verde oliva che le sporgeva dal cappello annuiva con dignitosa resistenza. Nell guardò la signora Ealey con affetto, poi sollecita suggerì: «Dovreste tornare più tardi, commissario Kurtz, se non vi spiace». John Kurtz le era riconoscente per avergli offerto l'opportunità di fuggire da White Oaks. Si avviò con tutta la solennità del caso verso il suo nuovo cocchiere, un giovane agente di bell'aspetto intento ad abbassare gli scalini della carrozza della polizia. Non vi era motivo di affrettarsi, visto il putiferio che probabilmente era ormai scoppiato alla centrale tra i consiglieri comunali furibondi e il sindaco Lincoln, da cui aveva già ricevuto una strigliata perché non aveva soddisfatto i giornali con un numero sufficiente di incursioni nelle bische e nelle case di tolleranza. Un grido agghiacciante fendette l'aria prima che il commissario potesse percorrere molta strada. Eruttò in lievi eco dai 10 e più camini della casa. Kurt si voltò e con inspiegabile freddezza osservò Edna Ealey, la chioma arruffata e il cappello con la piuma che volava via, correre sui gradini dell'ingresso, lanciando un oggetto indistinto e striato di bianco, dritto verso la sua testa. In seguito Kurtz avrebbe ricordato di aver battuto le palpebre. Pareva la sola cosa che potesse fare per impedire una catastrofe: battere le palpebre. Doveva ammettere la propria impotenza. L'assassinio di Artemus Prescott Ealey l'aveva già messo al tappeto. Non si trattava della morte in sé per sé. Nella Boston del 1865 la morte era una visitatrice frequente, come lo era sempre stata: consunzione, malattie infantili e implacabili febbri anonime, incendi incontenibili, violente sommosse, ragazze morte di parto in tali quantità
che sembrava non fossero mai state destinate a questo mondo, e fino a soli 5 mesi prima la guerra, che aveva ridotto migliaia e migliaia di giovani bostoniani a nomi scritti su cartoncini listati di nero, da spedire alle famiglie. Ma la distruzione meticolosa e illogica, attenta e insensata, di un unico essere umano a opera di un ignoto. Kurz avvertì un violento strattone al soprabito e ruzzolò sul prato morbido e inondato di sole. Il vaso scagliato dalla signora Ilei si frantumò in 1000 cocci azzurri e avorio contro una quercia panciuta, uno degli alberi che, a quanto si raccontava, avevano dato nome alla proprietà. Dopotutto, pensò il commissario, forse avrebbe dovuto chiedere a Savage di occuparsi della faccenda. L'agente Nicholas Ray, il cocchiere, gli lasciò il braccio e lo aiutò a alzarsi. I cavalli sbuffarono impennandosi all'estremità del viale. Faceva del suo meglio, lo facevamo tutti. Non ce lo meritavamo, qualunque cosa vi dicano, commissario Kurz. Non ci meritavamo niente di tutto questo. Adesso sono rimasta sola. Edna Ilei sollevò i pugni e poi pronunciò una frase che sbigottì il capo della polizia. «So chi è stato, commissario Kurz, so chi è stato, lo so». Nell Raney gettò le braccia grassocce intorno alla donna urlante, calmandola e accarezzandola, cullandola come tanti anni prima avrebbe cullato uno dei figli degli Ilei. Per tutta risposta, Edna Ilei la artigliò, si divincolò e le sputò addosso, spingendo Ray, il bel poliziotto, a intervenire. La collera della vedova si placò tuttavia, riversandosi nell'ampia camicia nera della cameriera, dove non vi era altro che il seno prosperoso della donna. La vecchia residenza non era mai parsa così vuota. Edna Ilei era partita per una delle frequenti visite alla sua famiglia, gli industriosi Sullivan di Providence, mentre il marito era rimasto a casa per risolvere una controversia immobiliare tra i due principali istituti di credito di Boston. Il giudice aveva salutato moglie e figli con i soliti borbottii affettuosi ed era stato così gentile da congedare il personale appena la signora Ilei era sparita all'orizzonte. Sebbene la sua consorte non potesse fare a meno della servitù, lui gradiva qualche breve momento di autonomia. Di tanto in tanto gli piaceva inoltre bere un goccio di sherry e i domestici avrebbero di certo spifferato alla padrona ogni sua violazione alla morigeratezza, perché pur volendogli bene avevano una paura matta di lei. Sarebbe partito l'indomani per un tranquillo fine settimana di studio a Beverly. Il prossimo procedimento cui avrebbe dovuto presenziare non sarebbe stato giudicato fino a mercoledì, quando avrebbe preso il treno per tornare in città e recarsi in tribunale. Ilei non vi dava alcuna importanza, ma Nell Raney, che faceva la cameriera da 20 anni, da quando la carestia e le malattie l'avevano cacciata dall'Irlanda, sapeva che un ambiente ordinato era essenziale per una figura di spicco come il giudice supremo. Era quindi rientrata il lunedì, quando aveva notato le prime chiazze rosse già secche vicino alla dispensa e un'altra striatura ai piedi delle scale. Aveva concluso che un animale ferito avesse trovato la strada per entrare in casa e fosse uscito per la medesima via. Poi aveva scorto una mosca sulle tende del salotto. L'aveva cacciata dalla finestra aperta con un sonoro schiocco della lingua, accompagnato da un colpo di piumino. L'aveva però rivista mentre lucidava il lungo tavolo di mogano. Aveva pensato che le nuove sguattere di colore fossero state così negligenti da lasciare in giro qualche briciola. Alle fuggitive, come ancora definiva e avrebbe sempre definito le schiave liberate, non importava la vera pulizia, soltanto la sua apparenza. Aveva avuto l'impressione che l'insetto gorgogliasse forte come una locomotiva. L'aveva ucciso con una copia arrotolata della North American Review. L'esemplare spiaccicato era grande circa 2 volte una mosca comune e aveva 3 righe nere regolari che gli attraversavano il tronco verde-bluastro. «E che muso!» aveva detto Nell Raney tra sé e sé. Il giudice Ilei avrebbe emesso un mormorio di ammirazione prima di gettare l'animaletto nel cestino della carta straccia. Gli occhi sporgenti, di un vibrante arancio,
occupavano quasi metà torace. Vi brillava una strana sfumatura arancio scuro o rossa, una via di mezzo tra i due, anche qualcosa di giallo e nero. Rame, una spirale di fuoco. Nell era tornata il mattino successivo per pulire il piano di sopra. Appena aveva varcato la soglia, una seconda mosca le era sfrecciata accanto alla punta del naso. Indignata, aveva agguantato un'altra delle pesanti riviste del magistrato e si era avvicinata di soppiatto all'insetto, salendo la scala principale. Usava sempre le scale di servizio, anche quando era sola in casa, ma la situazione le aveva imposto di rivedere le sue priorità. Si era tolta le scarpe e aveva posato con delicatezza i grossi piedi sulla calda passatoia che ricopriva i gradini, seguendo la mosca nella camera da letto degli Ilei. Gli occhi di fuoco l'avevano fissata con espressione ostile. Il corpo si era contratto come un cavallo pronto al galoppo e in quel momento le era sembrato che l'insetto avesse la faccia di un uomo. Per molti anni quello sarebbe stato l'ultimo momento in cui, ascoltando il ronzio sempre uguale, Nell Ranney avrebbe conosciuto un po' di pace. Era avanzata rumorosamente e aveva scaraventato la review contro la finestra e la mosca. Durante l'attacco era però inciampata in qualcosa e aveva abbassato lo sguardo sull'ostacolo, aggrovigliato sui suoi piedi nudi. Aveva raccolto la massa ingarbugliata, un'intera arcata superiore di denti umani. L'aveva lasciata ricadere subito, ma era rimasta immobile con aria titubante, come se l'oggetto avesse potuto rimproverarla per la sua scortesia. Erano denti finti, eseguiti con la meticolosità di un artista da un famoso odontotecnico newyorkese per soddisfare il desiderio del giudice, che voleva avere un aspetto più curato sullo scanno. Ilene andava molto fiero, rivelava la loro provenienza a chiunque fosse disposto ad ascoltarlo, senza capire che la vanità responsabile del ricorso a simili appendici avrebbe dovuto impedire qualsiasi discussione in merito. I denti erano un po' troppo nuovi e lucidi, e vedendoli si aveva l'impressione di guardare dritto verso il sole estivo tra le labbra socchiuse di un uomo. Con la coda dell'occhio, Nell aveva notato una densa pozza di sangue che si era rappreso e indurito sul tappeto. Lì accanto un mucchietto di indumenti piegati con cura. Quei vestiti le erano familiari quanto il suo grembiule bianco, la sua camicia nera e la sua nera gonna svolazzante. Aveva cucito e ricucito quelle tasche e quelle maniche. Il giudice non ordinava infatti nuovi completi al signor Randridge, l'esclusivo sarto di School Street, se non quando era assolutamente indispensabile. Solo quando era tornata di sotto per infilarsi le scarpe, la cameriera aveva scorto le macchie di sangue in fondo alle colonnette della balaustra, mimetizzate dalla lussuosa passatoia rossa che copriva le scale. Fuori della grande finestra ovale del salotto, oltre il giardino impeccabile, dove il podere si inclinava verso una serie di prati, boschi, campi aridi e da ultimo il fiume Charles, aveva adocchiato uno sciame di mosche carnarie. Era uscita per controllare. Gli insetti si erano riuniti sopra un cumulo di immondizia. Mentre si avvicinava, il tanfo le aveva fatto lacrimare gli occhi. Aveva afferrato una carriola e, così facendo, si era ricordata del vitello che il mozzo di stalla aveva allevato nella proprietà con il permesso degli Ilei. Era però stato anni prima. Il mozzo e il vitello erano diventati adulti e avevano lasciato White Oaks alla sua eterna monotonia. Le mosche appartenevano alla nuova varietà dagli occhi di fuoco. Vi erano anche alcuni calabroni gialli che mostravano un morboso interesse per qualunque tipo di carne putrefatta vi fosse là sotto. Più numerose delle creature volanti erano tuttavia le masse di bianche palline irsute che si muovevano crepitando, vermi dalla schiena aguzza che si contorcevano avvinghiati a qualcosa. No, non solo si contorcevano, scoppiavano, scavavano, affondavano, si divoravano a vicenda, divoravano. Ma che cosa c'era sotto questa orrenda montagna brulicante di bava bianca? Un'estremità del mucchio assomigliava a uno spinoso cespuglio di fili castani e avorio di... Sopra il cumulo si ergeva un corto bastone di legno con una bandiera sbrindellata che, candida su entrambi i lati, si agitava nella brezza incerta. Nell non aveva potuto ignorare la verità riguardo a quel che giaceva là sotto, ma terrorizzata aveva pregato di trovare il vitello del mozzo.
I suoi occhi non avevano potuto fare a meno di distinguere la nudità, il dorso ampio e leggermente curvo che scendeva verso la fessura tra le enormi natiche nivee, colme di pallide larve striscianti a forma di fagiolo sopra le gambe troppo corte, allargate in direzioni opposte. Centinaia di mosche volteggiavano con fare protettivo in un nugolo impenetrabile. La nuca era del tutto avviluppata da vermi bianchi che non dovevano essere centinaia, bensì migliaia. Nell aveva allontanato il vespaio con qualche calcio e poi aveva messo il giudice nella carriola. Un po' spingendo e un po' trascinando, aveva trasportato il corpo nudo attraverso i prati, il giardino e i corridoi, fino allo studio. Dopo averlo fatto scivolare su una pila di documenti legali, si era posata sulle ginocchia la testa di Ilei. Manciate di larve erano piovute giù dal naso, dagli orecchi e dalla bocca flaccida dell'uomo. Nell aveva cominciato a strappargli via le creature luminescenti dalla nuca. Le palline viscide erano calde e umide. La cameriera aveva anche catturato alcune delle mosche dagli occhi di fuoco che l'avevano seguita dentro, schiacciandole con la palma della mano, squarciandole all'altezza delle ali e scagliandole una dopo l'altra attraverso la stanza in un gesto di vana vendetta. Quanto aveva visto e udito in seguito l'aveva indotta a produrre un grido abbastanza forte da riecheggiare per tutto il New England. Due stallieri della proprietà confinante l'avevano trovata che si allontanava dallo studio, strisciando carponi e piangendo inebetita. «Ma che cosa c'è, Nelly? Che cosa c'è? Per l'amor del cielo, non siete ferita, vero?» Era stato più tardi quando Nell Raney aveva detto a Edna Ilei che il giudice aveva mandato un gemito prima di morire tra le sue braccia, che la vedova era corsa fuori e aveva lanciato un vaso contro il capo della polizia. Chiederle di accettare che in quei 4 giorni suo marito fosse stato cosciente, anche solo minimamente consapevole, era troppo. Le informazioni che la signora Ilei aveva affermato di possedere sull'identità dell'assassino si rivelarono piuttosto vaghe. «È stata Boston a ucciderlo», dichiarò al commissario qualche ora dopo, quando aveva smesso di tremare. «Tutta questa orrenda città l'ha mangiato vivo».

0: Avete ascoltato un estratto da Il Circolo Dante di Matthew Pearl, traduzione di Roberta Zuppet, editore Biblioteca Universale Rizzoli 2007, letto da Gabriella Gobbo.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.